0: A Radio Logos sono le ore 2 e 7 minuti.
1: Collegamento con Cristiani online anche questa sera da Chieuti, questa volta da Chieuti c'è Pasquale Rinaldi che si è spostato nella sua terra d'origine e ci tratterà questa sera il tema vivere una vita positiva. Quindi lasciamo la parola a Pasquale Rinaldi e noi ci risentiamo alla fine del messaggio. Buon ascolto.
2: Grazie Lazzaro e buonasera ancora una volta a tutti quanti voi che vi siete messi in ascolto su Cristiani Online. Il tema di questa sera è vivere una vita positiva. Vivere una vita positiva, per molte persone il pensiero è: ma come si fa a vivere, avere una vita positiva, essere positivi in un mondo dove di positivo c'è veramente ben poco? Voglio solo fare un accenno di dire che cos'è una persona positiva. Una persona positiva è qualcuno che vive la vita con ottimismo, speranza e fiducia. È colui o colei che tende a guardare il lato luminoso delle cose anche nelle situazioni difficili. Una persona positiva è caratterizzata dal suo atteggiamento positivo verso se stessa, verso gli altri e verso la vita in generale. Quindi questo è un po' un esame di una persona positiva. Ma perché ci sono le persone negative? Persone che non sono positive. Ora, nella Bibbia ci sono anche tanti esempi, ma molte volte le persone che non sono positive, che sono molto molto negative, si nascondono dietro al fatto che dicono è il mio carattere. E molti dicono che appunto c'è questo carattere positivo e questo carattere negativo. E questo lo si può anche accettare per le persone che vivono nel mondo, ma quando si parla però di credenti, quando si parla di persone che hanno conosciuto Gesù, le cose dovrebbero incominciare a cambiare. Perché? Che cosa c'è di differenza tra il positivo e il negativo? Abbiamo detto prima che la persona positiva è quella persona che vede con ottimismo, speranza e fiducia. E quindi la persona negativa incomincia prima di vede che ci sono queste cose positive, queste cose belle nella vita, ma ci mettono sempre il forse è troppo faticoso fare questo, forse non va bene quello. Per esempio, se noi parliamo nella vita generale, la persona positiva dice la vita è bella, no? Un'altra persona, la persona negativa, dice è vero, la vita è bella, ma quanti problemi ci sono, quante cose poi succedono di qua, di là, che a volte forse è meglio anche non vivere questa vita. Perché tutto? Perché vedono i problemi e non capiscono che i problemi si possono risolvere. Mi diceva sempre un mio caro amico e fratello Adriano, mi diceva: i problemi ci sono e ci saranno sempre in tutte le famiglie, in tutte le persone. Preoccuparsi dei problemi? Sì, ti devi preoccupare dei problemi, perché se perdi un lavoro non puoi pensare di rimanere seduto a casa e aspettare che il lavoro scende dal cielo. Devi preoccuparti. E quindi se tu ti preoccupi puoi risolvere il tuo problema, cioè puoi risolvere il tuo problema preoccupandoti e dandoti da fare, è giusto che te lo faccia. Ma se tu hai un problema e non puoi risolverlo, cosa ti preoccupi a fare? Non serve preoccuparsi. Quindi dobbiamo incominciare a imparare a vivere in modo positivo. Nella vita del negativo ci sono sempre tanti ma. Se per caso devono fare un viaggio per andare, che so, diciamo dobbiamo andare a Roma, allora la persona positiva subito dice va bene, andiamo. La persona negativa dice ma adesso dobbiamo andare, è già tardi, ma poi la strada è lunga. Ci sono sempre tanti ma se succede qualcosa. Non è che non vedono che la cosa è buona, ma vedono sempre il fatto che c'è qualcosa che potrebbe dar fastidio in tutto questo. Nel 2010, un anno molto molto particolare per me, perché in quell'anno mi hanno scoperto un tumore, ma lo sapete già tutti quanti, e parlando con una mia amica, a lei gli era morta la mamma, e si diceva proprio che diceva il 2010 è un anno da dimenticare. E io in primo momento ho detto hai ragione, perché veramente in quell'anno ho avuto un sacco di problemi tra visite, cose che faccio da una parte all'altra, ho detto è un anno da dimenticare. E se noi cancelliamo quell'anno, o magari voi cancellate un anno particolare della vostra vita dove avete avuto un sacco di problemi, io poi mi sono ricordato, ma se io cancello il 2010, io cancello la nascita di mio nipote. Se io cancello il 2010, io non potrei mai vedere quegli occhi così belli come appena, anche adesso sono belli, ma appena nata avevo quegli occhioni enormi. Quindi avrei dovuto dimenticare anche tutti quelli. Perché noi vediamo sempre le cose al negativo, ma non andiamo mai a dire ok, cancello il 2010, ma io devo cancellare tutte le altre cose positive. E invece, grazie a Dio, che quel 2010 non è stato cancellato. Ma è rimasto è dove io posso avere dei ricordi ne negativi, certamente, ma tanti ricordi positivi che questo deve fare la somma nella vita del credente. Purtroppo nella Bibbia ci sono tanti casi negativi di persone che non hanno vissuto bene, o per amore dei soldi, o per amore dell'orgoglio, non hanno vissuto bene perché tante cose non le hanno voluto aggiungere. È vero che è difficile cancellare alcuni ricordi, come scrive Gianni, ma questi ricordi, anche se ti rimangono, perché comunque sono delle cicatrici che ti sono rimaste sul tuo corpo, sono cicatrici che il Signore ha guarito, che il Signore si è preso cura di queste cicatrici. Quindi oggi, dopo tanti anni, noi certo ci ricordiamo di quelle cicatrici, perché non le possiamo non ricordare, ma quelle cicatrici non ci fanno più male, perché il Signore ha usato un unguento, una pomata adatta per le nostre ferite. E Lui c'ha una medicina per ogni nostra ferita, ha una pomata per qualsiasi nostra cicatrice. Ritorneranno alla mente, ma il Signore ci darà la forza di poter andare avanti ancora in tutto questo. Ma dobbiamo imparare, e andremo avanti con questo studio questa sera, proprio questo, che è vero che il nostro carattere a volte ci porta, ma noi dobbiamo imparare a fare determinate cose. Vi voglio portare un po' nel Vecchio Testamento, nel libro dei Numeri. Nel libro dei Numeri, e quando vi parlo di questo sapete già dove vado a finire, vi voglio parlare delle 12 spie che Mosè mandò per visitare Canaan, per vedere se era veramente quella terra dove Dio aveva detto che sarebbe stato latte e miele, frutta in abbondanza. E dice il racconto, allora andiamo in Numeri capitolo 13 al versetto 25. E leggiamo fino al versetto 30, 33, dice così: quindi Mosè mandò queste spie e le spie tornano. Dice: tornarono dall'esplorazione del paese al termine di 40 giorni, sono stati 40 giorni, e andarono a trovare Mosè ed Aronne e tutta l'assemblea dei figli di Israele nel deserto di Paran e Kadesh. Davanti a loro e tutta l'assemblea fecero un resoconto e mostrarono i frutti del paese. Così fecero davanti a lui il resoconto, dicendo: noi siamo arrivati nel paese dove ci hai mandato. Vi scorre veramente latte e miele, questi sono i suoi frutti. Ma il popolo che abita il paese è forte. Le città sono fortificate, è grandissime, e là abbiamo pure visto i discendenti di Anak. Gli Amalekiti abitano la regione della Negei, e gli Itei dei Gebusei e gli Amorei abitano invece la regione montuosa, mentre i Cananei abitano vicino al mare e lungo il Giordano. Caleb allora calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: saliamo subito e conquistiamo il paese, perché possiamo certamente farlo. Ma gli uomini che erano andati con lui: non possiamo salire contro questo popolo, perché è più forte di noi. Così presentarono ai figli di Israele un cattivo resoconto del paese che avevano esplorato, dicendo: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti, e e tutta la gente che in esso abbiamo visto, che è gente di alta statura. E inoltre là abbiamo visto i giganti, i discendenti di Anak, provengono dai giganti, di fronte ai quali ci sembrava di essere come delle cavallette, così dovevamo sembrare a loro. Ci fermiamo qui con la lettura, tanto per far vedere, in questo brano che abbiamo letto si vedono perfettamente le due persone, i due tipi di persone, le persone positive e le persone negative. Tutte e 12 hanno visto una grande verità, tutte e 12 hanno visto che nella terra che Mosè li ha mandati a esplorare veramente vi scorre latte e miele, e hanno portato un grappolo d'uva che era immenso, era qualcosa di veramente grande che noi non siamo abituati a vederli in Italia. Se per caso vi capita di andare in Israele, c'è un'associazione, proprio si vedevano con queste macchine che giravano, e c'era il disegno su questa macchina era quello di due persone che portavano questo grappolo d'uva, ed esattamente quello che troviamo nel libro dei Numeri, dove parla proprio di questi frutti enormi e frutti molto molto belli e anche molto molto buoni. Quindi tutte e 12 hanno fatto un resoconto bene, sono stati tutti quanti positivi, ma a un certo punto, se voi ci avete fatto caso, a un certo punto della lettura, al capitolo, al versetto 28, c'è un ma. E quando c'è un ma in un racconto che noi stiamo facendo o in un discorso che noi stiamo facendo, cambia il discorso. Quando noi ci mettiamo un ma in mezzo, può essere o positivo o può essere negativo. Il racconto che si sta snocciolando davanti a Mosè arriva a un certo punto e dice ma. Quindi è vero, ci sono tutte queste cose belle in questo paese, ma che cosa c'era di negativo? Cosa c'era di negativo? Dice, ma il popolo che abita il paese è forte. Il popolo che abita il paese è forte. Loro hanno vissuto per un po' di tempo nel deserto. Hanno visto quanto è veramente difficile vivere nel deserto. Hanno visto anche che i popoli che stavano intorno al deserto non li hanno mai amati come persone, cioè la storia si continua ancora oggi, ma hanno anche potuto sperimentare la grazia di Dio, hanno anche potuto sperimentare la potenza di Dio verso queste persone. Hanno sconfitto una nazione che era la più potente dell'epoca, l'esercito degli egiziani, un esercito potentissimo, e tutti avevano paura dell'esercito dell'Egitto, eppure c'è bastata la potenza di Dio per farlo sprofondare completamente nel Mar Rosso. Ma non solo quello, c'è stata quella dimostrazione di potenza e di forza quando davanti a lui c'era questa nuvola, e quando di notte c'era questa colonna di fuoco. Ma non solo quello, hanno sperimentato tante altre cose, ma qui avevano dimenticato la potenza di Dio. Qui avevano dimenticato che Dio con loro era così potente che queste persone non avevano scampo, non avrebbero avuto scampo in qualsiasi cosa sarebbe successo. Ma queste persone hanno incominciato a vedere il problema, e il problema era insormontabile, non si poteva superare questo problema. E quindi cosa conviene fare? È vero, ci dispiace anche non andare nella terra promessa, perché Dio ce l'ha promessa, c'è tutto quello che lui ci ha promesso, ma non si può vivere, perché quella terra, addirittura quella terra, divora tutte quelle persone che stanno andando nella terra promessa. E poi dice: non possiamo salire contro quello popolo perché il è più forte di noi. Avevano dimenticato e avevano messo davanti a loro questo problema, questa montagna non si poteva superare, e quindi torniamocene a casa. E avevano quasi convinto il popolo, stavano facendo tutto questo. Ma nello stesso racconto c'è altre persone positive. Ce n'erano, erano in 12, 10 hanno fatto un resoconto veritiero, ma poi sono caduti nella depressione, sono caduti nello sconforto, sono caduti nella paura, e invece gli altri due hanno detto: saliamo, saliamo perché noi lo possiamo prendere, saliamo perché noi lo possiamo prendere. Questo che cosa vuol dire essere positivi? Non perché loro si erano fidati del fatto che loro erano forti, che loro erano, avevano dei nomi conosciuti come Caleb e Giosuè, ma per il semplice fatto che si ricordavano le cose che erano successe prima, sapevano qual era l'Iddio che li stava guidando lungo il deserto, e sapeva che quello stesso Dio che aveva sconfitto gli egiziani avrebbe potuto sconfiggere anche questi popoli che abitavano la terra promessa. Sapete, purtroppo dobbiamo dire che questa volta i pessimisti hanno vinto, se così possiamo dire, perché per colpa di queste persone il popolo di Israele ha vagato per 40 anni, ha vagato per 40 anni vedendo poi veramente la fame, la sofferenza e il dispiacere. Quando ormai avevano visto la terra promessa da vicino, mancava poco per arrivare, mancava veramente poco, ma non hanno avuto fiducia. Quello che dicevo prima, la persona ottimista, la persona ottimista è una persona che ha fede. Quanta fede abbiamo nel nostro Signore anche quando ci succedono determinate cose? C'è un bellissimo salmo che conosciamo a memoria, il Salmo 55, capitolo Salmo 55 versetto 22, dice questo: Getta sull'Eterno il tuo peso ed egli ti sosterrà, egli non permetterà mai che il tuo piede vacilli. Questo versetto, che è stato scritto certamente dopo questo episodio che abbiamo raccontato, ma è quello che ci sta dicendo a noi oggi: getta il tuo peso, getta il tuo peso. E un altro Salmo 37 dice, 37 versetto 4 dice: trova la tua gioia nel Signore ed egli appagherà i desideri del tuo cuore. Qual è il tuo peso? Qual è il tuo peso questa sera? Sapete, in un libro molto molto famoso di un po' di anni fa, un libro si chiamava Il pellegrinaggio del cristiano, descrive in che modo l'uomo può essere liberato dal peso dei peccati. Le persone vagano lungo questo cammino sulla terra con un peso sulle spalle e non sanno che possono essere liberati completamente da questo. E se ne accorge, si rende completamente conto che può essere liberato solamente quando arriva alla croce del Calvario e si affida completamente in Cristo Gesù che è morto per lui. Questa è l'esperienza dei credenti, questa è l'esperienza dei peccatori che hanno accettato Gesù come personale salvatore, questa è l'esperienza nel corso dei secoli, che ancora oggi il Signore Gesù ci può liberare da questo peso, ci può liberare dalla consapevolezza dei nostri peccati, perché abbiamo creduto in Lui e Lui è morto per ognuno di noi. Sapete, anche ai credenti capita spesso di avere dei pesi. Non si tratta più di peccati, non si tratta più di peccati, ma si tratta delle nostre preoccupazioni. C'è un bellissimo versetto che, quando ero ragazzino, questo versetto lo si leggeva spesso e volentieri quando c'erano le evangelizzazioni. E il versetto è di Matteo capitolo 11 al versetto 28, dice: venite a me voi tutti che siete le nostre preoccupazioni. C'è un bellissimo versetto che, quando ero ragazzino, questo versetto lo si leggeva spesso e volentieri quando c'erano le evangelizzazioni. E il versetto è di Matteo capitolo

Io, come dicevo prima, le prendevo questo versetto pensando che le persone che erano stanche, le persone che erano travagliate, le persone che erano aggravate erano solo quelle che erano piene di peccato, persone che erano lontane dal Signore. Ma quanti credenti a volte siamo stanchi, a volte siamo travagliati, non abbiamo riposo. Perché tutto questo? Perché le nostre preoccupazioni ci bloccano. Perché le nostre preoccupazioni, c'è qualcosa che non va. Sapete, come credenti, ma come persone proprio, diciamo, come uomini, non diciamo solo come credenti, ma come persone umane, quando tutto va bene siamo tutti contenti, quando il sole è splendente, quando il sole brilla, quando fa caldo, tutto è bello, allora stiamo tutti quanti bene. Ma poi arriva qualcosa che incomincia ad andare storto. Quando poi all'orizzonte incomincia ad arrivare qualche ombra, qualche nuvola, questa nuvoletta che da lontano sembra così piccola, poi man mano che si avvicina diventa sempre più grande, diventa una nuvola enorme che noi non riusciamo più a contenere e ci preoccupiamo di tutto questo. I problemi della nostra vita mentre siamo su questa terra possono essere tanti, possono essere vari. Ma soprattutto possono sembrare, tenete presente, possono sembrare che non si possono risolvere. E quando noi ci troviamo davanti a un problema che non riusciamo a risolvere, non dormiamo di notte. Noi non dormiamo. Quando c'è un problema, ma a volte anche qualche problema che a noi ci sembra così tanto importante, noi non dormiamo. Mo' vi voglio far ridere, voglio proprio sdrammatizzare un attimino il discorso. Un po' di anni fa, così, mi era venuto in mente di voler acquistare un'idropulitrice. Idropulitrice, qualcuno mi dirà, ma che se ne fa di un'idropulitrice? Vabbè, volevo un'idropulitrice. Non dormivo di notte, pensavo all'idropulitrice e continuavo a vedere i cataloghi per l'idropulitrice. Mi serviva, sembrava che quell'idropulitrice era una cosa che non potevo farne a meno. L'ho comprata. Sapete quante volte l'ho usata? 2 volte, forse tre, in 30 anni, qualcosa del genere, ma per me era un problema non avere la idropulitrice. I problemi della nostra vita, certo, questa è una cosa molto molto banale, ma i problemi nella vita delle persone e soprattutto dei credenti possono essere che noi pensiamo che quel problema non si può risolvere. C'è questo versetto che mi è molto molto a cuore: getta sull'Eterno il tuo peso ed egli ti sosterrà. Erano gli anni 90-92 che la ditta dove lavoravo stava chiudendo, stava per chiudere e io avevo un'età sui 40 anni circa, adesso presso a poco non mi ricordo neanche più l'età, la ditta stava chiudendo definitivamente. Le persone erano preoccupate, c'è cioè una ditta che aveva 7.000 persone dal oggi al domani, con un mese di preavviso, avevano chiuso completamente ed eravamo rimasti tutti quanti a casa. Ma in questo periodo, io proprio nel calendario mi era capitato questo versetto che diceva proprio: getta sull'Eterno il tuo peso ed egli ti sosterrà. E io mi ricordo che ce l'avevo nel taschino della mia tuta che avevo e mi vedevano che non ero preoccupato più di tanto di questo lavoro che stavamo perdendo. E dice: ma tu non sei preoccupato? E guarda, non è, se dico che non sono preoccupato, che non ci penso, sarei bugiardo, ma ho qualcuno che mi dice di fare questo: getta su di lui il tuo peso e questo è il mio peso. Quale peso potrebbe essere stasera per te? Qual è il peso che non ti fa dormire di notte? Può essere la perdita di un lavoro. Certamente, viviamo in un posto, in un mondo dove il lavoro non ce n'è sempre. E oggi c'è, domani non c'è. Può essere una malattia, come dicevo all'inizio, può essere la perdita di un caro, può essere qualcosa che a noi ci sembra veramente che non possiamo risolvere, che non possiamo risolvere. Vi voglio leggere un altro brano. Vi voglio leggere un brano che troviamo in Seconda Re. Seconda

0: Andrea, il capitolo 5, capitolo 6, versetto 5. In questo versetto c'è un racconto che c'era Eliseo, un grande profeta del Vecchio Testamento, che si trovava insieme con altri profeti, non diciamo profeti minori, comunque erano con altre persone che stavano tagliando dei rami. Stanno tagliando dei rami, stanno tagliando dei tronchi. E dice: mentre uno abbatte un tronco, il ferro della scure gli cade nell'acqua. Ed egli si mise quindi a gridare: ah, mio signore, questo lo avevo preso in prestito. E l'uomo di Dio, cioè Eliseo, gli dice: dove è caduto? Egli indicò a lui il posto. E allora Eliseo tagliò un pezzo di legno, lo gettò in quel punto e fece venire a galla il ferro. Poi disse: prendilo. Così egli stese la mano e lo prese. Qualcuno potrebbe dire: che c'entra questo versetto parlando del fatto di essere positivi o del fatto di essere negativi? In effetti stiamo parlando dei nostri problemi che non riusciamo a risolvere, problemi che ci sembrano così tanto grandi che non li possiamo risolvere. Questo poveraccio aveva chiesto un'ascia in prestito, aveva chiesto un'ascia in prestito e stava tagliando dei rami e quest'ascia gli si sfilò, ma non so se si sfila solo l'ascia, solo il ferro o tutta l'ascia col manico e tutto, ma comunque quello che sia. È un pezzo di ferro e la fisica dice che un pezzo di ferro non galleggia. È caduto nel fiume e lui era disperato. Perché? Perché vedeva questo problema. Qualcuno potrebbe dire: vabbè, ma era un'ascia, ma per lui era un grosso problema. Per lui era un problema perché diceva: l'ho presa in prestito, non era mia, quindi non ho neanche soldi per, non avevo i soldi per comprarmela. Figurati se ho adesso i soldi per poterla ricomprare, poi comunque io non ho ancora un'ascia. Lui era molto preoccupato di tutto questo. E qui succede quello che noi ci dimentichiamo, che abbiamo a che fare con un Dio veramente potente, con un Dio grande. Noi ci dimentichiamo molte volte, noi abbiamo in questi casi la memoria corta. E quest'uomo andò da Eliseo, perché andò da Eliseo? Perché dice era l'uomo di Dio, è l'uomo di Dio. E l'uomo di Dio gli domandò: dove è caduto? E Dio ti dice: qual è il tuo problema questa sera? Io sono qua che ti voglio aiutare. Poi teniamo presente una cosa importante: ci sono delle cose che il Signore risponde e risolve il problema. Ci sono delle cose che il Signore dice: la mia grazia ti basta e rimane in quella maniera. Non dobbiamo pensare che tutto quello che noi chiediamo al Signore ce lo darà, ma se nella sua volontà, lui ce lo darà. In questo caso, l'uomo di Dio, Eliseo, che cosa fece? Tagliò un pezzo di legno. Lo gettò nel punto in cui è caduta l'ascia, e cosa è successo? Che il ferro ha galleggiato. È impossibile, ma noi abbiamo l'Iddio dell'impossibile, quell'Iddio che può fare cose al di là di tutto quello che noi immaginiamo. E poi Eliseo gli disse: prendilo. Così egli stese la mano e lo ha preso. Un altro bellissimo esempio di come noi dovremmo portare i nostri pesi. Per poter essere positivi dobbiamo imparare a prendere i nostri pesi e portarli al nostro Signore. Quando parliamo dei nostri pesi e dei nostri problemi, pensiamo che sono sempre i più grandi. Mi viene a volte maestro da ridere, e quando mi trovo con qualche amico, con qualche parente, con qualche donna che si chiacchiera, e per caso dici, vedete se non vi succede anche a voi, per caso ti parli con una persona e gli dici: sai, mi è successo questo, ma tu non immagini quanto me, e lei dice: ma no, ma non, guarda, a me è successo ancora di più di quello che tu dici. I problemi degli altri sono sempre molto, molto più grandi, i nostri problemi sono più grandi. Se io dico: guarda, oggi ho preso con la buca, ho rotto una gomma della macchina, e quella dice: ma no, guarda, no, io oltre ad aver rotto la ruota, ho rotto anche quella e quell'altra. I problemi degli altri sono sempre quelli più grossi dei nostri. E io tante volte vado a dire: ah, ma anche i miei problemi, e tu non lo sai che cosa mi è successo a me, e quindi vado a far vedere che i miei problemi sono ancora più grossi di tutti questi. Problemi grandi che non si possono risolvere, problemi che so, un problema che questa sera potrebbe avere. Qual è il tuo caso disperato di questa sera? Chiedi al Signore: qual è il problema che ti affligge? Gettalo. Bene, stavo dicendo prima, quanto grande può essere il nostro problema? Non dimentichiamoci che lo stesso Dio è lo Dio che abbiamo ancora oggi. Poi c'è un'altra bellissima affermazione, sapete? C'è una bellissima affermazione che è Gesù stesso che dice ad ognuno di noi. In Giovanni capitolo 14 al versetto 27 ci dice proprio questo: io vi lascio pace. Qui Gesù stava lasciando i suoi discepoli e sapeva che erano angosciati, sapeva che quello che avrebbero dovuto patire e sarebbero anche morti per lui. Eppure Gesù gli sta dicendo a questi credenti, a questi suoi discepoli, dice: io vi lascio pace, vi do la mia pace, io ve la do non come il mondo, il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. La domanda che ognuno di noi dovrebbe rispondere nel proprio cuore: perché purtroppo viviamo una pace che non è duratura? Perché non riusciamo ad avere questa pace nella nostra vita? Eppure Gesù sta dicendo: io vi do la mia pace, non come il mondo te la dà. Teniamo presente questo, che sta dicendo che anche il mondo ci può dare una pace, ma è una pace effimera, è una pace che dura veramente poco, dura esattamente come una neve nel mese di aprile, pochi minuti e poi si scioglie e poi va via. Dobbiamo imparare a calcolare le nostre preoccupazioni, dobbiamo imparare a presentare al Signore tutte le nostre preoccupazioni che ci sono. Siamo figli di Dio e come figli di Dio noi dobbiamo presentare al Signore i nostri problemi giorno dopo giorno. E poi un'altra cosa importante che dobbiamo ricordarci molto bene: quanto a noi, la nostra cittadinanza è dei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore Gesù Cristo, il Signore. Viviamo noi con questa aspettativa, viviamo noi con questa certezza che diciamo che la nostra cittadinanza è nei cieli? Se sì, allora incominciamo a preoccupare, incominciamo a togliere un po' di queste preoccupazioni, incominciamo a togliere un po' di preoccupazioni di che dobbiamo mangiare, di che dobbiamo vestirci, di che dobbiamo fare, perché il Signore provvederà per ognuno di noi, e soprattutto la nostra cittadinanza è nei cieli. E poi aggiunge ancora: ma cercate il regno dei cieli, prima il regno dei cieli, e poi tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte in tutto questo. Noi molte volte i problemi ce li creiamo noi. Noi molte volte non ci accontentiamo, non impariamo, non ci accontentiamo di quello che abbiamo e quindi ci andiamo a riempire ancora di problemi su problemi. Vi voglio fare solo un caso, uno, due, così. Abbiamo una casa. Grazie a Dio che abbiamo ottenuto una casa. Viviamo bene, abbiamo un lavoro, si riesce a frequentare bene gli incontri, ma guarda caso, io volevo l'idropulitrice, quest'altro fantomatico credente vuole una villetta. E si infila nella sua testa questo tarlo della villetta che bisogna fare la villetta. Ma per fare la villetta non basta vendere l'appartamento, bisogna quindi fare che cosa? Un mutuo. Quindi fare un mutuo vuol dire mettersi sulle spalle un debito che non è sempre molto semplice poter risolvere, e per poter risolvere questo debito cosa si fa? Si cerca il secondo lavoro, si cerca il terzo lavoro, ci si arriva a casa stanchi, non ci si va più in chiesa e poi noi ci lamentiamo e poi continuiamo a lamentarci che le cose non vanno come devono andare in tutto questo. Quanto tempo dedichiamo al nostro lavoro, quanto tempo dedichiamo al nostro tempo libero e quanto tempo dedichiamo al nostro Signore. Abbandoniamo gli incontri perché ci siamo troppo stanchi. Nascono incomprensioni con i credenti e poi nasce l'invidia. Io voglio sempre di più. Dobbiamo imparare ad accontentarci di quello che abbiamo. Gesù ci vuole insegnare questa sera alcune cose. Non dovete essere solleciti del mangiare, del bere, del corpo, del vestire, del domani. Dobbiamo imparare questo. Il Signore è vicino. Non siete con ansietà solleciti di cosa alcuna, ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiere e supplicazioni con azioni di grazie. Impariamo ad essere contenti. Sei contento della tua vita? Puoi rispondere sì, no, tanto non ti vedo, leggo solo se lo scrivi o meno. Quando a volte ci troviamo nella chiesa, credo che come è successo a me succede anche a voi, o forse lo facciamo per istinto proprio, quando ci troviamo domenica, diamo la mano al nostro fratello che ci sta davanti e diciamo come va fratello? E il fratello o la sorella dice potrebbe andare meglio. Che vuol dire? Il potrebbe andare meglio vuol dire che non va bene. Che non siamo contenti nella situazione in cui noi siamo venuti a trovarci. Ora l'Apostolo Paolo in Filippesi ci dice proprio questo: io ho imparato, non è nato imparato, ma io ho imparato ad essere contento nello stato in cui io mi trovo, in ricchezza ed in povertà. Questo noi dobbiamo essere contenti. Non sono contento, non sono contento della mia salute. Ah, se avessi una salute più forte potrei servire il Signore, potrei fare questo, potrei fare quell'altro. Non sono contento della mia situazione finanziaria, non sono contento del mio lavoro, non sono contento del mio carattere, non sono contento della mia statura. Io da ragazzino non è che adesso sono chissà che il grande gigante, 1,63 m, ma da ragazzino mi ricordo che quando mi avevano assunto come idraulico, il principale non mi voleva assumere come idraulico perché ero piccolino e dice: ma no, ma non ce la farà neanche a fare tutto questo. Io non ero contento della mia altezza. E io più di una volta da ragazzino ho pregato: Signore, ma perché mi hai dato gli occhi azzurri che a me non mi torna nessun conto, ma mi davi gli occhi normali e mi davi 5 centimetri in più di altezza? Non siamo contenti, io mo sto parlando di questo, ma quante cose noi non siamo contenti nella nostra vita di tutti i giorni. La lista si potrebbe allungare veramente tanto, ma in Filippesi ci vuole far capire di essere, imparare. L'Apostolo Paolo poteva dire: io so essere abbassato ed anche abbondare in tutto e per tutto sono stato ammaestrato ad essere sazio e ad avere fame, ad essere nell'abbondanza e ad essere nell'indigenza. È un problema nostro che dobbiamo imparare a vivere. Ma una cosa ha potuto dire il Signore, ha potuto dire l'Apostolo Paolo: io posso. Questo lo possiamo dire anche noi, perché anche noi abbiamo accettato Gesù come l'Apostolo Paolo, anche noi abbiamo ricevuto lo Spirito come l'Apostolo Paolo e possiamo dire: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Ed è importante, cari fratelli e sorelle, amici che ascoltate questa sera questo messaggio, è importante accontentarsi, perché se noi ci accontentiamo dello stato in cui noi ci troviamo, l'invidia viene a scomparire completamente, non c'è più invidia in tutte queste cose, non c'è più gelosia, non c'è tante altre cose. Sapete, la parola invidia nella Bibbia la troviamo 27 volte e tutte le volte che ne parla non ne parla mai bene. L'accontentarsi vuol dire non cercare delle ricchezze, perché anche nelle ricchezze dice che molti hanno perso la testa, sono caduti in un baratro per la ricchezza. Difatti, Prima Timoteo capitolo 6, versetto 10 dice: perché l'amore per il denaro è radice di ogni sorta di male. ed alcuni di voi si sono sviati dalla fede, si sono trafitti di molti dolori, anche di molti dolori. Quindi l'Apostolo Paolo dava questo consiglio proprio: imparate. Dobbiamo imparare, cari fratelli, care sorelle, dobbiamo imparare nella situazione in cui noi veniamo a trovarci. E poi dice un altro bellissimo versetto che troviamo nel Vecchio Testamento, in Malachia, l'ultimo libro della Bibbia del Vecchio Testamento. Poi Dio tace per 400 anni, ma vedete con che promessa ci lascia. E dice: mettetemi alla prova, dice l'Eterno degli eserciti, e vedrete se io non vi aprirò le catarrate del cielo e non vi riverserò così tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Questa è una promessa che il Signore ci dice: mettiamolo alla prova, mettiamolo alla prova. Questa sera facciamo proprio questo: mettiamo alla prova il nostro Signore, impariamo ad essere, a vedere le cose in modo positivo. Vediamo nel nostro fratello che ci sta davanti non sempre le cose negative, ma le cose positive. Le cose positive, perché il Signore Gesù ha vissuto in questa maniera. E noi dobbiamo imparare a fare tutto questo. Dobbiamo imparare, perché se io imparo ad essere contento, e allora, sapete, nella Chiesa si vivrà meglio. Perché ci sono tante a volte dei problemi nella Chiesa? Perché io sono lo specchio della Chiesa. Cioè i problemi che io mi trovo a casa, io me li porto in Chiesa. Se io da casa vado in Chiesa con tutte le mie preoccupazioni, come devo fare l'impianto idraulico, come devo fare l'impianto elettrico, e devono venire ai fabbrici perché mi devono finire di fare la villetta e non c'ho i soldi per poter pagare, evitiamo tutto questo, impariamo a vivere nello stato in cui noi ci veniamo a trovare. L'Apostolo Paolo ha vissuto in abbondanza, lo ha detto lui stesso, ma ha dovuto imparare anche quando non c'era nulla. E soprattutto ricordiamoci che il nostro Dio è lo stesso Dio dei profeti, quei profeti che hanno visto miracoli, ma ancora noi, oggi noi possiamo vedere miracoli quando il Signore interviene nella nostra vita. Noi giorno dopo giorno vediamo delle cose che non riusciamo a capire, ma il Signore lo fa. Vi lascio solo con questo episodio che mi è capitato proprio negli ultimi 2 mesi. Noi facciamo una raccolta alimentare e diamo del cibo alle persone, e quel giorno è venuta una ragazza giovane, dice: ma voi ritirate anche dei vestiti, fate... E ho detto: guarda, noi ritiriamo tutto quello che voi ci date. Dice: guarda, ho un paio di stivaletti nuovi, l'ho messo una volta sola, ve li voglio donare a voi. E io l'ho guardato e ho detto: vabbè, cioè, mai nessuno ci ha portato stivaletti, cioè, perché arrivano questi stivaletti qui di questa mattina? E io non sapevo, cioè, noi stavamo seguendo nel frattempo una famiglia, una mamma con dei figli. E questa qui ha una figlia di quasi 20 anni e alla sera ho detto: vabbè, glieli porto a questi qua, vediamo se hanno bisogno, se no glieli metto nei pacchi che distribuiamo. Sono andato a trovarla e gli ho detto a sta ragazza: Elisa, ma ti possono servire dei stivaletti? Ti possono servire dei stivaletti? E la mamma si gira e dice: guarda, stamattina mi ha chiesto degli stivaletti, ma non avevo i soldi per poterglieli comprare. Io sono rimasto così, come per dire: il Signore opera ancora oggi. E gli ho chiesto: che numero hai? Il 40, 3940, ed era il suo numero perfetto. Dio opera ancora oggi, anche se noi non li vediamo come miracoli, perché io non posso dire che quello era un miracolo, ma per me è Dio che ha operato in tutto questo, perché mai una volta qualcuno ci ha portato un paio di scarpe alla raccolta alimentare perché servivano a una ragazza la sera stessa. Il Signore è potente da fare miracoli ancora oggi. Mettiamolo alla prova e vedremo se le caterrate del cielo non si apriranno e ci riempiranno di ogni benedizione. Che il Signore possa benedire la sua parola ancora in questa serata.
1: Da Chieti, in provincia di Foggia, dove si è spostato per un periodo di ferie. E abbiamo questa sera Pasquale Rinaldi, che invece abita a Sesto San Giovanni, Milano, e ci ha trattato il tema Vivere una vita positiva. Noi ringraziamo ancora tutti voi per l'ascolto prestato e vi diamo appuntamento a domani sera con un altro numero, un'altra trasmissione nel collegamento con Cristiano Online. Buona serata a tutti.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 52 minuti. Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
3: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, è molto bello essere di nuovo insieme attorno alla parola di Dio per cercare di trarre dal Vangelo di Giovanni dei pensieri che possono essere utili alla nostra vita. Così dal capitolo 14 ci verranno letti da Patrizia i versetti da 15 a 18. Prego.

0: Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, perché stia con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi.
1: Il Signore Gesù disse che avrebbe pregato il Padre per l'invio di un altro consolatore. Nel greco esistono diversi termini per indicare la preghiera e l'atto del pregare. Il verbo qui usato nella lingua originale è erotao, che non indica la supplica della persona inferiore rivolta a colui che è superiore. In questo caso sarebbe aiteo, cioè una preghiera caratterizzata dall'umiltà, dal bisogno di ricevere, l'inoltrare una domanda pressante per ottenere qualcosa. Il verbo qui usato ha un tono di intimità, di familiarità, e indica una richiesta espressa fra pari, una domanda fondata sul diritto e non sulla supplica, una domanda che diviene legittima perché esiste un intimo rapporto fra il richiedente e il destinatario della richiesta. Così questo verbo erotao ha il semplice significato di domandare ed è normalmente usato quando si tratta delle richieste fatte da Gesù al Padre suo, cioè a Dio. Queste sfumature che il testo nella lingua originale ci presenta non sono senza importanza o prive di interesse. Ci consentono di constatare concretamente una parità fatta di intimità, di familiarità fra il Padre e il Figlio. Benché Gesù sia diventato uomo, è pur sempre rimasto Dio. Benché sia in terra, non ha perso nulla della sua dignità celeste. Benché chieda, non deve supplicare per ottenere l'esaudimento alla sua richiesta. Inoltre, il nostro testo indica in poche parole le tre persone divine che appaiono unite seppur distinte, vincolate dalla medesima volontà, ma operanti ruoli diversi. Troviamo qui che il Figlio richiede, il Padre concede e lo Spirito Santo viene per essere fonte di consolazione divina ai credenti. La dottrina trinitaria appare ancora una volta nell'insieme delle sante scritture a ricordarci la trascendenza di Dio, anche se ci appare incomprensibile e inspiegabile, perché è così che Dio vuole essere conosciuto nella realtà della sua essenza unica e trina. La richiesta di Gesù è esclusivamente volta al nostro bene. Da questo comprendiamo che la Trinità, cioè la totalità di Dio, è unita nell'amore per le sue creature. Io pregherò il Padre. Lo pregherò per voi uomini. Lo pregherò perché vi conceda un altro consolatore. Lo pregherò perché non rimaniate soli. Lo pregherò per tornare presso di voi. Lo pregherò per dimorare in voi. Che dire davanti a questa preghiera del Signore? Uniamo felicemente il nostro Amen al suo, sia così, ma vogliamo anche dire: sia benedetto il Signore Gesù e sia benedetto il suo amore e la sua cura per ciascuno di noi.

0: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: A Radio Logos sono le ore 2 e 59 minuti.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
5: Ciao, oggi parleremo di soldi, botte e divorzi. Questo è il titolo, fra l'altro, di un'opinione dell'ormai famoso psicologo o psicoterapeuta Paolo Crepè, il quale sostiene che più le donne si emancipano, più aumentano le violenze in famiglia. Strano, ma vero. Anche questo fa parte del progresso, secondo l'opinione di Paolo Crepè. Nessun ambito sociale, dice, ha conosciuto una rivoluzione così profonda, così impetuosa quanto quello familiare. Eppure ci si continua a stupire dell'idea che la famiglia sia il luogo in cui possano anche avvenire incredibili malvagità. Le statistiche dicono che il fenomeno sta ulteriormente crescendo. Tuttavia, la conta di quei delitti non riesce a spiegare perché, nonostante il miglioramento delle condizioni economiche e sociali, non si attenui il ricorso a violenze perpetrate proprio tra persone unite da un vincolo d'amore o comunque da un vincolo matrimoniale. Qual è il tuo parere a questo riguardo? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
1: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 10 minuti.
1: Siamo in compagnia di Giuseppe Lumia, già deputato e senatore della Repubblica, persona molto attenta sui temi, naturalmente, dell'attualità del volontariato. Buongiorno, ben trovato, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, su tutti i giornali quest'oggi c'è un grande spazio sul tema di un'Europa che si divide sulla questione dei migranti. L'Europa è sempre più spaccata sui migranti, questo è quanto leggiamo sul Corriere della Sera, rimpatri in Italia anche da Svezia e Finlandia, ma in precedenza c'era l'Austria e poi insomma diversi altri paesi che rimandano indietro migranti che sono sbarcati in Italia e hanno cercato di andare altrove. Insomma, dall'Europa verso l'Italia, ecco l'altra remigrazione. Questo è il titolo che invece troviamo su Repubblica. Una vicenda complicata e la gente si chiede, ma perché l'Italia deve trovarsi in questa situazione?
2: Sì, la spiegazione purtroppo è amara e drammatica, perché quando parliamo di emigranti dobbiamo parlare anche di vite umane, di persone che soffrono le pene dell'inferno, che muoiono, di bambini, di donne violentate, di schiavitù, dobbiamo parlare di tratta degli esseri umani. Cosa sta succedendo? Che l'accordo di Dublino di tanti anni fa della destra italiana si è rivelato un boomerang e non è stato efficace, un accordo efficace per governare questo flusso storico, che non lo dobbiamo considerare straordinario perché fa parte delle dinamiche della vita dell'umanità. E quell'accordo ha prodotto quale risultato? Che l'Italia, si pensava allora, secondo il sovranismo italiano, dovevano essere gli italiani a valutare, quando approdavano nelle nostre coste, lo status, se era di rifugiati, se avevano il diritto d'asilo oppure no. Si è rivelato un boomerang, perché nel frattempo questi immigrati sono arrivati in Italia, si parla addirittura di 80.000 immigrati che dovrebbero ritornare nel nostro paese, si sono disseminati in Europa e adesso faccio questo elenco per farvi capire la portata di questo boomerang. In Germania, Svizzera e Austria già hanno annunciato che ce li riporteranno, si sono aggiunti adesso i paesi scandinavi, Finlandia, Norvegia e Svezia, e così arriveranno gli altri paesi. E ironia della sorte, solo la Spagna, ecco, con una battuta ironica giusta del leader Sanchez, ha detto: non useremo un'arma del ricatto contro l'Italia come ha fatto contro di noi. E quindi questo modello Dublino, che è stato poi diciamo così confermato con un accordo di recente, si è rivelato del tutto inadeguato.
1: Sì, l'ha
2: per
1: firmato,
2: l'Italia,
1: l'ha firmato
2: ma
1: Letta,
2: anche per l'Europa.
1: L'ha firmato
2: sì,
1: Letta.
2: Sì, sì, sì. Ora quindi arriviamo al punto politico. Allora, le destre col nazionalismo sono in piena contraddizione, perché si rimbalzano, secondo la logica vita mia, morte tua, gli immigrati da un paese all'altro. Le sinistre in Europa sono, diciamo così, molto più accondiscendenti a questo fenomeno, ma non hanno trovato ancora un principio sano, giusto di regolazione. Allora, da dove partire? Dov'è la terza via? Visto che abbiamo accumulato fallimenti uno dietro l'altro, la terza via sta nell'Europa federale, cioè l'Europa deve considerarsi unita su questo tema come su altri temi e deve avere una regola comune, e deve essere un'Europa intelligente che sa intervenire nei paesi d'origine, sa togliere ai trafficanti alla tratta questo mercimonio squallido e disumano, e deve essere capace di accogliere in modo intelligente. Pensate un po', in Italia il sistema previdenziale salterà in aria senza una regolazione con contributi da pagare da parte di lavoratori immigrati di qui a pochi anni. Quindi abbiamo bisogno di immigrati, ma non li dobbiamo trattare come merce. Dobbiamo, ecco, considerarli delle persone che hanno diritti ma anche tanti doveri, e questi doveri, naturalmente, su questi doveri bisogna essere rigorosi e quindi bisogna escludere da questi flussi chi delinque, i trafficanti. Il terrorismo, lo diciamo così, a un onor diciamo, di cronaca, perché poi di fatto non arrivano attraverso questi flussi, diciamoci la verità. Dobbiamo escludere chi traffica in droga, chi spaccia, chi violenza, chi fa violenza. Nello stesso tempo dobbiamo invece includere con intelligenza chi viene a dare una mano, appunto, nel nostro paese come in tutti i paesi europei.
1: Claudio?
3: Ma io purtroppo vedo una situazione, siccome siamo tutti sotto elezioni, l'Italia, altri paesi, la Francia, quindi purtroppo la solidarietà europea va a farsi benedire. Oltretutto la Meloni c'ha il problema gravissimo di, del generale Vannacci, e quindi questa corsa ormai è diventata veramente impegnativa. Penso che sarà difficile anche che possano trovare un accordo, perché la distanza che sta prendendo, e quindi queste mosse alla fine sono anche delle mosse, prima di tutto preelettorali, che poi hanno portato a questo, come diceva, boomerang.
1: Ecco, e come diceva giustamente Claudio Coppini, il problema preelettorale non riguarda solo l'Italia, perché anche questi paesi, appunto abbiamo citato l'Austria, la Svizzera, i paesi scandinavi, perché respingono queste persone? Perché sono dei delinquenti? No.
3: Perché Metz li rimanda indietro?
1: Appunto, perché la Germania lo fa?
2: Perché in tutti i paesi c'è la morsa sulla politica delle destre estreme, dei nazionalismi estremi che giocano contro gli immigrati per avere successi elettorali. Come ci si difende? In modo stupido, pensando di scimmiottare, come ha fatto la Lega con Vannacci. La Lega è stata la culla dove è cresciuto Vannacci, poi a un certo punto gli esploda questa contraddizione, sta esplodendo la Lega e rischia addirittura una irrilevanza storica, soprattutto in questo ciclo elettorale. Quindi non bisogna rincorrere le destre che fomentano contro gli immigrati una visione tribale disonesta della politica. Bisogna semmai avere delle politiche rigorose di accoglienza con diritti e doveri, utilizzando, lo ripeto e lo ribadisco, l'Europa come non l'attuale Europa, che non ha competenze reali, che fa accordi come quello di Dublino, che è disastroso, ma invece bisogna fare in modo che l'Europa sia unita realmente, i confini europei siano europei e le competenze siano europee, un'Europa naturalmente intelligente, capace di includere e di trattare con diritti e doveri gli esseri umani immigrati.
1: Allora, prima di cambiare argomento e di introdurre una canzone, vorrei ricordare uno tra i tanti testi biblici che si occupa di questo tema, del rapporto sempre complicato tra le persone, come dire, autoctone, no? Comunque del posto, che si rapportano con chi arriva da fuori, lo straniero. E allora c'è un testo nel libro dell'Esodo, capitolo 23, non opprimere lo straniero. Voi conoscete lo stato d'animo dello straniero, perché siete stati stranieri nel paese d'Egitto. Questo si applica, perché anche noi italiani in teoria dovremmo conoscere lo stato d'animo dello straniero, perché siamo stati stranieri in tanti paesi. Prima di introdurre altri argomenti, una precisazione anche di carattere storico, mettiamola così. Abbiamo citato il Trattato di Dublino, che ormai è evidente che ha parecchi limiti e che sta penalizzando in questo caso, in questi giorni, proprio l'Italia. È un trattato che è stato firmato a suo tempo dal governo Berlusconi e confermato successivamente dal governo Letta. Dunque, come dire, responsabilità diffusa, ecco, mettiamola così, non pienamente consapevoli di quello che poi sarebbe stato la ricaduta anche di quello che è stato firmato. Poi fateci sapere, amici in ascolto, cosa ne pensate anche su questi aspetti. Il nostro numero di WhatsApp lo conoscete, 348 222 72 94. Un altro tema che è ben presente sui giornali è il cosiddetto risico bancario, che per la verità è da diversi mesi che va avanti, e il Monte dei Paschi di Siena è al centro di questo risico. Quanto è rilevante tutto questo per gli italiani? Io devo dire che mi trovo un poco in difficoltà a districarmi tra queste notizie di economia e di banche che cercano di, come dire, di sopraffarsi l'un l'altro. Giuseppe Lumia.
2: Sì, è uno scontro titanico di potere che vede coinvolto il sistema bancario italiano con i suoi riflessi nel sistema bancario europeo. È uno scontro titanico in cui la politica può avere due ruoli. Uno, quello attuale, subalterno. La politica si accontenta di avere qualche traspuntino di potere nei consigli di amministrazione e lascia fare. Oppure domandarsi come le banche oggi possono sostenere il ceto medio-basso che è il punto di crisi reale dell'Occidente, delle nostre democrazie e delle nostre economie, e quindi proporre una governance rispettando l'autonomia delle banche, ma non, ecco, teorizzando che questa autonomia possa arrivare a quei dati che adesso vi dirò. Pensate che in Italia nel 2025 le banche hanno accumulato utili per 47,5 miliardi di euro. Pensate un po' come potrebbe, ecco qui, la politica orientare una governance che possa far ritornare questi utili a vantaggio dei cittadini che con i mutui si sono dissanguati, a vantaggio delle imprese che con le banche hanno un rapporto che spesso li strangola. Pensate che in Europa il sistema bancario europeo ha accumulato 400 miliardi di dollari, record nel 2025. Quindi abbiamo una massa di denaro che viene sottratta all'economia reale, che le banche dovrebbero invece sviluppare, dovrebbero alimentare, e invece anche loro sono diventate aziende che fanno solo profitti, distribuiscono solo agli azionisti e pagano lautamente i loro manager e i loro top manager, e lasciano i loro stessi dipendenti in condizione che non è quella condizione che merita.
1: Allora, su Repubblica, ma su tanti altri giornali, si segnala tra l'altro che la situazione per gli italiani, per l'italiano medio, diventa veramente complicata. La benzina sfonda quota 2 euro, stangata per famiglie e imprese. Ecco, ma alla luce di quello che ci hai detto, può un governo imporre alle banche, o il sistema capitalistico è intrinsecamente impotente di fronte alla possibilità del profitto e della speculazione, insomma?
2: Spetta alla politica orientare un paese, avere una visione di governance moderna, innovativa sull'economia. Se la politica rinuncia a questa funzione, diventa solo potere, diventa solo teatrino. Quello che succede, diventa solo scontro di ceto politico per una rappresentanza svuotata dalla funzione di guidare la società. È possibile farlo, ci sono strumenti moderni per farlo, ci vuole una classe dirigente di statista che comprende che in Italia e in Europa rischiamo l'osso del collo, abbiamo bisogno di un'Europa federale, cioè di una Costituzione europea, di un governo vero europeo, di un Parlamento vero europeo e di una politica economica in grado di tenere testa agli Stati Uniti, che continua ancora a fare dei danni incalcolabili all'umanità, di tenere testa alla Cina che sorniona, avanza giorno dopo giorno, di tenere testa alla Russia di Putin che pensa che con le armi, con la guerra, di recuperare un ruolo perduto, e quindi un'Europa che si sveglia, e si deve svegliare la politica proprio nella sua funzione di governance a partire dall'economia. È possibile farlo, deve farlo.
1: Allora, abbiamo pochi secondi, una battuta finale di Claudio.
3: Ma una testimonianza, che questo penso che conti, di una donna che era lì alla pompa di benzina e fa 50 km per andare a lavorare e 50 km per tornare a casa da lavorare. Praticamente un terzo del suo stipendio va nella benzina, quindi è importante sia per un lavoro, ma se un terzo dello certo. suo stipendio ti
1: chiaramente poi naturalmente la benzina
2: dobbiamo
1: porta su anche tutti i generi.
2: Dobbiamo mettere insieme i costi della benzina, i costi del gas, i costi dei mutui, e abbiamo oltre che quello del caro vita reale, quello che si consuma realmente giorno per giorno per vivere, e abbiamo qui l'esempio concreto di come oggi è ridotto il ceto medio e il ceto anche più basso, ecco. Quindi in condizioni di difficoltà, se non di vera e propria povertà.
1: Speriamo che oggetto della riflessione nel momento in cui c'è la campagna elettorale, che è sostanzialmente imminente.
2: Mi auguro che la prossima campagna elettorale non vediamo dei leader come l'attuale Presidente del Consiglio che si fa filmare davanti a una pompa di benzina sostenendo che una volta a governo avrebbe ridotto della metà il suo costo. Mi auguro che questo non succeda più, che quando si dicono delle parole, ecco, scatti quel meccanismo etico detto fatto, e che la politica tutta acquisti quella autorevolezza che gli viene data dalla capacità di incidere realmente sulle condizioni di vita attraverso tre criteri guida: la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato.
1: Giuseppe Lumia, grazie per essere stato in nostra compagnia. Naturalmente su questi temi ci ritorneremo anche con te, e quindi alla prossima occasione. A presto, grazie.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta al conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 3 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 15, versetto 3. Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture. Sergio Volpe scrive: «C'è una domanda che spesso ricorre nella mia mente quando mi trovo in situazioni particolarmente ostili. Cosa ne sarebbe stato di me se non avessi conosciuto il Signore e se non avessi la certezza che Egli ha il controllo di tutte le circostanze, anche le più difficili e scoraggianti?» Questo versetto è inserito in un passo in cui vengono mostrati i punti essenziali del Vangelo: la morte, il seppellimento, la risurrezione e le apparizioni di Gesù ai discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Sapere che il Figlio di Dio è morto per i miei peccati e che posso realizzare un rapporto vivo con Lui mi dà pace. No, non si tratta di autosuggestione o di una sorta di fuga dalla vita reale. Tutto questo, invece, è suffragato dalla potenza delle Scritture. La Bibbia stessa è la base sicura su cui poggia la mia fede e ciò mi porta alla sincera gratitudine e a riconoscere costantemente che Gesù vive in me. Ma questo può essere vero anche per tutti quelli che sinceramente si affidano al Salvatore.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina dal libro di Giobbe, capitolo 17, versetto 15. Dov'è dunque la mia speranza? Ancora Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 19. Abbiamo sperato in Cristo. Ed infine Romani, capitolo 15, versetto 13. Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede. Sei senza speranza? Un giovane cittadino di un paese ostile alla fede cristiana era disperato per il clima di oppressione che vi regnava. Ero talmente angosciato che avevo finito per odiare la società, diceva. Dopo molte ricerche, si aprì alla lettura dell'Evangelo e riuscì a superare il suo odio quando capì un fatto fondamentale. Siamo tutti peccatori. Così ho calmato la mia rabbia, poteva aggiungere. Forse anche tu che stai ascoltando ti senti disperato, sconvolto per le ingiustizie, l'oppressione, la povertà. Probabilmente pensi che la società avrebbe dovuto trovare qualche mezzo per risolvere quei problemi. Nel mondo di sempre e di oggi i diritti umani sono calpestati, la corruzione e l'ingiustizia imperversano, mentre la povertà sovente si affianca alla ricchezza e al lusso insolente. Come trovare allora la pace, la serenità? Come ha fatto quel giovane in rivolta? Leggiamo la Bibbia. Essa dichiara: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna, scritto in Giovanni capitolo 3 versetto 16. Solo l'amore di Dio ha potuto aprire una via di speranza all'uomo schiavo del male. Solo la conoscenza della parola di Dio toglie la delusione e l'amarezza del cuore. Chi crede al figlio unico di Dio, Gesù Cristo, è liberato da queste cose e riceve da Dio la vita eterna. Gesù, morto in croce e risorto, è la speranza sicura e ferma del credente. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi un caro e affettuoso saluto da tutti noi dello staff del Radio Calendario Più che Vincitori. È il 30 agosto e dal Vangelo di Luca leggeremo nel capitolo 24 due versi, il 5 e 6, che dicono così: perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Possiamo solo immaginare lo sgomento delle donne che erano andate a ungere il corpo di Gesù, ma si sono trovate di fronte a una pietra spostata e a un sepolcro vuoto. Si aspettavano un luogo mesto di lutto e invece la scena è illuminata da due figure sfolgoranti di luce. Sono certamente figure angeliche e di fronte a quella visione sicuramente divina abbassano il capo in segno di riverenza. Le loro menti erano sospese fra cielo e terra e le parole che ascoltavano forse le confondevano ancora di più. Perché cercate il vivente tra i morti? Già, dov'era Gesù? Nel vortice dei sentimenti che provavano, non ricordavano più che Gesù aveva annunciato loro tutto quello che sarebbe accaduto: la passione, la morte e la risurrezione il terzo giorno. Già, avevano dimenticato. Gli angeli dicono loro: ricordatevi come Gesù vi parlò in Galilea. La fede nasce da qui, dal ricordo e dalla testimonianza che è nel nostro cuore. Anche i credenti più radicati a volte dimenticano le parole di Gesù, le sue promesse, e cadono nello sgomento, nella paura. Ma Gesù è vivo, non è morto appeso alla croce. La croce è vuota perché ci parla del trionfo della vita e della verità. Non c'è posto sulla terra per la vera vita, perché non è qui che Cristo vuole liberarci. Abbassiamo il capo come le donne davanti al sepolcro vuoto, per riconoscere che Dio è il vivente, il santo, colui davanti al quale vogliamo mostrare la nostra riverenza e l'onore che gli sono dovuti, perché Cristo è fra noi e aspetta che la sua sposa sia pronta per l'ultimo viaggio.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Un falegname famoso. Era famoso, ma nessuno lo sapeva e lui tantomeno lo sottolineava. Era lì che lavorava il legno in maniera magistrale, impeccabile. Tutto quello che creava con il legno era perfetto. All'età di 30 anni il padre gli disse che era venuto il momento di lasciare quel lavoro e di fare altro. Umanamente nessun genitore direbbe al proprio figlio di lasciare un lavoro stabile, soprattutto in cui eccelle. Cosa poteva iniziare un uomo a 30 anni? Cosa poteva imparare a fare in poco tempo? Ben presto tutti si resero conto che quel falegname faceva miracoli, guariva le persone, restaurava i cuori afflitti, liberava gli indemoniati, risuscitava i morti, trasformava l'acqua in vino e donava la vita eterna. Quel famoso falegname era Gesù, il figlio di Dio. Il suo ministero iniziò a 30 anni e durò fino alla sua morte. Aveva solo 33 anni quando sul duro legno della croce morì per tutta l'umanità. Fu un sacrificio necessario per salvarci dalla condanna eterna del peccato che pesava su ognuno di noi. Oggi, a distanza di più di 2000 anni, molti mettono ancora in dubbio la sua esistenza, altri compiangono un Cristo morto, dimenticando un verso fondamentale nella Bibbia. Il terzo giorno risuscitò alla destra del Padre. Grazie, Signore, per essere morto e per essere poi risorto.
3: Direi che ai nostri giorni sono altri i personaggi famosi che vengono stimati, seguiti e invidiati. Pochi si ricordano di quel falegname. Forse tanti conoscono la sua storia, perché non è da tutti morire e risorgere in 3 giorni. Ma conoscere la storia di Gesù non cambia nulla nella nostra vita se non capiamo il senso di quella morte e se non l'applichiamo alla nostra vita. La sua morte è stata l'unica via per poter distruggere la maledizione che spettava all'uomo peccatore. Nell'Epistola ai Colossesi, al capitolo 2, infatti, è scritto che Gesù ha annullato il debito del nostro peccato inchiodandolo alla croce. Nel capitolo 2 della prima epistola di Pietro leggiamo anche che Gesù ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce per farci vivere nella giustizia. E nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, è scritto che Dio ha fatto essere peccato per noi colui che non conosceva peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in lui. Penso sia molto chiaro, Gesù non è nato per fare carriera né per godersi la vita, è nato per un proposito specifico, pagarci il biglietto per il cielo e per la vita eterna. Lo accettiamo o pensiamo di poterlo meritare da soli facendo qualche buona opera? Io vi lascio con la speranza che nessuno di noi lo rifiuti. Un abbraccio e buona giornata a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
1: Comincia Parole al Vento, amici cari, con la nostalgia, nostalgia canaglia. Con voi Davide Mozzato, lo speaker radioattivo, 800 098 650, il numero verde per parlare con la nostra redazione, oppure 348 222 72 94 per scrivere messaggi. Vi prego, no gli audio, perché mi mettono in difficoltà. Buongiorno ancora, e ritornando al nostro tema, no? Avete mai fatto caso alla parola nostalgia come è composta? Suona dolce, quasi come una carezza, no? Eppure, ci ricorda Nicoletta Verna, alle origini non era un sentimento gentile, ma una diagnosi medica. Sì, esattamente, una diagnosi medica. Nel 600 i medici coniarono questo termine dal greco nostos, ritorno, e algos, dal quale viene anche algia, italiano, dolore, per descrivere una vera e propria patologia, a proposito, dei mercenari lontani da casa. Cioè i mercenari, i soldati lontani da casa, soffrivano e non si riusciva a trovare un nome a questa loro sofferenza, finché è stato dato appunto il nome di nostalgia. Morivano letteralmente di malinconia. Oggi non si muore più di nostalgia clinica, ma siamo tutti soldati, volendo, in una trincea digitale, lontani da un territorio che non è più solo geografico, piuttosto è temporale. L'infanzia, le estati di ieri, vi ricordate quando faceva caldo ma non troppo? Quel noi che sfugge tra le dita. Beh, Virginia Woolf diceva che guardare al passato dà stabilità al caos del presente. Non ha tutti i torti. Ma attenzione, perché la nostalgia è un'arma a doppio taglio, come spesso succede. Ci culla con il suo calore, certo, ma rischia di diventare una prigione che ci impedisce di camminare, una prigione dorata. Oggi vi chiedo, il vostro passato è un rifugio o una prigione? Quindi restate con me, restate con noi di RWS, perché faremo un viaggio tra biscotti allo zenzero, inzuppati nel tè, e algoritmi che sanno troppo gusto meccanico. Perché per andare avanti, a volte bisogna capire cosa stiamo lasciando indietro. Ed eccoci di nuovo in diretta, amici cari. Abbiamo ricevuto nel frattempo, vi ricordo che stiamo parlando di nostalgia, abbiamo ricevuto... Avevate nostalgia di RWS? Avevate nostalgia di Parole al Vento? Spero di sì. Allora, abbiamo ricevuto un messaggio da Aldo. È bello il discorso, ma io la nostalgia la compro su Amazon. Ho ricomprato il Game Boy per sentirmi vivo. Sono malato? Chi lo sa? Sei tu che ti sei definito un nostalgico, però è una nostalgia buona questa, no? Immagino che il Game Boy ti ricordi quando eri ragazzino. Quindi non sei malato, sei però il consumatore perfetto. Lo dice Nicoletta Verna, che coglie un punto cruciale. Oggi la nostalgia è diventata un bene di consumo. Sì, proprio come il Game Boy. Avete presente quei video sui social con la scritta «Vorrei vederlo per la prima volta»? È un paradosso meraviglioso e terribile. Non vogliamo ricordare, ma vogliamo dimenticare per provare di nuovo il brivido dell'imprevisto. Succede così. È il lutto della sorpresa, viene chiamato così, il lutto della sorpresa. Perché se tutto è archiviato per bene, per benino, e salvato magari in un faldone piuttosto che in un cloud, dove finisce poi lo stupore? Dove se ne va? San Francesco d'Assisi diceva che l'uomo vede tanto quanto sa. Ma oggi sappiamo un pochettino troppo e abbiamo trasformato il mistero in un file MP4 magari. Quindi la vera ricchezza, credo di poter affermare, non è possedere il Game Boy piuttosto che il video ad alta definizione del primo bacio stampato sulle labbra del nostro partner o della nostra partner, ma averne perso il ricordo nitido, i sentimenti che c'erano dietro, per lasciar spazio alla leggenda. Ecco, La memoria perfetta è dunque il nemico giurato dell'emozione, lo dice Nicoletta Verna in questo articolo che sto provando a seguire a modo mio. Nostalgia. Messaggio: senza le foto sul cellulare non ricorderei cosa ho mangiato ieri. La tecnologia a me salva la vita. Vanni da Frosinone. La tecnologia in effetti è una protesi della mente. Ti ricordi quando ci ricordavamo a memoria il numero telefonico degli amici e dei parenti? Da quando abbiamo l'agenda digitale, sfido chiunque a ricordare oltre al suo quello di almeno 5 altre persone, che non sia però il 112 o il 118, perché sono capaci tutti. Quindi la tecnologia è una protesi della mente, questo è vero, però c'è un ma, come sempre, ma però. Nicoletta Verna cita il re dei nostalgici, che secondo lei è identificabile in Marcel Proust. Lui, il letterato francese, ci ha insegnato che la memoria volontaria, quella che cerchiamo scorrendo la galleria del telefono, per esempio, è solo un'immagine sbiadita, perché la vera vita è nella mémoire involontaire, cioè nella memoria involontaria. E che cosa c'è nella memoria involontaria? Per esempio il profumo di pioggia sull'asfalto, che ci riporta direttamente con uno schiocco di dita a quando avevamo 6 anni con gli stivaletti rossi e sguazzavamo nella piscinetta, anzi nella pozzanghera in strada. E la memoria involontaria non ti chiede, si palesa. I social ti dicono: ti sblocco un ricordo, sicuramente avete ricevuto di dita a quando avevamo 6 anni con gli stivaletti rossi e sguazzavamo nella piscinetta, anzi nella pozzanghera in strada. La memoria involontaria non ti chiede, si palesa.

che ha fatto un buon cammino nei pressi di Trieste. Bisogna aspettare che i ricordi si trasformino in sangue e sguardo. Un ricordo richiamato a comando è solo un dato, un ricordo che ti assale invece è vita vera. Avevate nostalgia, vero amici cari? Sì, perché è di nostalgia che stiamo parlando. Lo sapevate che la nostalgia è una malattia coniata nel 600 per dare un senso al fatto che i soldati dell'epoca, i mercenari, avevano difficoltà, una vera e propria patologia, morivano di dolore, di malinconia, lontani da casa. E quindi ecco, la nostalgia ha dato nome a questo dolore, a questa difficoltà. Poi abbiamo fatto un pochettino un giro della nostalgia e adesso ritorniamo in diretta concentrandoci su questo messaggio ricevuto nel frattempo. Tutto poetico, ma i caroselli di fine anno su Instagram mi fanno piangere, no? Su Instagram ci sono i caroselli, oppure anche il tuo smartphone ti manda le foto dell'anno, no? Perché dovrebbero essere dunque un problema questa memoria diretta, no? Questa memoria volontaria? Perché l'autrice di questa riflessione, alla quale abbiamo aggiunto anche le nostre, dice che la vita non è un film in 4K. Diamole torto. Perché qui entra in gioco Giacomo Leopardi. Guarda, ne scomodiamo uno molto scomodo, che è citato anche da Nicoletta Verna. Leopardi come antidoto all'algoritmo. Per Leopardi il ricordo infatti è preziosissimo. Perché? Perché è vago, indefinito. Il ricordo è un ricordo, non è la realtà, è come la ricordiamo noi. È l'imprecisione proprio a renderlo poetico, perché umano. Il nostro cervello infatti è un pessimo archivista. Cancella il dolore, smussa gli spigoli, aggiunge sempre ai ricordi una luce dorata. Ah, quando ero giovane io... Ma dai. L'algoritmo invece è spietato, ti restituisce la nitidezza assoluta. Però la nitidezza è crudele. Se ricordassimo tutto con precisione chirurgica, infatti, impazziremmo. La vaghezza è una forma di misericordia verso noi stessi, più o meno come l'abbassamento della vista quando diventiamo un pochettino più rugosi. E nell'assenza di un pezzo di puzzle che lavora l'immaginazione. Il passato quindi non deve essere un documento di identità, ma un quadro impressionista, definiamolo così. Ma allora, dovremmo smettere di postare e tornare all'età della pietra? Stavamo discutendo a proposito della memoria a 4K, in 4K dei social, mentre la nostra memoria è un po' più fantasiosa, cerca di attenuare gli spigoli, no? E allora ci risponde piccato questa ascoltatrice: ma allora dovremmo smettere di postare e tornare all'età della pietra? Non esageriamo, però proviamo a fare un salto indietro al mito di Platone, sull'inventore della scrittura, perché il re Thamus disse che avrebbe distrutto la memoria perché gli uomini avrebbero smesso di esercitarla. Aveva ragione, però, in parte, perché ogni tecnologia ristruttura il nostro animo. Il re Thamus diceva appunto, secondo Platone, che la scrittura avrebbe cancellato la memoria. Prima la scrittura non c'era e quindi uno doveva ricordare, non doveva affidare sulla carta o sul papiro o sulla pergamena i suoi ricordi. Beh, oggi i social stanno facendo più o meno lo stesso, cioè creano una nostalgia collettiva iperdocumentata. Cioè stiamo perdendo la capacità di vivere il momento. Perché? Perché siamo troppo occupati a produrre il ricordo. Infatti l'avete visto un sacco di volte, posti bellissimi, la gente passa il tempo a fotografarli,

Io infatti sul mio telefono faccio la foto solamente quando faccio il pane o delle mie pizze o delle mie piante, il resto me lo godo con gli occhi e poi lo ricordo, se lo ricordo, se me lo dimentico e lo vedo di nuovo è una sorpresa. È come andare a un concerto e guardarlo attraverso lo schermo, succede anche questo. Sei lì, ma sei già nel dopo, quando potrai gustarlo di nuovo. Stiamo diventando quasi turisti della nostra stessa esistenza, schiavi del dover esibire ogni istante. Ma siamo arrivati più o meno al traguardo, al filo del traguardo della nostra trasmissione di oggi. Siamo partiti dai campi di battaglia del 600, nelle trincee i soldati morivano come mosche perché erano pieni di malinconia, e quindi i medici del 600 coniarono questa nuova malattia, la nostalgia. E siamo arrivati fino ai server della Silicon Valley, perché quelli non dimenticano nulla. La memoria di questi ultimi è addirittura sfolgorante, ci ricorda qualsiasi cosa, qualsiasi ruga, mentre la nostra memoria, quella vera, cerebrale, qualcosa smussa. Siamo passati poi da citazioni illustri di Marcel Proust e anche di Giacomo Leopardi. Che cosa ci resta? Nicoletta Verna ci mostra che il trend del vorrei vederlo per la prima volta è il grido d'attesa di chi ha tutto archiviato ma sente che manca quella cosa di irripetibile. La nostalgia è la prova che siamo umani, amici cari, e fatti di tempo che scorre. Quindi non dobbiamo aver paura di dimenticare ciò che conta. Resterà attaccato alla pelle sotto forma di emozione, di profumo, di suono eventualmente, di vibrazione. Lasciamo che il passato sbiadisca e diventi pure vago. Se solo così, ecco, potrà diventare poesia. Nessuno infatti ha mai costruito una casa che non fosse fatta di ombre. Buonanotte e buongiorno e buon pomeriggio, e cercate di perdere qualche ricordo in giornata. Non è un male, non è assolutamente un male.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno. Breve incoraggiamento quotidiano.
1: Dio vuole comunicare con te, amico mio. Lo sapevi che Dio è la parola? Ce lo dice la Bibbia. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Giovanni 1:1. Se Dio è la parola, ha senso pensare che Lui voglia parlare. Nel giardino dell'Eden, prima della caduta, Dio camminava e parlava con Adamo ed Eva tutti i giorni. Lui vuole fare lo stesso con ciascuno dei suoi figli, ancora oggi, e perciò questo include anche te. Dio vuole comunicare con te in ogni momento di ogni giorno. È ovvio che Lui ama anche ascoltarti, ma ama anche parlarti e farti conoscere i Suoi pensieri. Vuole parlarti del Suo amore per te e per tutti quelli intorno a te. Vuoi ascoltarlo? Vuoi avere questa comunicazione con Dio? Semplicemente aprigli il tuo cuore. Rendi sensibili le tue orecchie spirituali alla Sua voce. Concentra i tuoi pensieri su Gesù e ascolta con l'intento di sentirlo parlare. È tutto qui. Dio ti ama, amico mio, e vuole comunicare con te. Grazie di esistere. Eric Seleria.
0: Hai ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: a Radio Logos. Sono le ore 5 e 3 minuti.
1: E abbiamo il piacere di avere a questo punto in nostra compagnia il pastore teologo evangelico Pavel Gajewski. Buongiorno Pavel, grazie per essere con noi quest'oggi, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno, un saluto da Torre Pellice, questa località, piccolo paese del vicino Piemonte. A Pinerolo, che sì. Nel Piemonte, sì. Allora, non a Napoli questa
1: ecco,
2: volta.
1: Ecco, infatti, Pavel Gajewski è pastore della chiesa, delle chiese evangeliche a Napoli, però in questo caso sei a Torre Pellice in vista del sinodo che comincerà a breve, sabato, se non sbaglio.
2: Sabato pomeriggio, sì.
1: Ecco, sinodo delle chiese evangeliche valdesi e metodisti.
2: Con i battisti ci arriveremo, per ora okay, solo okay, valdesi vabbè, e metodisti.
1: Vabbè. Allora, poi ci sono tante presenze anche di altre comunità evangeliche, che insomma...
2: Anche le chiese avventiste anche del settimo giorno con Davide Romano. Sì.
1: Esatto, insomma. Ne parliamo fra poco, semmai, del sinodo e di quello che precede il sinodo, anche queste sono cose importanti, ma prima partiamo con una notizia che riguarda la Polonia, la tua patria di origine, certo. Che conosci bene perché continui ad avere i familiari, quindi la frequenti spesso, insomma, vai in Polonia. Allora, io ho trovato su Euronews una notizia che abbiamo già commentato col professor Alessio Delfanti, ma appunto, visto che sei polacco, la commento volentieri anche con te. Inaugurata in Polonia la gigantesca Madonna di Konotopie, è alta 55,6 metri, più del Cristo Redentore di Rio de Janeiro. La cerimonia ha visto la presenza anche di Lech Wałęsa, ex presidente polacco e leader di Solidarność, lo ricordiamo, insomma. È stata inaugurata il 15 agosto in occasione dell'Assunzione, no? La festa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, quindi una cerimonia all'interno della spiritualità cattolica. Ma insomma, questo monumento si vede proprio da distanza lungo la strada statale numero 10 che collega la cittadina di, eccolo qua, Szczecin, come si pronuncia?
2: Szczecin non è proprio una cittadina, una bella città.
1: Ecco, sì. Vedi, in geografia sono zero. Comunque, questa città con Varsavia, quindi è
2: esattamente, una delle autostrade polacche che funziona molto bene, tra l'altro.
1: Tra l'altro la Polonia ha fatto passi da gigante anche sul piano dell'economia, insomma un paese veramente che si è sviluppato a ritmi incredibili. Durante l'omelia il vescovo ha sottolineato il significato della posizione scelta per la Madonna, le braccia sono spalancate, i palmi rivolti verso chi osserva, un gesto che vuole rappresentare misericordia, accoglienza e apertura all'incontro spirituale. L'abbiamo detto più volte, Pavel, tu hai iniziato la tua carriera ecclesiale come sacerdote cattolico, adesso sei un pastore evangelico, dunque conosci bene anche la spiritualità mariana, che è ben presente nel mondo cattolico, ma non solo, è anche in quello ortodosso. Qual è la tua visione di un'iniziativa come questa, intanto come polacco e poi come pastore evangelico?
2: Allora, io preferirei declinare la tua domanda più in chiave antropologica e sociologica, non tanto teologica, perché penso che noi chiese evangeliche abbiamo la nostra mariologia, che però coincide solo in una piccola parte con le mariologie ortodossa e cattolica. Io credo che, come ha dimostrato già diversi anni fa l'antropologa italiana Ida Malli, la figura di Maria, o come anche qualche volta in Italia si preferisce dire Madonna, che poi spesso anche questo termine viene declinato al plurale, non al singolare, in effetti è un confronto costante con la dimensione femminile del divino. Chi si ricorda ancora di Karol Wojtyła, oppure appunto che è passato alla storia con il nome di Giovanni Paolo II, si ricorderà che lui anche nel suo stemma papale ha ricordato la sua totale consacrazione, il suo totale affidamento appunto a Maria. Se poi andiamo a vedere la sua biografia, scopriamo che in effetti ha perso la madre molto molto presto, quindi c'è questo bisogno che io vedo anche nel sud dell'Italia, Napoli dove vivo, c'è questo continuo bisogno di sentire, oso dire, la maternità di Dio, non solo la paternità, ma questa genitorialità che in qualche modo si declina sia al femminile sia al maschile. Poi sul piano sociologico, ovviamente, mi permetto una battuta, è come se qualcuno volesse in qualche modo marcare il territorio. Queste opere faraoniche non mi trovano minimamente d'accordo, ma ripeto, questo al netto e al di là delle divergenze teologiche ci possono essere. Io non conosco esattamente il costo di quella operazione, ma dalle dimensioni, dalle tecnologie usate, si tratta del cemento armato, poi cemento bianco. Io penso che il costo di questa operazione è stato veramente molto molto alto. Mi domando, mi chiedo, non voglio esprimere condanne così a priori, se questo denaro anche nell'ambito della stessa Chiesa Cattolica non poteva essere impiegato in maniera diversa.
1: Su questo mi viene in mente che anche quando hanno sparso il profumo su Gesù c'era qualcuno, forse Giuda, che diceva: ma insomma, con questo denaro non si sarebbe potuto dare qualcosa ai poveri? Quindi sul tema, come dire, della devozione, anche i soldi. Poi ne parleremo nel Villaurora Meeting, che ci sarà anche fra breve. Il tema del rapporto fra denaro e religione, denaro e devozione, è un tema complicato, ecco, perché effettivamente uno potrebbe...
2: È un tema complicato, concordo. A me in questo caso però mi piace fare la distinzione molto netta tra l'episodio biblico dell'unzione e la domanda di Giuda. E queste operazioni, ripeto, che per me è una forma di marcatura del territorio.
1: No,
2: non dimentichiamo che la Polonia non è più un paese cattolico al 100%,
1: ecco,
2: anche questo bisogna ricordare.
1: Allora, c'è stata una presenza anche delle istituzioni, del governo polacco e anche di Wałęsa, abbiamo sentito. Quindi i cattolici polacchi sentono una particolare devozione, ecco, è possibile dire questo?
2: Sì, assolutamente. Il cattolicesimo polacco è un cattolicesimo mariano, su questo non c'è alcun dubbio. Il più importante santuario, anche nel senso laico del termine santuario, in Polonia è Jasna Góra, montagna luminosa, si potrebbe tradurre, nella città di Częstochowa. E questo, ripeto, a cattolici romani sono sempre la maggioranza in Polonia, e qui, ripeto, inutile poi girarci intorno. Se noi volessimo anche applicare la regola generale della teologia, diciamo, ecumenica, che Maria in qualche modo ci porta a Cristo, mi dispiace dirlo, ma in Polonia forse questa regola ecumenica è un po' invertita, è Gesù che porta sua madre. Però ripeto, preferirei non esprimere i giudizi teologici
1: va
2: in questo
1: bene,
2: caso.
1: Claudio?
3: Una curiosità, approfittando della presenza dell'amico Pavel. Ma all'inizio, se non sbaglio, Pavel, la Polonia era protestante, era stata un po'. Poi so che i gesuiti invece hanno fatto un lavoro importantissimo.
1: Ecco, questo è quanto ci ha detto il professor Alessio Del Fante quando abbiamo parlato proprio della Polonia.
2: Assolutamente sì. Alla fine del Cinquecento, più o meno tra gli anni 60 e 70 del Cinquecento, la Polonia poteva diventare, come è successo in Inghilterra, come è successo in Svezia, poteva diventare un paese assolutamente protestante. Il sovrano era già vicino ad abbracciare la fede evangelica, che poi bisogna ricordare un fatto poco conosciuto, che il protestantesimo polacco è stato sempre molto molto unito, nel senso la differenza tra luterani e riformati, che per più di tre secoli ha segnato anche i confini confessionali in Europa, e questa, diciamo, differenza, questo confine in Polonia non è mai esistito. I riformati, i luterani hanno sempre vissuto la piena comunione.
1: Un'ultima domanda che ci viene da un ascoltatore su questa vicenda proprio, lui diceva, beh, a parte il discorso dell'aspetto femminile di Dio, che a volte è un po' carente nella presentazione che facciamo, no? del cristianesimo, però c'è anche il tema dello spirito che a volte non è sufficientemente sottolineato, almeno questo è quanto ci scriveva un ascoltatore da Roma. Sei d'accordo su questo?
2: No, sono molto d'accordo, perché anche se analizziamo il vocabolario biblico ebraico, quello dell'Antico Testamento, la parola ruach è una parola al femminile, assolutamente. E poi non bisogna dimenticare che questo fenomeno esiste non solo in Polonia, ma anche in generale in Europa, in qualche modo anche collegato a tutto ciò che è successo a Međugorje, e che spesso ha anche un'impronta carismatica del cristianesimo cattolico romano e poi collegata a quella devozione mariana, ma in questo caso appunto, come dicevo prima, la parola Madonna, la Madonna di Međugorje, è una cosa che adesso è anche, diciamo, oggetto di diversi studi, ripeto, non solo teologici ma anche sociologici.
1: Allora Pavel, se puoi rimani con noi, perché abbiamo altri temi interessanti da affrontare con te, ma intanto ci ascoltiamo Phil Collins che ci propone Against All Odds. Questa è RWS, ricordo che siamo in compagnia del pastore e teologo evangelico Pavel Gajewski, in collegamento con noi da Torre Pellice, dove comincerà sabato pomeriggio il sinodo delle chiese valdesi e metodiste. Però già nei giorni precedenti ci sono occasioni di incontro, di riflessione molto interessanti, come per esempio è avvenuto nella giornata di ieri sera c'è stato una serata evento nel tempio valdese di Torre Pellice. Il titolo era Un momento di verità, la fede in tempo di genocidio, e il titolo era tratto dal secondo documento di Kairos Palestine, elaborato dal movimento ecumenico non violento dei cristiani palestinesi. E al centro dell'incontro le richieste e l'appello dei cristiani palestinesi che sono stati presentati, in particolare da Munter Isaac, uno dei principali coautori del documento Kairos 2. Lui è un pastore luterano palestinese, teologo e direttore del Bethlehem Institute. Era presente Pavel Gajewski. Allora Pavel, che cosa ti sei portato a casa poi, insomma, di questo incontro?
2: Ero presente insieme alle altre tante persone, occhio e croce, eravamo un migliaio forse, perché il tempio di Torre Pellice è stato pieno.
1: È veramente
2: un evento. La prima cosa, mi sono commosso e sto provando questo desiderio di andare proprio su quella terra, Israele, Palestina, di andare lì per incontrare le sorelle, i fratelli delle chiese cristiane che testimoniano la loro fede in condizioni che io ho l'impressione noi in Italia non possiamo neanche immaginare. Per ricordare Primo Levi, la sua celebre poesia che apre il libro Se questo è un uomo, noi nelle nostre case climatizzate o ben riscaldate con tutti i comfort, di fronte anche alle sorelle e fratelli che qualche volta fanno fatica ad arrivare alla fine della giornata e talvolta si vedono anche limitati nei diritti che ufficialmente sono riconosciuti, ovviamente, ma all'atto pratico vengono spesso violati o vengono spesso limitati. Quindi ripeto, il desiderio di vedere con i miei occhi ciò che sta succedendo. L'altra questione che è stata toccata è abbastanza tecnica, chi segue lo sviluppo della situazione internazionale forse ha sentito parlare del cosiddetto progetto o piano E1, che sono gli insediamenti nella zona di Gerusalemme Est, che se saranno completati, se queste costruzioni saranno ultimate, praticamente la terra di Gaza sarà spaccato in due parti senza nessuna via di comunicazione diversa, e anche nel progetto dei due popoli e due stati, se questo piano E1 sarà completato, e Gerusalemme Est sicuramente non potrà, come si auspicava, anche diventare la capitale dello Stato palestinese, perché per me sarebbe veramente un sogno la città di Gerusalemme, come capitale non di uno solo Stato, ma due Stati, due democrazie. E qui bisogna dire che anche la comunità internazionale ha già protestato, perché purtroppo si parla in anche, questo caso
1: se ne parla anche sui giornali.
2: C'è una palese violazione, certo, sì, una palese violazione del
1: oggi.
2: Diritto.
1: Ecco, Munter Isaac, che impressione ti ha dato di una persona molto
2: una
1: pessimista?
2: Persona perfettamente una persona serena, un vero credente, e io credo profondamente che in quelle situazioni veramente estreme, molto anche problematiche, perché non esiste una sola lettura di questi eventi, però la fede profonda, la fede viva, e diventa anche, si traduce in speranza, in una speranza, per dirlo anche parafrasando un po' il testo biblico, la speranza contro ogni speranza, e poi la resistenza creativa, questo è stato un altro termine che compare anche nel documento, e non la resistenza passiva, perché ecco, Munter ha parlato anche di possibili fraintendimenti, cioè la non violenza intesa solo come una resistenza passiva, non resistenza passiva, resistenza creativa, che ovviamente esclude l'uso della violenza in maniera categorica, ma porta all'azione, all'azione volta a contrastare ogni ingiustizia. Infatti ieri sera la parola giustizia, la parola verità sono state pronunciate più volte, una regola che anche conosciamo bene. Non c'è la riconciliazione senza la verità, senza la giustizia.
1: Grazie Pavel Gajewski. Poi naturalmente questi temi immagino avranno un eco anche nel sinodo delle chiese valdesi metodiste, che comincerà
2: ma con ogni probabilità,
1: quindi
2: sì.
1: Non lo so, vedremo anche come si esprimeranno le
2: nei
1: chiese
2: nei prossimi giorni, sì.
1: Grazie allora Pavel, a risentirci.
2: Grazie,
1: buon lavoro.
2: A voi.
1: Grazie mille.

Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue

le opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

ho chiuso col passato ed è per la tua grazia che tu mi hai trasformato. Del mio equilibrio stabile rimane un'illusione appesa alle parole di questo.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Un punto d'incontro è la frequenza di Radio Logos 97 300 MHz, Foggia.

0: Sono le ore 6 e 4 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Andare in un modo o nell'altro. Beh, siamo giunti alla fine del Vangelo di Marco, il capitolo 16, versetto.

commentare ogni giorno, ogni mattina. E quest'oggi sì, la conclusione del Vangelo di Marco non è meno importante di quello che abbiamo visto finora, perché troviamo Gesù risorto, risorto dalla morte, e ci dice l'Evangelista c'è Maria Maddalena, che è la prima persona che lo vede. Lo ricordiamo, la volta scorsa Maria Maddalena era andata insieme a Salomè e all'altra Maria, la madre di Giacomo, perché era andata alla tomba la domenica mattina, appunto il primo giorno della settimana. Avevano preso degli unguenti da imbalsamazione, dei profumi per il corpo di Gesù morto, e invece non l'avevano trovato nella tomba. Questa stanza scavata nella roccia era aperta, la pietra enorme che chiudeva l'imboccatura era stata arrotolata, però l'interno era occupato ugualmente, da un giovane vestito di bianco che era seduto sulla piattaforma di roccia, anche questa su cui prima era adagiato il corpo di Gesù avvolto in un lenzuolo. Lo aveva fatto Giuseppe d'Arimatea, il proprietario della tomba stessa, che aveva fatto preparare un domani per sé e che aveva invece messo con gioia a disposizione di Gesù morto. E le donne avevano trovato quest'angelo, in poche parole, e Gesù non c'era. E qui l'Evangelista continua dicendo che dopo, nella stessa mattina di domenica, la prima persona che vide Gesù fu proprio Maria Maddalena, da cui Gesù aveva cacciato 7 demoni. E quindi la donna era stata invitata prima dall'angelo insieme alle altre donne di andare ad avvisare i discepoli che Gesù era risorto, ma loro avevano avuto troppa paura per parlare, erano troppo spaventate, erano scappate via, sì, ma non avevano detto nulla. Adesso Maria Maddalena ha visto Gesù con i suoi occhi, ne è stata incoraggiata, Gesù l'ha risollevata, le ha spiegato in poche parole qualcosa, e anche lui l'ha esortata ad andare dai discepoli. Lei lo fa, adesso lo fa, li trova addolorati con gli occhi umidi di pianto e subito dice loro di avere visto Gesù. Gesù è vivo, ma nessuno le crede. E più tardi, quello stesso giorno, Gesù insomma deve darsi da fare, molto da fare, per fare capire che effettivamente lui ha ripreso la vita, lui è risorto. E allora dapprima appare a due discepoli che andavano da Gerusalemme verso l'esterno della città. Addirittura all'inizio non lo riconoscono, il suo aspetto era un po' cambiato dopo la resurrezione, un aspetto glorificato, diverso comunque da quello che aveva avuto prima. E quando finalmente si accorgono che era proprio lui, ritornano di corsa a Gerusalemme e anche loro lo dicono agli altri. Beh, questa volta si saranno convinti, dite voi. No, neanche stavolta, nessuno ci crede. E Gesù deve fare ancora uno sforzo, stavolta appare agli 11 discepoli rimasti, tutti insieme erano lì riuniti, stavano mangiando, e allora li rimprovera: perché siete increduli? Perché siete così ostinati a rifiutare nel credere a quelli che già vi hanno detto che io sono risorto? Eccomi, sono risorto, sono qui davanti a voi, ci credete adesso? Eh sì, dovettero crederci nonostante tutto. Quante volte anche noi siamo così nel credere non a un Gesù che ci appare davanti agli occhi, magari attraversando i muri o attraversando le porte chiuse, ma un Gesù che appare nella nostra vita all'improvviso, che sussurra attraverso lo Spirito Santo alla nostra coscienza delle parole, che fa passare delle sensazioni profonde, vere, importanti nel nostro spirito, nella nostra mente, nel nostro cuore. E quante volte noi non ci crediamo, noi mettiamo da parte questi sussurri, queste sensazioni, queste chiamate che riceviamo, eh?
Quante volte anche noi siamo increduli e incredule. Beh, Gesù a questo punto dice ai suoi discepoli lì riuniti: andate in tutto il mondo a predicare a tutti il Vangelo, e quelli che crederanno e saranno battezzati saranno salvati, ma quelli che non crederanno saranno condannati. E questo il grande mandato, come alcuni lo chiamano, è il grande incarico che tutti coloro che credono in Gesù ricevono, cioè passare ad altri il testimone, passare ad altri la propria esperienza di vita, spiegare ad altri le proprie convinzioni. E sarà lo Spirito Santo, come è stato per ciascuno prima, a toccare il cuore, la mente, la vita delle nuove persone che vengono a conoscenza del messaggio di Gesù. E c'è qualcosa che riguarda anche noi, noi qui, noi ora, noi personalmente. E lo vedremo fra poco. E riprendiamo appuntamento con Dio di oggi: andare in un modo o nell'altro. Nel precedente segmento abbiamo visto Gesù risorto che appare alla fine, dopo essere apparso a tanti che non credevano, dei suoi discepoli, alla fine appare proprio agli 11 apostoli che erano riuniti a mangiare insieme in una stanza chiusa. E se prima loro stessi, preavvisati da chi aveva visto Gesù risorto, non ci avevano creduto, insomma adesso davanti all'evidenza devono per forza rassegnarsi, lo dico tra virgolette, insomma Gesù è risorto, è qui. Beh, e Gesù dà loro un grande mandato, dicevamo, quello di andare a predicare a tutti la bella notizia, la buona notizia, la fantastica notizia del Vangelo, la salvezza per grazia mediante la fede. Non siamo salvati con i nostri sforzi, con i nostri sacrifici, con le nostre mortificazioni, con i nostri fioretti, chiamateli come volete, eh? Siamo salvati per fede. Siamo salvati avendo fede in Gesù, e avendo fede Gesù ci accorda la grazia del perdono. E poi le nostre opere vengono dopo. Come dice l'apostolo Paolo, le opere sono quelle che Dio ha preparato per noi. È Lui l'operatore, è Lui che crea le cose buone e poi fa in modo che noi le applichiamo. Quindi continua l'apostolo: proprio per questo motivo noi non abbiamo alcun merito quando facciamo il bene. E allora la salvezza non la riceviamo per merito, non la riceviamo perché facciamo il bene, ma facciamo il bene perché già abbiamo ricevuto la salvezza, perché Dio ci ha perdonati, perché Dio ci ha trasformati. Lo ha fatto per grazia, perché abbiamo avuto fede in Lui, abbiamo avuto fede in Gesù e nella parola del suo Vangelo. E Gesù poi continua davanti agli undici e dice: sì, andate in tutto il mondo a predicare a tutti il Vangelo, e quelli che crederanno e saranno battezzati saranno salvati, ma quelli che non crederanno saranno condannati. Quindi il battesimo cosciente, il battesimo consapevole, la scelta consapevole di essere battezzati è qualcosa che dà testimonianza del nostro cambiamento, sì, in qualche modo, ma soprattutto della nostra nuova scelta di vita. E quelli che avranno creduto, dice Gesù, useranno la mia autorità per cacciare i demoni e parleranno nuove lingue, saranno perfino in grado di toccare i serpenti senza pericolo, e anche se berranno dei veleni non ne subiranno danni, e potranno guarire i malati posando le mani su di loro. Beh, queste cose non è detto che avvengano sempre, ma sono avvenute anche nel nostro tempo, non necessariamente nei tempi antichi. E Dio, e Gesù, e lo Spirito Santo continua a manifestarsi
non necessariamente in maniera personale, anche se qualche volta nel nostro tempo è avvenuto, così come è successo agli 11 apostoli, ecco, proprio con Gesù risorto. Questo può avvenire, come anche le altre cose di cui dicevo prima, ma non necessariamente avviene. Quello che avviene invece è il grande miracolo nella nostra vita e nella vita di ciascuno di noi quando si manifesta la presenza di Dio e il cambiamento che questa presenza di Dio attraverso lo Spirito Santo può operare in noi. Cambiare i caratteri, cambiare la mentalità, cambiare i sentimenti, cambiare le attitudini, cambiare la capacità di svolgere dei compiti nella propria vita, di essere addentro a delle situazioni per le quali prima non eravamo assolutamente tagliati. Può cambiare tutto. E allora questo cambiamento Dio lo ha preparato per tutti coloro che lo vogliono. E anche a noi ha detto di andare in un modo o nell'altro. Non è necessario andare lontano se non possiamo, in Africa, in Asia, nei luoghi sperduti della terra. Non è necessario se non siamo in grado, se non abbiamo quel dono particolare. Ci deve questo dare comunque da pensare, perché il Vangelo è per tutti, come dice Gesù, e tutti hanno bisogno di sentire parlare di Lui. Però purtroppo, dopo oltre 2000 anni, c'è ancora un lavoro enorme da fare. Più di 2 miliardi di persone, di circa 7000 etnie diverse, non hanno mai sentito parlare di Gesù. Non esiste la traduzione di un solo versetto della Bibbia in quasi 1500 lingue, mentre altri popoli hanno solo delle porzioni delle sacre scritture, a volte solo i Vangeli o anche un solo Vangelo. E Gesù ci dice di andare in un modo o nell'altro. Beh, il nostro modo di andare può non essere quello di recarci appunto in un paese lontano per cercare di dare il nostro contributo a queste difficoltà che abbiamo appena esposte, ma il nostro modo di andare deve comunque essere un modo di andare verso l'altra persona, un modo di andare verso gli individui che stanno attorno a noi comunque, gli amici, i familiari, le persone che incontriamo nella nostra giornata, i colleghi di lavoro o di studio. Tutti hanno diritto e tutti hanno bisogno di sentire, non solo parlare di Gesù, ma di sentire parlare Gesù nel loro cuore, nella loro vita. E a volte le prime parole di Gesù sono quelle che passano attraverso di noi, attraverso di me, attraverso di voi, rivolte a un'altra persona. E da lì parte una scintilla che verrà opportunamente alimentata dallo Spirito Santo, siatene certi. Beh, il nostro compito allora è questo: andare in un modo o nell'altro. Ce lo ha chiesto Gesù. Che il Signore ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 22 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Ciao!
1: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
0: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.
2: Radio Logos, Foggia.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7 e 4 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 15, versetto 3. Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture. Sergio Volpe scrive: «C'è una domanda che spesso ricorre nella mia mente quando mi trovo in situazioni particolarmente ostili. Cosa ne sarebbe stato di me se non avessi conosciuto il Signore e se non avessi la certezza che Egli ha il controllo di tutte le circostanze, anche le più difficili e scoraggianti?» Questo versetto è inserito in un passo in cui vengono mostrati i punti essenziali del Vangelo: la morte, il seppellimento, la risurrezione e le apparizioni di Gesù ai discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Sapere che il Figlio di Dio è morto per i miei peccati e che posso realizzare un rapporto vivo con Lui mi dà pace. No, non si tratta di autosuggestione o di una sorta di fuga dalla vita reale. Tutto questo, invece, è suffragato dalla potenza delle Scritture. La Bibbia stessa è la base sicura su cui poggia la mia fede e ciò mi porta alla sincera gratitudine e a riconoscere costantemente che Gesù vive in me. Ma questo può essere vero anche per tutti quelli che sinceramente si affidano al Salvatore.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina dal libro di Giobbe, capitolo 17, versetto 15. Dov'è dunque la mia speranza? Ancora prima Corinzi, capitolo 15, versetto 19. Abbiamo sperato in Cristo. Ed infine Romani, capitolo 15, versetto 13. Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede. Sei senza speranza? Un giovane cittadino di un paese ostile alla fede cristiana era disperato per il clima di oppressione che vi regnava. Ero talmente angosciato che avevo finito per odiare la società, diceva. Dopo molte ricerche, si aprì alla lettura dell'Evangelo e riuscì a superare il suo odio quando capì un fatto fondamentale. Siamo tutti peccatori. Così ho calmato la mia rabbia, poteva aggiungere. Forse anche tu che stai ascoltando ti senti disperato, sconvolto per le ingiustizie, l'oppressione, la povertà. Probabilmente pensi che la società avrebbe dovuto trovare qualche mezzo per risolvere quei problemi. Nel mondo di sempre e di oggi i diritti umani sono calpestati, la corruzione e l'ingiustizia imperversano, mentre la povertà sovente si affianca alla ricchezza e al lusso insolente. Come trovare allora la pace, la serenità? Come ha fatto quel giovane in rivolta? Leggiamo la Bibbia. Essa dichiara: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Scritto in Giovanni capitolo 3 versetto 16. Solo l'amore di Dio ha potuto aprire una via di speranza all'uomo schiavo del male. Solo la conoscenza della parola di Dio toglie la delusione e l'amarezza del cuore. Chi crede al Figlio unico di Dio, Gesù Cristo, è liberato da queste cose e riceve da Dio la vita eterna. Gesù, morto in croce e risorto, è la speranza sicura e ferma del credente. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi un caro e affettuoso saluto da tutti noi dello staff del Radio Calendario Più che Vincitori. È il 30 agosto e dal Vangelo di Luca leggeremo nel capitolo 24 due versi, il 5 e 6, che dicono così: perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Possiamo solo immaginare lo sgomento delle donne che erano andate a ungere il corpo di Gesù, ma si sono trovate di fronte a una pietra spostata e a un sepolcro vuoto. Si aspettavano un luogo mesto di lutto e invece la scena è illuminata da due figure sfolgoranti di luce. Sono certamente figure angeliche e di fronte a quella visione sicuramente divina abbassano il capo in segno di riverenza. Le loro menti erano sospese fra cielo e terra e le parole che ascoltavano forse le confondevano ancora di più. Perché cercate il vivente tra i morti? Già, dov'era Gesù? Nel vortice dei sentimenti che provavano, non ricordavano più che Gesù aveva annunciato loro tutto quello che sarebbe accaduto: la passione, la morte e la risurrezione il terzo giorno. Già, avevano dimenticato. Gli angeli dicono loro: ricordatevi come Gesù vi parlò in Galilea. La fede nasce da qui, dal ricordo e dalla testimonianza che è nel nostro cuore. Anche i credenti più radicati a volte dimenticano le parole di Gesù, le sue promesse, e cadono nello sgomento, nella paura. Ma Gesù è vivo, non è morto appeso alla croce. La croce è vuota perché ci parla del trionfo della vita e della verità. Non c'è posto sulla terra per la vera vita, perché non è qui che Cristo vuole liberarci. Abbassiamo il capo come le donne davanti al sepolcro vuoto, per riconoscere che Dio è il vivente, il santo, colui davanti al quale vogliamo mostrare la nostra riverenza e l'onore che gli sono dovuti, perché Cristo è fra noi. Ne aspetta che la sua sposa sia pronta per l'ultimo viaggio.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Un falegname famoso. Era famoso, ma nessuno lo sapeva e lui tantomeno lo sottolineava. Era lì che lavorava il legno in maniera magistrale, impeccabile. Tutto quello che creava con il legno era perfetto. All'età di 30 anni il padre gli disse che era venuto il momento di lasciare quel lavoro e di fare altro. Umanamente nessun genitore direbbe al proprio figlio di lasciare un lavoro stabile, soprattutto in cui eccelle. Cosa poteva iniziare un uomo a 30 anni? Cosa poteva imparare a fare in poco tempo? Ben presto tutti si resero conto che quel falegname faceva miracoli. Guariva le persone, restaurava i cuori afflitti, liberava gli indemoniati, risuscitava i morti, trasformava l'acqua in vino e donava la vita eterna. Quel famoso falegname era Gesù, il figlio di Dio. Il suo ministero iniziò a 30 anni e durò fino alla sua morte. Aveva solo 33 anni quando sul duro legno della croce morì per tutta l'umanità. Fu un sacrificio necessario per salvarci dalla condanna eterna del peccato che pesava su ognuno di noi. Oggi, a distanza di più di 2000 anni, molti mettono ancora in dubbio la sua esistenza, altri compiangono un Cristo morto, dimenticando un verso fondamentale nella Bibbia. Il terzo giorno risuscitò alla destra del Padre. Grazie, Signore, per essere morto e per essere poi risorto.
3: Direi che ai nostri giorni sono altri i personaggi famosi che vengono stimati, seguiti e invidiati. Pochi si ricordano di quel falegname. Forse tanti conoscono la sua storia, perché non è da tutti morire e risorgere in 3 giorni. Ma conoscere la storia di Gesù non cambia nulla nella nostra vita se non capiamo il senso di quella morte e se non l'applichiamo alla nostra vita. La sua morte è stata l'unica via per poter distruggere la maledizione che spettava all'uomo peccatore. Nell'Epistola ai Colossesi, al capitolo 2, infatti, è scritto che Gesù ha annullato il debito del nostro peccato inchiodandolo alla croce. Nel capitolo 2 della prima epistola di Pietro leggiamo anche che Gesù ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce per farci vivere nella giustizia. E nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, è scritto che Dio ha fatto essere peccato per noi colui che non conosceva peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in lui. Penso sia molto chiaro, Gesù non è nato per fare carriera né per godersi la vita, è nato per un proposito specifico, pagarci il biglietto per il cielo e per la vita eterna. Lo accettiamo o pensiamo di poterlo meritare da soli facendo qualche buona opera? Io vi lascio con la speranza che nessuno di noi lo rifiuti. Un abbraccio e buona giornata a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Sono le ore 7:15.
5: Salve amici, benvenuti a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Sono contento di essere di nuovo insieme a voi e questo è il numero 242 di queste meditazioni. Io, Matteo, vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è questo: sono tre o due le opzioni? Capirete subito, amici, di cosa sto parlando, ma per prima leggiamo un verso della parola di Dio nel Vangelo secondo Luca, al capitolo 23, al verso 43. È Gesù che parla e disse: io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. È Gesù che parla e che si rivolge al suo collega di sventure, chiamiamolo così, al ladrone sulla sua destra, e proprio in risposta alla domanda di questo ladrone, Gesù gli risponde in questo modo: ci tengo a dire, cari amici, che questa riflessione nasce da specifiche richieste di ascoltatori e non vuole innescare nessun tipo di polemica. Siccome ogni tema da noi trattato viene passato al vaglio della parola di Dio, vale anche quindi per il tema di oggi. E la domanda che gli ascoltatori mi hanno posto, e sono stati veramente in tanti, è questa: secondo la Chiesa Cattolica Romana, il purgatorio, insieme con l'inferno e il paradiso, è uno dei possibili luoghi o condizioni cui vengono destinate le anime dei defunti? Iniziamo col dire che la fondatezza e la teologia del purgatorio è respinta da tutte le confessioni cristiane al di fuori del cattolicesimo. Come vedremo, viene respinta questa credenza del purgatorio non per partito preso, ma alla base c'è la parola di Dio che non ne parla. E quindi, secondo alcune credenze considerate apocrife, il purgatorio altro non è che il concetto metafisico di reincarnazione oppure purificazione delle religioni orientali, quali il buddismo, per esempio. Infatti, molti concetti pagani sono diventati cristiani grazie alla coercizzazione dei popoli che scendevano dal nord Europa e fatti poi convertire a forza dall'ormai potere temporale della Chiesa di allora, e grazie anche agli scambi interculturali tra Oriente e Occidente nel Basso Evo, cioè nel VI secolo d.C., il quale poi si rafforzò in un modo molto significativo nel Medioevo. Il concetto del terzo luogo, cioè il purgatorio, è talmente assente nella Sacra Scrittura, ma comunque si è formato, come dire, progressivamente, fino a trovare la sua definitiva consacrazione nell'opera della Divina Commedia del poeta fiorentino, dal quale poi molto attratto la Chiesa medievale, e molto è rimasto ancora oggi. Il concetto del purgatorio non lo si capirà mai, cari amici, se non si entra nella mentalità del Medioevo, dove la corruzione era ad alti livelli, sia nella Chiesa che fuori. E questo concetto di purificazione momentaneo servì, come dire, per incoraggiare chi, soprattutto tra i nobili, non aveva commesso peccati mortali, ma appunto peccati minori, quali la corruzione, gli usurai, da considerare che all'epoca le banche erano considerate usurai, non come oggi, e quindi piccoli furti e così via. E quindi queste persone che avevano commesso questi peccati minori, chiamiamoli così, non erano degni del paradiso, ma neanche dell'inferno. Quindi ci voleva un terzo luogo di comodo per dove poter appunto purificarsi da questi peccati minori e poi accedere nel paradiso. Ma amici, cosa dice la Bibbia? Sapete, la Bibbia è molto chiara al riguardo. Possiamo leggerla e rileggerla centinaia di volte, ma non si troverà mai traccia del purgatorio. Nella Bibbia ci sono soltanto due possibili destinazioni, o opzioni, come vogliamo, insomma. Queste due opzioni che sono per l'uomo dopo la morte, e cioè il paradiso o l'inferno. Nella Bibbia sono molti i passi che parlano di queste due opzioni, paradiso e inferno. Domani, Dio volendo, vedremo alcuni dei passi più significativi. Ma per ora, gentili amici, basti pensare alla risposta che ha dato il Signore Gesù al delinquente sulla croce. Io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Il Vangelo non ci dice che tipi di reati avesse commesso quest'uomo. Certo è il fatto che è stato condannato a morte. E Gesù lo ammette in paradiso. Non cita nessun purgatorio, e questo senza battesimo e nessun sacramento di sorta, per la sola fede. Allora, come possiamo essere certi di quello che ci aspetta? È una domanda che tanti fanno. C'è un modo per saperlo con certezza mentre si è in vita, il posto dove si andrà? Sì, amici, c'è il modo di saperlo, ed è chiaro dai Vangeli e dalle epistole degli Apostoli. ma lo vedremo domani. Per ora il tempo si è concluso, a nostra disposizione. Allora amici, grazie a tutti per il vostro gentile ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: L'Oderotte di Antonio e Rosalia. Al Disco Highlight presentiamo Canzoni d'amore al padre, L'Oderotte, del duo Antonio De Masi e Rosalia Giovanna Spanò, in arte Antonio e Rosalia. Questo album raccoglie canti moderni molto conosciuti e diffusi nelle chiese evangeliche italiane, riadattati dal panorama internazionale, in lingua italiana appunto. Il brano odierno è cantato da Rosalia dall'inglese You're Great di Darlene Cech e Martin Smith. Si intitola Grande Sei ed è una meravigliosa celebrazione della grazia di Gesù, il Re della Gloria. Grazia che Lui ci fa vivere personalmente nel quotidiano, a costo che noi ci facciamo da parte e lasciamo vivere Lui al nostro posto. Ecco, in punta di piedi inizia Grande Sei, Antonio e Rosalia.
0: Disco Highlight,

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare è annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

0: Sono le ore 8 e 4 minuti.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Luca, capitolo 10, versetto 20. Non vi rallegrate se gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. In altre parole, Gesù dice: non ti rallegrare per il successo del tuo ministero, ma rallegrati perché sei unito a me nel modo giusto. L'insidia del lavoro cristiano è di rallegrarsi per il servizio che ha successo, per il fatto che Dio si sia servito di noi. Ma non si può fare una valutazione di quello che Dio opererà per il nostro tramite se la nostra relazione personale con Gesù Cristo è fondata sulle basi giuste. E quindi, se tu mantieni questa relazione nelle condizioni ottimali, in qualunque circostanza ti trovi, e chiunque siano coloro che incontrerai giorno dopo giorno, egli farà sgorgare fiumi d'acqua viva dal tuo seno. Ma è un suo atto di misericordia non fartelo sapere. Ricordati che se sei nella giusta posizione con Dio per mezzo della salvezza e della santificazione, ovunque tu ti trovi, ci sei perché Dio ti ci ha posto. E con la reazione che la tua vita avrà alle circostanze nelle quali ti troverai, compirai il piano di Dio fino a tanto che ti manterrai nella luce come Dio è nella luce. Oggi si tende ad esaltare il servizio cristiano. Diffida di coloro che fanno della loro utilità la base del loro appello. Se l'utilità deve essere un criterio di valutazione, allora Gesù Cristo fu il più grande fallito che sia mai esistito. La stella polare del credente è lo stesso Dio. E non un successo ben calcolato. Quello che conta è il lavoro che Dio fa attraverso di noi e non quello che noi facciamo per Lui. Il Signore Gesù si cura di una sola cosa nella vita di una persona, che la relazione personale che essa ha con Lui si mantenga degna del Padre suo. Gesù sta portando molti figli alla gloria.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 8 e 18 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: L'Ode Rotte di Antonio e Rosalia. Il canto odierno, tratto dall'album Canzoni d'amore al padre, L'Ode Rotte di Antonio e Rosalia, è una rivisitazione del Vangelo. Si intitola Via Dolorosa ed è la via che Gesù ha percorso per raggiungere il Golgota, la via del Calvario. Egli, Gesù, scelse quella via per amore di te e di me. Non manchiamo questa tappa nella nostra vita. Il Calvario non è il luogo più bello sulla faccia della terra, perché lì i ladri e i briganti camminavano per andare alla morte, ma lì ha camminato anche Gesù. E lì possiamo incontrare Gesù. La via dolorosa è il preludio alla vita vera, dove è Gesù che porta su di sé le nostre colpe e i nostri pesi. Da Elena Rubino, buon ascolto e alla prossima.

Buongiorno, cari amici ascoltatori. Un abbraccio radiofonico vi giunga da Roberto nelle vostre dimore, nelle vostre auto, in qualunque luogo siete a contatto con la nostra frequenza. Il programma che va in onda si intitola Buongiorno, proprio come l'augurio che voglio di vero cuore rivolgervi in questa giornata, quella del 30 di agosto.

la musica di Paganini e riflessioni di attualità o di vita pratica, come sempre mi piace dire, ci accompagneranno per l'arco dei prossimi 10 minuti e quindi ti invito di rimanere sintonizzato perché la parola di Dio avrà da dire qualcosa anche a te.

L'argomento con il quale quest'oggi apriremo la nostra serie di riflessioni lo possiamo così intitolare: creditori.

Associata a questa parola, quella di creditori, troviamo due significati letteralmente opposti. Il primo, e quello che ci piace di più, è appunto l'essere in attesa da parte di qualcuno di ricevere la restituzione di un prestito oppure qualunque altro tipo di beneficio che noi abbiamo investito. Il secondo lato, quello sicuramente più sgradevole, è quello di essere dei creditori, ovvero di dovere delle somme. Purtroppo va troppo di moda, direi, anche per colpa nostra, in determinate circostanze, il ricevere delle cartelle esattoriali, delle multe, dei verbali. E questo significa che o abbiamo commesso delle infrazioni, oppure abbiamo omesso di pagare determinate cifre. Beh, quest'oggi vogliamo parlare di un episodio tratto dalla Sacra Scrittura, più precisamente dal secondo libro dei Re,

al capitolo 4, in cui parleremo di una donna che era creditrice, ovvero che doveva restituire una somma, ma che fu largamente benedetta da parte di Dio per quella che fu la sua fede. E vedremo anche quale significato può associarsi per noi oggi. Quindi, nel momento in cui ascolti la musica, preparati, non cambiare sintonizzazione, perché, come dicevo all'inizio, la parola di Dio è rivolta a ognuno di noi.

0: Una vedova.
1: Due figli a carico. Un creditore spietato che richiedeva a quella povera donna il pagamento di un debito. Il profeta Eliseo le domandò: «Cosa vuoi che faccia per te? Che cos'hai in casa?» La donna rispose: «La tua serva non ha nulla tranne che un vasetto d'olio». Eliseo mise alla prova la fede di quella donna. «Chiedi in prestito ai tuoi vicini dei vasi vuoti e domandane tanti. Poi ritorna e chiudi la porta dietro di te e ai tuoi figli». La vedova eseguì alla lettera le istruzioni del profeta e tutti i vasi furono riempiti di olio. Dio compì il miracolo a cui assistette solo la famiglia della donna per un atto di fede. Il Signore Cristo Gesù risorto fu visto solo dai suoi, da coloro che avevano creduto in lui, benché fosse rimasto ancora per 40 giorni sulla terra prima dell'ascensione. Le folle che lo avevano messo sulla croce e che erano rimaste incredule lo videro per l'ultima volta inchiodato su quel legno. Solo i credenti lo rividero nel glorioso giorno della risurrezione. Quando tornerà a prendere la sua chiesa per introdurla nella casa del Padre, solo coloro che gli appartengono, tra virgolette, lo potranno vedere e ascoltare la sua chiamata. E nella sua gloria vi saranno solo coloro che avranno riconosciuto la loro colpevolezza e appropriati del suo sacrificio espiatorio. Ora il quesito che ti pone la Sacra Scrittura per oggi è: tu ci sarai?

Ora noi come esseri umani peccatori siamo in debito, tra virgolette, nei confronti di Cristo, perché lui è morto su quella croce. Ma lui non è uno spietato creditore che viene a riscuotere quello che è giusto che lui riceva, ma vuole amarci. Ci ha amato e vuole che ognuno di noi lo ami. Vuoi tu far parte di questa schiera di persone? Se lo vuoi, hai solamente da domandarlo e vedrai che il caro buon Dio ascolterà ed esaudirà la tua richiesta. E per fare questo ti invito di unirti ora insieme a me in preghiera. Padre Celeste, ti ringraziamo per come tu sei colui che ci ama, sei colui che non ha esitato a sacrificare sulla croce il tuo unigenito figliolo affinché i nostri debiti, che possiamo identificare come i peccati, fossero annullati. Signore, ti ringraziamo. Tu hai aperto, tra virgolette, una linea di credito per coloro che hanno creduto in te per fede, non attraverso una serie di buone opere o attraverso l'appartenenza a una determinata chiesa. Padre, che la tua saggezza possa essere sempre, quotidianamente, nelle nostre vite. Grazie. Amen.

Siamo così giunti al termine anche del buongiorno di oggi 30 agosto. Io ho giusto il tempo per salutarti e per rinnovarti l'appuntamento per domani. Ciao, a presto!

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

0: Sono le ore 9:01.
1: Notiziario del 30 agosto 2026, una buona domenica a tutti voi. Proseguono le operazioni di ricerca delle oltre 3.000 persone disperse a seguito dell'alluvione che ha colpito il distretto di Rasuwa tra Nepal e Tibet mercoledì scorso. Il bilancio delle vittime in continuo aggiornamento continua ad aggravarsi. Secondo gli ultimi dati sarebbero oltre 700, per la precisione 750, le persone che hanno perso la vita. Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato lo stanziamento di 3,6 milioni di dollari per aiutare i territori colpiti dalla calamità naturale. Secondo la CNN ci sarebbero almeno 90 cittadini americani dispersi nel paese. Intanto in Nepal si temono altre inondazioni. Le autorità nepalesi hanno messo in guardia i residenti e li hanno esortati a mantenere elevato il livello di allerta a seguito dell'innalzamento del livello dell'acqua del fiume Bhote Kosh. Una nuova frana ha colpito l'area del disastro dei giorni scorsi. I soccorritori che si trovavano al lavoro nel tentativo di raggiungere i dispersi sono stati trasferiti in una zona sicura. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha proposto un incontro trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Zelensky durante la sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana. Lo riferiscono ad Axios due fonti informate. La visita di Ratcliffe, aggiungono le fonti, aveva anche l'obiettivo di capire se i vertici dei servizi di intelligence russi potessero contribuire a convincere Putin a riprendere i negoziati con l'Ucraina sotto la mediazione degli Stati Uniti. Ore di apprensione per Alessandro Di Battista dopo il grave malore che lo ha colpito mentre era a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha ripreso conoscenza dopo essere rimasto per alcune ore privo di sensi ed è stato trasferito all'Hermanos Amejeiras di La Habana, una delle migliori strutture dell'isola. Secondo quanto è appreso, è lucido e risponde alle domande dei medici. Di Battista è stato ricoverato la sera di venerdì 28 agosto in un ospedale di Santa Clara dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Pillole di estasi con il volto di Donald Trump potenzialmente letali. A lanciare l'allarme l'Istituto Trombos di Utrecht nei Paesi Bassi, specializzato in tossicodipendenze e salute mentale. Come riportato dalla BBC, l'Istituto ha diramato un allarme rosso dopo che diversi esemplari sono stati consegnati ai centri di analisi nel corso del mese di agosto. Le pastiglie riproducono sul lato il volto del Presidente degli Stati Uniti, mentre sull'altro compaiono le scritte Trump e NL. Nel pomeriggio di ieri un climber ha perso la vita sulle torri del Sella in Alto Adige. L'allarme è scattato poco prima delle ore 15 per una persona precipitata sopra Passo Sella. L'elicottero di soccorso ha imbarcato un soccorritore e ha raggiunto il luogo dell'incidente. Si presume che l'uomo possa essere caduto per circa 20 metri da primo della cordata per cause ancora da chiarire. Il climber precipitato è stato individuato sulla via Diletta, sull'avancorpo della terza torre del Sella. Per l'uomo, un 73enne altoatesino, ogni soccorso è risultato vano. Ieri mattina a Napoli un uomo di 80 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto. Alla guida c'era un uomo di circa 76 anni mentre attraversava la corsia preferenziale. Nonostante i soccorsi per il pedone non c'è stato nulla da fare. È deceduto sul colpo per le gravi lesioni riportate nell'investimento. E sciocca a San Giovanni a Natisone in provincia di Udine. Una donna è stata uccisa nel pomeriggio di ieri nella sua abitazione dopo una violenta lite con il suo compagno. Secondo la prima ricostruzione degli investigatori sarebbe stata accoltellata. L'uomo, che si trovava ancora in casa all'arrivo dei carabinieri, è stato fermato. A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa, allarmati dalle urla che provenivano dall'appartamento. La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella sua abitazione di Gragnano in provincia di Napoli. La misura precautelare è stata emessa al termine dell'interrogatorio della figlia convivente dell'anziana, durante il quale sono emersi gravi indizi di colpevolezza. E veniamo alle previsioni del tempo di oggi. Regime di alta pressione sull'Italia, la giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Infatti il sole splenderà quasi indisturbato in un cielo che si potrà vedere spesso sereno e soltanto più nuvoloso sui territori alpini nel corso del pomeriggio, anche con isolate piogge sul Cadore, Alto Bellunese, venti deboli da direzioni variabili, meno caldo al sud. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e quindi auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

0: Sono le ore 9 e 32 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. I conigli, popolo non potente, che fissano la loro abitazione nelle rocce. Proverbi 30:26. Il re Salomone elenca una serie di animali e dice di loro che sono più intelligenti dei saggi. Ora include anche questi animali, che Lutero ha tradotto con conigli. Ma questi sono i cosiddetti iraci, quindi sono più intelligenti dei saggi. Poiché noi persone medie siamo un po' più stupide dei saggi, siamo quindi molto indietro rispetto agli iraci. Non è indecente quello che sta dicendo Salomone? Gli chiediamo, perché siamo più stupidi degli iraci? Lui ci risponde, perché state costruendo sulla sabbia. Allora ci ricordiamo come il Signore Gesù conclude il suo sermone sul monte. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. I venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa ed essa è caduta. Questo ci riguarda? Possiamo sentire parlare di Gesù e della sua parola, ma siamo seriamente intenzionati a seguirlo? Ammirate la saggezza degli iraci, fissano la loro abitazione nelle rocce. Salomone ha bisogno di questa immagine per sottolineare che qui sta parlando in modo figurato e spirituale. C'è solo una roccia su cui possiamo costruire la nostra vita. Di questa roccia, Isaia disse, il Signore è la roccia. E lì vide nello spirito il Salvatore, il Signore Gesù. Questo è il giusto fondamento. Paolo dice, nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Quindi ora si tratta di costruire la nostra vita su questa roccia. Così vogliamo essere abbastanza umili da imparare dagli iraci. Signore, dacci la giusta saggezza di vita. Amen.

Cari amici all'ascolto, buongiorno da Carmelo. Anche oggi, 30 agosto, andiamo a leggere insieme alcuni versetti tratti dal Salmo 119. Il primo è il 67, che dice: prima di essere afflitto andavo errando, ma ora osservo la tua parola. Poi, sempre dal Salmo 119, il versetto 103. Come sono dolci le tue parole al mio palato, sono più dolci del miele alla mia bocca. E ancora il versetto 160. La somma della tua parola è verità, e tutti i tuoi giusti decreti durano in eterno.

Il titolo di questa meditazione di oggi è La tua parola mi fa vivere. E leggiamo ancora il versetto 50, sempre dal Salmo 119. Questo è il mio conforto nell'afflizione, che la tua parola mi ha vivificato. Lo scrittore russo Dostoevskij, condannato a essere fucilato per le sue attività rivoluzionarie, fu infine deportato in Siberia. Ritornato da questa lunga detenzione, con un nuovo testamento che aveva preso con sé, egli diceva: «Per me tutto è chiaro. Nessuno è più bello, più profondo, più comprensivo, più perfetto di Gesù Cristo. Non è possibile che possa esistere qualcuno migliore. Se fosse possibile provarmi che Gesù Cristo è fuori dalla verità, preferirei rimanere con Lui che con la verità. Ma Gesù stesso ha detto: «Io sono la via, la verità e la vita». Sul suo letto di morte, Dostoevskij richiese il Nuovo Testamento che aveva tanto meditato in Siberia. Mostrò il piccolo libro usato ai suoi figli, dicendo loro: «Non separatevi mai da questo libro e soprattutto non dubitate mai dell'amore e del perdono di Gesù». Questa testimonianza, resa al valore del libro di Dio e all'amore di Gesù da un uomo che ha conosciuto tante sofferenze, è comune a quella di migliaia di credenti di tutte le latitudini. Si tratta di coloro che hanno avuto delle esistenze più facili o di coloro invece che hanno fatto il sacrificio della loro vita per non rinnegare la loro fede. Ascoltatori, conoscete la Bibbia? Essa addita la via della salvezza. Siamo salvati per fede e la fede viene da ciò che si ode, per mezzo della parola di Dio. Questo possiamo leggerlo in Romani 10:17. In seguito, la parola porta con sé pace, consolazione e gioia. Cari all'ascolto, il nostro invito a voi è quello di conoscere e approfondire la parola di Dio, perché altrimenti sarebbe un vero peccato rinunciare a tante e tante benedizioni. E con questa esortazione Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre a Dio piacendo, a domani.

0: Una parola per oggi.
1: Oggi leggiamo dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 15, versetto 3. Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture. Sergio Volpe scrive: c'è una domanda che spesso ricorre nella mia mente quando mi trovo in situazioni particolarmente ostili. Cosa ne sarebbe stato di me se non avessi conosciuto il Signore e se non avessi la certezza che Egli ha il controllo di tutte le circostanze, anche le più difficili e scoraggianti? Questo versetto è inserito in un passo in cui vengono mostrati i punti essenziali del Vangelo: la morte, il seppellimento, la risurrezione e le apparizioni di Gesù ai discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Sapere che il Figlio di Dio è morto per i miei peccati e che posso realizzare un rapporto vivo con Lui mi dà pace. No, non si tratta di autosuggestione o di una sorta di fuga dalla vita reale. Tutto questo, invece, è suffragato dalla potenza delle Scritture. La Bibbia stessa è la base sicura su cui poggia la mia fede e ciò mi porta alla sincera gratitudine e a riconoscere costantemente che Gesù vive in me. Ma questo può essere vero anche per tutti quelli che sinceramente si affidano al Salvatore.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina dal libro di Giobbe, capitolo 17, versetto 15. Dov'è dunque la mia speranza? Ancora Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 19. Abbiamo sperato in Cristo. Ed infine Romani, capitolo 15, versetto 13. Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede. Sei senza speranza? Un giovane cittadino di un paese ostile alla fede cristiana era disperato per il clima di oppressione che vi regnava. Ero talmente angosciato che avevo finito per odiare la società, diceva. Dopo molte ricerche, si aprì alla lettura dell'Evangelo e riuscì a superare il suo odio quando capì un fatto fondamentale. Siamo tutti peccatori. Così ho calmato la mia rabbia, poteva aggiungere. Forse anche tu che stai ascoltando ti senti disperato, sconvolto per le ingiustizie, l'oppressione, la povertà. Probabilmente pensi che la società avrebbe dovuto trovare qualche mezzo per risolvere quei problemi. Nel mondo di sempre e di oggi i diritti umani sono calpestati, la corruzione e l'ingiustizia imperversano, mentre la povertà sovente si affianca alla ricchezza e al lusso insolente. Come trovare allora la pace, la serenità? Come ha fatto quel giovane in rivolta? Leggiamo la Bibbia. Essa dichiara: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna, scritto in Giovanni capitolo 3 versetto 16. Solo l'amore di Dio ha potuto aprire una via di speranza all'uomo schiavo del male. Solo la conoscenza della parola di Dio toglie la delusione e l'amarezza del cuore. Chi crede al figlio unico di Dio, Gesù Cristo, è liberato da queste cose e riceve da Dio la vita eterna. Gesù, morto in croce e risorto, è la speranza sicura e ferma del credente. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi un caro e affettuoso saluto da tutti noi dello staff del Radio Calendario Più che Vincitori. È il 30 agosto e dal Vangelo di Luca leggeremo nel capitolo 24 due versi, il 5 e il 6, che dicono così: perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Possiamo solo immaginare lo sgomento delle donne che erano andate a ungere il corpo di Gesù, ma si sono trovate di fronte a una pietra spostata e a un sepolcro vuoto. Si aspettavano un luogo mesto di lutto e invece la scena è illuminata da due figure sfolgoranti di luce. Sono certamente figure angeliche e di fronte a quella visione sicuramente divina abbassano il capo in segno di riverenza. Le loro menti erano sospese fra cielo e terra e le parole che ascoltavano forse le confondevano ancora di più. Perché cercate il vivente tra i morti? Già, dov'era Gesù? Nel vortice dei sentimenti che provavano, non ricordavano più che Gesù aveva annunciato loro tutto quello che sarebbe accaduto: la passione, la morte e la risurrezione il terzo giorno. Già, avevano dimenticato. Gli angeli dicono loro: ricordatevi come Gesù vi parlò in Galilea. La fede nasce da qui, dal ricordo e dalla testimonianza che è nel nostro cuore. Anche i credenti più radicati a volte dimenticano le parole di Gesù, le sue promesse, e cadono nello sgomento, nella paura. Ma Gesù è vivo, non è morto appeso alla croce. La croce è vuota perché ci parla del trionfo della vita e della verità. Non c'è posto sulla terra per la vera vita, perché non è qui che Cristo vuole liberarci. Abbassiamo il capo come le donne davanti al sepolcro vuoto, per riconoscere che Dio è il vivente, il santo, colui davanti al quale vogliamo mostrare la nostra riverenza e l'onore che gli sono dovuti, perché Cristo è fra noi e aspetta che la sua sposa sia pronta per l'ultimo viaggio.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Un falegname famoso. Era famoso, ma nessuno lo sapeva e lui tantomeno lo sottolineava. Era lì che lavorava il legno in maniera magistrale, impeccabile. Tutto quello che creava con il legno era perfetto. All'età di 30 anni il padre gli disse che era venuto il momento di lasciare quel lavoro e di fare altro. Umanamente nessun genitore direbbe al proprio figlio di lasciare un lavoro stabile, soprattutto in cui eccelle. Cosa poteva iniziare un uomo a 30 anni? Cosa poteva imparare a fare in poco tempo? Ben presto tutti si resero conto che quel falegname faceva miracoli, guariva le persone, restaurava i cuori afflitti, liberava gli indemoniati, risuscitava i morti, trasformava l'acqua in vino e donava la vita eterna. Quel famoso falegname era Gesù, il figlio di Dio. Il suo ministero iniziò a 30 anni e durò fino alla sua morte. Aveva solo 33 anni quando sul duro legno della croce morì per tutta l'umanità. Fu un sacrificio necessario per salvarci dalla condanna eterna del peccato che pesava su ognuno di noi. Oggi, a distanza di più di 2000 anni, molti mettono ancora in dubbio la sua esistenza, altri compiangono un Cristo morto, dimenticando un verso fondamentale nella Bibbia. Il terzo giorno risuscitò alla destra del Padre. Grazie, Signore, per essere morto e per essere poi risorto.
3: Direi che ai nostri giorni sono altri i personaggi famosi che vengono stimati, seguiti e invidiati. Pochi si ricordano di quel falegname. Forse tanti conoscono la sua storia, perché non è da tutti morire e risorgere in 3 giorni. Ma conoscere la storia di Gesù non cambia nulla nella nostra vita se non capiamo il senso di quella morte e se non l'applichiamo alla nostra vita. La sua morte è stata l'unica via per poter distruggere la maledizione che spettava all'uomo peccatore. Nell'Epistola ai Colossesi, al capitolo 2, infatti, è scritto che Gesù ha annullato il debito del nostro peccato inchiodandolo alla croce. Nel capitolo 2 della prima epistola di Pietro leggiamo anche che Gesù ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce per farci vivere nella giustizia. E nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, è scritto che Dio ha fatto essere peccato per noi colui che non conosceva peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in lui. Penso sia molto chiaro, Gesù non è nato per fare carriera né per godersi la vita, è nato per un proposito specifico, pagarci il biglietto per il cielo e per la vita eterna. Lo accettiamo o pensiamo di poterlo meritare da soli facendo qualche buona opera? Io vi lascio con la speranza che nessuno di noi lo rifiuti. Un abbraccio e buona giornata a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: L'Oderò Te di Antonio e Rosalia. Benvenuti a Disco Highlight da Elena Rubino. Il canto di oggi lo ha tradotto Rosalia Giovanna Spanò e lo canta con Antonio De Masi. È emozionante e ci ricorda che il credente nato di nuovo vive per grazia, per l'amore che Gesù ha manifestato con il suo sacrificio sulla croce. Pilato si è lavato le mani di fronte ai sacerdoti che tramavano contro Gesù e ad un popolo che accusava un uomo che non aveva fatto del male a nessuno. Proprio la cecità dei sacerdoti e di buona parte del popolo di Israele ha consentito i tempi di giungere a compimento. Il Salvatore doveva passare per la croce per vincere la malvagità della vita senza la relazione con Dio Padre. Ma la tomba non poteva trattenere il Re dei Re. Così Gesù ha conquistato la corona della vittoria. Questo è il titolo della canzone. Buon ascolto, Antonio e Rosalia.

Notiziario del 30 agosto 2026, una buona domenica a tutti voi. Proseguono le operazioni di ricerca delle oltre 3.000 persone disperse a seguito dell'alluvione che ha colpito il distretto di Rasuwa tra Nepal e Tibet mercoledì scorso. Il bilancio delle vittime in continuo aggiornamento continua ad aggravarsi. Secondo gli ultimi dati sarebbero oltre 700, per la precisione 750, le persone che hanno perso la vita. Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato lo stanziamento di 3,6 milioni di dollari per aiutare i territori colpiti dalla calamità naturale. Secondo la CNN ci sarebbero almeno 90 cittadini americani dispersi nel paese. Intanto in Nepal si temono altre inondazioni. Le autorità nepalesi hanno messo in guardia i residenti e li hanno esortati a mantenere elevato il livello di allerta a seguito dell'innalzamento del livello dell'acqua del fiume Bhote Kosh. Una nuova frana ha colpito l'area del disastro dei giorni scorsi. I soccorritori che si trovavano al lavoro nel tentativo di raggiungere i dispersi sono stati trasferiti in una zona sicura. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha proposto un incontro trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Zelensky durante la sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana. Lo riferiscono ad Axios due fonti informate. La visita di Ratcliffe, aggiungono le fonti, aveva anche l'obiettivo di capire se i vertici dei servizi di intelligence russi potessero contribuire a convincere Putin a riprendere i negoziati con l'Ucraina sotto la mediazione degli Stati Uniti. Ore di apprensione per Alessandro Di Battista dopo il grave malore che lo ha colpito mentre era a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha ripreso conoscenza dopo essere rimasto per alcune ore privo di sensi ed è stato trasferito all'Hermanos Amejeiras di La Habana, una delle migliori strutture dell'isola. Secondo quanto è appreso, è lucido e risponde alle domande dei medici. Di Battista è stato ricoverato la sera di venerdì 28 agosto in un ospedale di Santa Clara dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Pillole di estasi con il volto di Donald Trump potenzialmente letali. A lanciare l'allarme l'Istituto Trombos di Utrecht nei Paesi Bassi, specializzato in tossicodipendenze e salute mentale. Come riportato dalla BBC, l'Istituto ha diramato un allarme rosso dopo che diversi esemplari sono stati consegnati ai centri di analisi nel corso del mese di agosto. Le pastiglie riproducono sul lato il volto del Presidente degli Stati Uniti, mentre sull'altro compaiono le scritte Trump e NL. Nel pomeriggio di ieri un climber ha perso la vita sulle torri del Sella in Alto Adige. L'allarme è scattato poco prima delle ore 15 per una persona precipitata sopra Passo Sella. L'elicottero di soccorso ha imbarcato un soccorritore e ha raggiunto il luogo dell'incidente. Si presume che l'uomo possa essere caduto per circa 20 metri da primo della cordata per cause ancora da chiarire. Il climber precipitato è stato individuato sulla via di Letta, sull'avancorpo della terza torre del Sella. Per l'uomo, un 73enne altoatesino, ogni soccorso è risultato vano. Ieri mattina a Napoli un uomo di 80 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto. Alla guida c'era un uomo di circa 76 anni mentre attraversava la corsia preferenziale. Nonostante i soccorsi per il pedone non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo per le gravi lesioni riportate nell'investimento. E sciocca a San Giovanni a Natisone in provincia di Udine. Una donna è stata uccisa nel pomeriggio di ieri nella sua abitazione dopo una violenta lite con il suo compagno. Secondo la prima ricostruzione degli investigatori sarebbe stata accoltellata. L'uomo, che si trovava ancora in casa all'arrivo dei carabinieri, è stato fermato. A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa, allarmati dalle urla che provenivano dall'appartamento. La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella sua abitazione di Gragnano in provincia di Napoli. La misura precautelare è stata emessa al termine dell'interrogatorio della figlia convivente dell'anziana, durante il quale sono emersi gravi indizi di colpevolezza.
E veniamo alle previsioni del tempo di oggi. Regime di alta pressione sull'Italia, la giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Infatti il sole splenderà quasi indisturbato in un cielo che si potrà vedere spesso sereno e soltanto più nuvoloso sui territori alpini nel corso del pomeriggio, anche con isolate piogge sul Cadore, Alto Bellunese, venti deboli da direzioni variabili, meno caldo al sud. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e quindi auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

Buongiorno, buona domenica a tutti voi. Ricordo che siete sintonizzati sulla frequenza in FM 97-300 MHz e poi siamo in DAB sui canali 5A e 5B per tutta la Puglia e poi siamo anche in internet. In alto sul nostro sito radiologos.it troverete due link, uno diretta live canale 1 e il secondo a fianco radio-italiane, che è l'app di Radio Italia, sul quale potete ricercare Radio Logos. Questi sono i nostri modi per ascoltarci, anche se siete in viaggio, se siete al mare. E anche questa mattina, domenica 30 agosto 2026, siamo in diretta per trasmettere il culto evangelico. Ricordo già da ora che il messaggio all'interno del culto sarà da parte di Michele Vairo, che molti di voi conosceranno perché ascoltiamo la sua diretta ormai da tanti anni su Radio Evangelo Piemonte, anche quando si trova a Foggia, perché Michele è di Foggia, lo ascoltiamo su Radio Logos. Michele Vairo infatti proviene da Torino, questi giorni si trova a Foggia come spesso fa, e quindi ascolteremo un messaggio da parte del Signore, da parte appunto di Michele Vairo. Il culto alle ore 10:30 sui 97.300 MHz di Radio Orlo.

Allora, mentre ascoltiamo qualche motivo tratto dal CD di Stefania, Il Viaggio, ricordo che alle ore 10.30 andrà in onda in diretta il culto evangelico, come ormai facciamo da tanti anni, da questa radio, Radio Logos, e dalla comunità evangelica di Foggia, il culto evangelico. Quest'oggi abbiamo un ospite, e quindi ospite un po' meno, perché appunto Michele, essendo di Foggia e però abitando a Torino, viene spesso a Foggia almeno ogni due mesi, e lo ascoltate anche per radio nelle dirette che effettuiamo il venerdì, oltre a quelle di Radio Evangelo Piemonte, quelle che effettuiamo in studio da Radio Logos, come quella appunto di venerdì scorso. Allora, Michele avrà oggi la responsabilità del messaggio da parte del Signore, e quindi ricordo che appunto all'interno del culto ci sarà il messaggio da parte di Michele Vairo. Allora, prima di passare la parte tecnica a Deborah, ricordo ancora i modi per ascoltarci. Se siete al mare qui a Foggia potete ascoltarci benissimo sul Golfo di Manfredonia dal DAB, il canale 5A. Siamo su tutta la Puglia infatti col canale DAB, un po' meno sviluppata nella provincia di Foggia, in cui ci sono appunto lavori per attuare questo sistema, oltre a quello di Montegelano. Speriamo che si mettano altri ripetitori e la radio possa ascoltarci in maniera perfetta, insomma, anche perché il DAB permette di ascoltare senza difficoltà, senza flusci, una qualità naturalmente in digitale. Invece, per quanto riguarda la zona sud della Puglia, siamo sul canale 5B, quindi dovete andare sulla vostra radio DAB, mi raccomando, deve avere una funzione DAB, e ascoltarci o dai canali, o dal canale 5A o dal canale 5B, dipende da dove voi vi troviate, se parte sud o parte nord della Puglia. Questo per quanto riguarda i nostri ascoltatori pugliesi. Poi siamo in FM appunto su Foggia e provincia, e poi in internet ovunque voi siate potete ascoltarci. Se andate sul nostro sito radiologos.it, in alto troverete due link, uno diretta live canale 1 oppure radio italiane. Se avete difficoltà ad ascoltarci su diretta live canale 1, potete ascoltare dall'app di Radio Italia, quindi radio-italiane, e ricercate Radio Logos. Allora, sono le 10:24, ringrazio anche tutti gli ascoltatori, sia quelli di Foggia che quelli fuori provincia e anche fuori regione, e quelli che ci ascoltano anche dall'estero. Ringrazio anche per il loro affetto che ci dimostrano quotidianamente. E naturalmente siamo anche vicini, come spesso si dice, a tutti gli ammalati che non possono frequentare le varie comunità e ci ascoltano per radio. Allora, un buon ascolto con il culto evangelico. Ora passo la parte tecnica a Deborah e ci risentiamo intorno alle 12 per i saluti finali di questo culto. Buon ascolto a tutti.

Una buona domenica nel Signore e come tutte le domeniche il nostro primo saluto va agli ascoltatori di Radio Logos, gli amici che ascoltano, ai nostri fratelli e sorelle che sono a casa per motivi anche di malattia e che sono all'ascolto anche questa mattina. Vi salutiamo, vi abbracciamo nel Signore, ma non possiamo non dimenticare che abbiamo un ascoltatore in meno questa mattina. Radio Logos, nostro caro Eliseo, il Signore ha deciso di portarlo con lui. Sappiamo che in questi ultimi giorni le sue sofferenze e quando ha dovuto anche soffrire in silenzio, perché all'interno si è sempre coscienti delle sofferenze, ma il Signore ha deciso così. Sia fatta la sua volontà. Ci sono arrivati tanti messaggi dagli anziani della Puglia, Basilicata, dove abbiamo un gruppo, ma anche da tutta Italia, e ogni giorno aumentano. Io glieli passo ad Elisa perché è buono anche che la famiglia sappia di quanti credenti sono vicini a loro in questo momento. Ma la cosa che ci ha rallegrato io e Ruggero è che un 70% di questi fratelli hanno pensato alla famiglia, hanno pensato a quando anche di testimonianza verrà fatto, ma soprattutto hanno detto preghiamo per la chiesa di via Taranto. Ed è importante questo, che pregano per noi, per me, per Ruggero, ma per tutti noi che formiamo questa assemblea, questa chiesa qui in via Taranto, che da tanti anni la testimonianza va avanti e il Signore ci darà di continuare a farlo con la sua forza, con la sua tante questo che pregano per noi, per me, per Ruggero, ma per tutti noi che formiamo questa assemblea, questa chiesa qui in via Taranto, che da tanti anni la testimonianza va avanti e il Signore ci darà di continuare a farlo con la sua forza.

0: cuore, però c'è il fatto che Eliseo non ha bisogno più di farmaci, non ha bisogno più di terapie, non ha bisogno più di niente, perché adesso gode alla presenza del Signore. Quindi questa mattina iniziamo il nostro culto ricordando l'amore del Signore, adorandolo, ringraziandolo per quello che Lui ha fatto, per quello che fa, ma anche per quello che farà. Quindi inizieremo questo culto chiedendo la guida, abbiamo bisogno della guida per ogni volta che ci riuniamo, per ogni volta che apriamo i nostri occhi dalla prima mattina, abbiamo bisogno del suo intervento su ciascuno di noi e vogliamo pregare per questo incontro. Signore, ti ringraziamo che per questa mattina tu ci hai condotti qui. È vero, Signore, abbiamo un cuore triste, ma vogliamo pensare a te, Signore, che sei la nostra forza, il nostro aiuto, sempre pronto nelle distrette, nelle difficoltà. E questa mattina vogliamo, Signore, rivolgere la nostra adorazione a te, che sei l'unico, Signore, il vero Dio, colui che ha dato suo figlio per noi alla croce. Signore, questa mattina vogliamo ricordarlo con tutto il cuore, facendoci forza della tua presenza e dell'aiuto dello Spirito tuo Santo, Signore, che guiderà anche questo incontro per ognuno di noi, che possiamo ognuno di noi essere partecipi a questo culto, che lo offriamo come tu ce lo chiedi, Signore, in spirito e verità. Ti lodiamo e ti adoriamo nel nome di Gesù. Amen. Allora, la prima parte abbiamo il canto, e sarà guidato sempre da Michele e Marica, poi avremo la cena del Signore, e nella seconda parte il fratello Michele Bairo avrà il ministero della parola. Che il Signore ci benedica e ci guidi. Amen.
1: Prima di iniziare a parlare del Signore, leggo da Efesini 13, versetti 8 e 15, e dice: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Per mezzo di Lui, dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra confessanti il suo nome. Questo che stiamo andando a fare oggi è il nostro sacrificio di lode per il nostro Dio. È una lode continua, una lode che dice offriamo continuamente, quindi non è solo oggi, ma è tutti i giorni della nostra vita. E lo possiamo fare solo per mezzo di Lui, per mezzo di Gesù, grazie al suo sacrificio. Noi possiamo avvicinarci e offrire il nostro di sacrificio al nostro Dio che ci ha salvati. Ed è quello che faremo questa mattina cantando Io ti offro quello che sono, quello che ho, io lo depongo ai tuoi piedi, Signore. E cantiamo Io ti offro.

0: abbiamo il tempo, adesso la preghiera.
1: Caro Padre Celeste, vogliamo innanzitutto ringraziarti perché questa mattina ci hai condotti qui, anche se abbiamo avuto un po' un cuore velato per dispiacere per la perdita del caro fratello Eliseo, ma siamo certi, Signore, che ora è la tua presenza e in questo siamo gioiosi, Signore. Vogliamo ringraziarti perché siamo qui per lodarti, per adorarti, per ringraziarti per quello che fai e che farai ancora nella nostra vita. Ti ringraziamo per il sacrificio del Signore Gesù alla croce, morto per ciascuno di noi. Morto, Signore, per tutto il mondo, ma solo quelli che hanno accettato Gesù nel loro cuore saranno salvati. Signore, vogliamo ancora ringraziarti di fortificare il fratello che avrà il compito di parlarci da parte tua, che possiamo essere attenti e certamente ciascuno di noi riceverà quello di cui ha bisogno. Grazie per questo culto, Signore. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.
2: Conoscenza, perché se abbiamo la certezza che vivremo in eterno alla tua presenza, è solo per la tua grazia che hai riversato su di noi, sacrificando il tuo unico figlio. Lui è l'unica via di accesso, Signore, il tuo che ha portato a compimento il tuo piano di salvezza e che per causa nostra ha dovuto subire anche l'allontanamento da parte tua, Signore. E noi non possiamo fare altro che ringraziarti e lodarti per quello che hai compiuto. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.
3: Grazie per questo nuovo giorno, per questo incontro, per questo tempo che siamo qui insieme. Grazie per ognuno di noi, Signore, che può esprimerti la gratitudine e l'amore verso di te. È mancante, è insufficiente quello che noi possiamo offrirti, ma tu leggi nei nostri cuori e nei nostri pensieri. Grazie nel nome di Gesù. Amen. Amen.
4: Santo, lodarti, adorarti, ringraziarti, Padre, per quello che tu, nella persona amata di Cristo Gesù, hai fatto nella vita di ciascuno di noi. Grazie, Padre, che noi eravamo dei peccatori perduti. Per noi, Padre, c'era solo l'inferno, ma tu, nel tuo grande amore, hai sacrificato l'unico tuo figlio a morire lì, sul duro legno della croce, per salvare me, per salvare noi, miseri peccatori. Oh Padre, grazie di questo grande tuo amore che tu hai avuto ed hai continuamente per ciascuno di noi, non facendoci mancare nulla. Prima, Padre, delle cose spirituali e poi anche, Padre, per quello che ci doni abbondantemente delle cose materiali. Perciò i nostri cuori, Padre, non possono fare altro che davanti a tanto amore portarti lode, adorazione e ringraziamento. Padre, grazie anche per quello che tu farai nella vita di ciascuno di noi. E ti vogliamo, Padre, anche lodare e ringraziare per l'onore, il privilegio che ci dai questa mattina di partecipare ai simboli, dove raffigurano, Padre, il grande sacrificio che il nostro Salvatore Gesù ha fatto sul legno della croce. Perciò, Padre, grazie, e fa che ciascuno di noi, prima di avvicinarsi ad esso, possa mettere a posto la sua posizione davanti a te, onde, Padre, possiamo avvicinarci degnamente, lavati, purificati da quei peccati che durante la settimana qualcuno di noi si è potuto macchiare. Perciò grazie, Padre, per ogni cosa che tu farai, nel nome santo e prezioso di Cristo Gesù. Amen.

ti resta. Tu ti riposerai, poi ti rialzerai per insieme la tua parte di eredità alla fine dei tempi. Grazie Signore per queste certezze, grazie Signore perché ti confido in te, Signore, la vita eterna, secondo la tua promessa. Grazie per te, Signore, tutti i tuoi presenti e tutti quelli che sono una via, si fa via, Signore, per te. Della guarigione, della accettazione, della tua volontà, il sacrificio del Signore Gesù possono fare di questo perché il nostro tempo, Signore, è limitato. Grazie per quello che fai per noi, Signore, i nemici quelli che sono sulla via della salvezza, compungi loro tuoi. Grazie perché, Signore, sappiamo che il potere di sé, Signore, sta presso di te e noi viviamo con questa speranza e nell'attesa del ritorno del Signore Gesù. Grazie, Signore, perché sei buono con noi, nonostante quello che sta.

tavola che tu hai preparato per noi, dove possiamo ricordare il sacrificio di Gesù che si è dato per noi. Aiutaci, oh Padre, a considerare bene la realtà di questo meraviglioso dono che tu ci hai fatto, Padre. Aiutaci a vivere per colui che si è dato per noi. Ti benediciamo, Padre, perché la tua grazia ci accompagna ogni giorno nel nostro cammino cristiano. Ti chiediamo davvero di accettare questa mattina la nostra lode, la nostra adorazione per l'opera meravigliosa che tu hai compiuto in Cristo Gesù per la nostra salvezza. A te offriamo tutto quello che abbiamo, Padre. Offriamo la nostra vita, ciò che abbiamo, ciò che siamo, e vogliamo vivere per la tua gloria, onorandoti del continuo in Cristo Gesù. Amen. Amen.

Padre, vogliamo adorarti e ringraziarti questa mattina di questo bel privilegio che ci dà. I nostri cuori sono gioiosi, sono felici, perché tu sei colui che ci hai amati e ci ami di un amore eterno, un amore senza fine. E noi questa mattina con un cuore pieno di gioia e per confronti, Padre, ti diciamo grazie. Grazie perché tu ci hai chiamato ad essere i miei figli, tuoi nella luce, che siamo figli di noi. Figli tuoi, perché Gesù è la luce del mondo e noi siamo nella luce. Ti ringraziamo, Padre, perché questa mattina con un cuore desideroso vogliamo partecipare alla tua messa, questo desiderio che ha avuto Gesù per noi. Io ho grandemente desiderato avere questa Pasqua con te, prima di soffrire. E noi con lo stesso sentimento, con la stessa gioia nel cuore, Padre, vogliamo partecipare ai simboli che Gesù ha preparato per noi. Grazie, che ci ricorda non soltanto della morte, ma anche della risurrezione e dell'intercessione che lui fa per noi. Ogni giorno ti adoriamo, ti ringraziamo benedicendo il tuo nome, nel nome amato del Signore Gesù. Amen.

Cari fratelli e sorelle, oggi siamo qui riuniti nel primo giorno della settimana per lodare e ringraziare il Signore e del suo sacrificio e della redenzione appunto dei nostri peccati. Come è scritto in Giovanni 4:10, in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di Lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. La cena del Signore, alla quale prenderemo parte, fu istituita dal Signore Gesù nel giorno della Pasqua, cena che indica l'unione e la fondazione del nuovo patto. Leggiamo insieme, vi prego di prendere le vostre Bibbie, Luca 22, versetto 7. Luca 22. Venne il giorno degli azimi, nel quale si doveva sacrificare la Pasqua. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: andate a prepararci la cena pasquale affinché la mangiamo. E ancora versetti 14 a 19. Quando giunse l'ora, egli si mise a tavola e gli apostoli con lui. Egli disse loro: ho vivamente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, poiché io vi dico che non la mangerò più finché sia compiuta nel regno di Dio. Poi prese un calice e, dopo aver reso grazie, disse: prendete questo e distribuitelo fra di voi, perché io vi dico che da ora in poi non berrò più del frutto della vigna finché sia venuto il regno di Dio. Poi prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto del mio sangue che è versato per voi. La cena del Signore è il segno lasciato da Cristo per mantenere viva la memoria del suo sacrificio unico e perfetto sulla croce, che da lì a poco doveva essere compiuto. Essa si compone di due simboli, il pane e il vino. Il pane rappresenta il corpo incarnato che Cristo ha dato sulla croce per il beneficio degli altri. Seconda Corinzi 8:9. Infatti, voi conoscete la grazia del nostro Signore, Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché, mediante la povertà, voi poteste diventare ricchi. Il vino è un vivo ricordo del sangue di Cristo, senza il cui versamento non ci sarebbe stata remissione del peccato. Ebrei 9:22. Secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata con sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono. Spargimento di sangue tramite il quale è compiuta la purificazione e stabilito un nuovo patto con Dio. In conclusione, in quanto figli di Cristo, riscattati dal suo prezioso sangue, avendo sperimentato una nuova nascita, siamo chiamati ad allontanare le vecchie abitudini e seguire l'esempio di Cristo. E siamo qui oggi per un ricordo, quindi del Signore, secondo un suo preciso comandamento: fate questo in memoria di me, affinché Egli venga. Preghiamo. Signore, buon Padre Celeste, ti vogliamo ringraziare di questa giornata che ci hai voluto donare, Signore. Grazie del tuo immenso amore che hai avuto nei nostri confronti, Signore, per aver donato l'unigenito tuo Figlio e averci riscattato per l'eternità, Signore. Siamo qui appunto a lodarti e ringraziarti. Vuoi tu continuare a benedire il resto del culto, fortifica il fratello che avrà il ministero di parola e continua a benedire le nostre vite. Te lo chiedo tutto questo nel nome santo e prezioso di Gesù, con te benedetto in eterno. Amen.

0: Grazie Padre perché ti sei donato il tuo figlio, Signore Gesù, perché noi attraverso di lui possiamo risplendere. Grazie Signore per questo nuovo giorno che ci hai voluto donare, perché noi possiamo essere qui ad accogliere la tua parola, ad accogliere i tuoi insegnamenti. Ti ringraziamo Signore perché attraverso la tua croce noi siamo stati salvati. Ti ringraziamo perché noi sappiamo che in ogni passo della nostra vita tu sei con noi e non dobbiamo avere paura. Signore, ti vogliamo pregare per chi ancora non ti ha conosciuto, amici, parenti, dacci la forza, Signore, per essere luce agli occhi di tutti e del mondo. Signore, ti vogliamo pregare per fortificare il fratello che amministrerà la tua parola oggi e ti preghiamo per il resto del culto e della nostra giornata. Amen.
1: Amen. Amen.

Cari fratelli e sorelle, possiamo dire che perché il Signore è buono ed è fedele, che questa mattina possiamo trovarci qua e siamo radunati per offrire a Lui un altro culto. Abbiamo sempre dei motivi per poter glorificare il nostro Signore. Fratello Davide diceva stamattina è un culto particolare ed è particolare. Se il Signore chiama dei Suoi figli, dei Suoi servitori, non dimentichiamo che il Signore dei Suoi figli, dei Suoi servitori, è lo stesso. È vero? Non cambia. E quando vediamo quello che il Signore fa prendendoci dei nostri cari, ci deve far riflettere su come noi viviamo il nostro tempo qui su questa terra. Vedete, se questa mattina siamo qui, e grazie a Dio possiamo muoverci, almeno io non sono stato aiutato per venire qua, qualche fratello o sorella forse è stato aiutato. Se possiamo camminare, se possiamo operare, è un regalo, è una grazia del nostro Signore. Dobbiamo essere sempre riconoscenti. È bello essere figli di Dio, l'abbiamo anche cantato ultimamente, l'ultimo canto. Saremo per sempre col Signore. È bello essere figli di Dio, non è vero? È bello anche essere figli di Dio che sono graditi a Lui e che fanno le cose che Gli piacciono, perché questo significa esprimere la nostra fede, vivere lo scopo per cui siamo stati creati, attenzione, e siamo stati ricreati, perché quando diciamo che siamo stati salvati, siamo stati rigenerati, noi siamo stati creati di nuovo. E spesso dico alle persone, soprattutto per radio, ma questo è vero, è valido anche per ciascuno di noi. Ci sono almeno quattro soddisfazioni che noi abbiamo e possiamo avere. E ogni volta che nella Bibbia leggiamo questa parola beato, beato, quante volte avete letto, abbiamo letto di questo aggettivo e anche sostantivo beato? Sapete che significa perfetta gioia e anche piena soddisfazione. E la prima soddisfazione che abbiamo e che tutti possono avere se credono è quella di aver fatto la pace con il nostro Signore. E questo è così. Perché se viviamo senza il Signore, la parola di Dio dice che siamo dei Suoi nemici. Forse non ce ne, le persone non se ne rendono conto. Sono nemici di Dio. Sono ribelli alla volontà di Dio. E fare la pace con Dio, e attenzione, e poi ottenere anche la pace di Dio, che è diversa, la pace con Dio è diversa dalla pace con Dio. La pace di Dio è diversa dalla pace con Dio. La pace con Dio noi la otteniamo quando ci ravvediamo e i nostri peccati sono perdonati e noi possiamo avvicinarci al nostro Dio. Ma la pace di Dio noi la otteniamo quando camminiamo con il Signore, facciamo la Sua volontà, facciamo delle scelte che sono lì a testimoniare che noi stiamo seguendo il Signore, abbiamo la pace di Dio. Una scelta nella volontà del Signore porta immancabilmente la pace di Dio. Allora questa è una grande soddisfazione per noi e anche per le persone che sono intorno a noi, nella famiglia, nella chiesa. Dove lavoriamo è una grande testimonianza e ricordiamoci la pace con Dio, la pace di Dio.
Ma c'è anche un'altra soddisfazione, l'ho appena già accennata, è questa: la soddisfazione di essere ricreati, quindi salvati, rigenerati, per entrare nel piano originario di Dio. Mi spiego. Sappiamo che la parola di Dio dice che siamo stati creati a immagine di Dio, è vero? Questo significa che anche quando noi nasciamo, abbiamo, diciamo, per un certo tempo questa immagine, poi interviene il peccato e purtroppo deforma tante cose, ma essere creati all'immagine di Dio significa che Dio ci ha creati per uno scopo. Questo lo dobbiamo portare davanti a noi ogni giorno: creati per uno scopo. E qual è questo scopo? Quello di vivere una relazione diretta con Lui. Questo è stato lo scopo per cui Dio ha creato l'uomo e la donna. E anche adesso, quando nascono delle persone, vuole che queste sue creature vivano in relazione con Lui. E poi, creati all'immagine di Dio significa anche che siamo stati creati con la capacità di adorarlo, come abbiamo cantato i canti, la capacità di adorarlo, la capacità di servirlo, la capacità di amarlo. Dio ci ha tanto amati, le creature vivano in relazione con Lui. E poi, creati all'immagine di Dio significa anche che siamo stati creati con la capacità di adorarlo, come abbiamo cantato i canti. La capacità di adorare, la capacità.

Poi c'è un'altra terza soddisfazione, che è quella di fare le cose per cui Dio ci ha creati e ci ha ricreati. Fare queste cose qua, perché non sempre, anche come credenti, siamo in grado di fare le cose così come il Signore ce le dice. E poi c'è un'altra grande soddisfazione, anche questa abbiamo cantata stamattina: sapere cosa ci accadrà nel nostro futuro quando lasceremo questa terra. Non è meraviglioso questo? Sapere cosa ci accadrà. E cosa ci accadrà? Beh, se il Signore torna prima che lasciamo questa terra, cosa dice la parola? Saremo trasformati in un batter d'occhio. E saremo trasformati con un corpo simile a quello del Signore Gesù Cristo glorificato. Non è meraviglioso? Sapere cosa ci accadrà. Sapete, quando incontro, soprattutto nelle piazze, le altre persone di altre religioni, vogliono discutere, discussioni finiscono mai. Allora faccio questa domanda: sai cosa ti succederebbe se dovessi lasciare questa terra? Io dico prima, ti auguro tante tante grazie e benedizioni, tutto quello di bene che desideri per te e per la tua famiglia, ti auguro tutte queste cose qui, ma ti devo chiedere: se dovessi lasciare entro questa notte questa terra, cosa ti succederebbe? Faccio sempre questa domanda. E mi dice: ma come faccio a saperlo? Dice: va bene, se non puoi rispondere a questa domanda, facciamo un'altra. A cosa serve? Non dico la tua fede, il tuo credo, la tua ideologia, le tue conoscenze, tutto quello che dice di aver acquisito con lo studio, con l'impegno. A cosa serve tutto questo se non sai cosa ti accadrà? E allora dico: è meraviglioso conoscere il nostro creatore. E sapete, si inizia una buona conversazione così. Qualcuno può dire: ma non abbiamo letto ancora un versetto, tra poco leggeremo un versetto. Io dico sempre che, parlando del nostro tempo, della nostra vita, che la nostra vita non è un caso qui su questa terra, non è un caso. Anche, lo dico anche per i più giovani, anche se si deve passare attraverso le prove, attraverso sfide, problemi di ogni genere, la nostra vita non è un caso. Noi ci troviamo qui su questa terra perché tutti quanti, tutti, anche quelli che non credono, sono stati voluti da Dio per essere con Lui e per amarlo, per conoscere la sua grandezza, la sua beltà. Vedete, quando saremo col Signore, tra le tante cose, conosceremo pienamente come siamo stati amati e perché Lui ci ha creati, e conosceremo l'autore di questo grande universo, colui che crea le stagioni, colui che ha pensato tutto l'universo con delle leggi perfettissime. Saremo davanti a questo grande Dio e anche il nostro Signore Gesù Cristo. È meraviglioso tutto questo. Come credenti e anche figli di Dio, viviamo su questa terra e guardiamo anche al futuro. Non è vero? Tutti guardiamo al futuro. Ma dobbiamo fare sempre questo, ricordandoci che su questa terra siamo dei forestieri, siamo dei pellegrini. Sapete che sono pellegrini? Si spostano. Questo significa che non vivremo per sempre qui su questa terra. Non vivremo per sempre.
Tutti noi abbiamo visto dei funerali.

È vero, lo abbiamo visto, il carro funebre, così si chiama, con un rimorchio dietro che porta tutto quello che abbiamo conquistato qui su questa terra. Non è vero. Tutto quello che di questa terra resta qui su questa terra. Quello che abbiamo realizzato nella volontà del Signore. Resterà per sempre lì, per sempre, per sempre. Fratello Franco ha letto da Daniele, vero? L'altro versetto di Daniele dice che quelli che avranno condotti molti alla giustizia, abbiamo cantato anche risplendere, risplenderanno come le stelle per sempre, per sempre, per sempre. Allora andiamo avanti. Sapendo che non vivremo per sempre su questa terra. Ma un'altra cosa che nello stesso tempo dobbiamo sapere è questa, che dobbiamo guardare come arrivare alla fine del nostro percorso. Perché c'è un percorso, c'è un viaggio che dobbiamo fare. Come arrivare alla fine? La parola di Dio, e noi crediamo così perché ci sono altri ambienti che credono diversamente, ci dice che come Chiesa, come credenti, non passeremo attraverso la tribolazione. Io credo questo. Non passeremo attraverso la tribolazione. Ma attenzione, attenzione. Passeremo però attraverso un tempo di purificazione. Tutti quanti, tutti quanti. Non passeremo attraverso la tribolazione, ma passeremo attraverso un tempo di purificazione, passeremo attraverso un tempo di svariate prove. Questa è un'espressione dell'Apostolo Pietro, capitolo 1 della sua prima lettera, è vero? Svariate prove. E passeremo attraverso un rinnovamento continuo e passeremo attraverso un affinamento. Affinamento, poi spiegherò questa cosa qui, affinamento. E adesso leggiamo qualche versetto. Capitolo 4 della prima lettera di Pietro. Leggiamo dal versetto 17, anzi leggiamo dal versetto 12 così è più completo. Prima lettera di Pietro, capitolo 4, dal versetto 12. Carissimi, che tradotto significa molto, molto amati, carissimi, molto amati, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi, per provarvi. Come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi. Di nuovo questo aggettivo, beati voi, perché lo spirito di gloria, lo spirito di Dio, riposa su voi. Versetto 15: nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, o ladro, o malfattore, o perché si immischia nei fatti altrui. Ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi, glorifichi Dio portando questo nome. Versetto 17, un versetto un po' particolare. Dice: infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Perché
Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le anime loro al fedele Creatore facendo il bene. È un versetto, il 17, molto molto forte. L'ho adoperato parecchie volte come testo, predicazioni per radio, e l'ho un po' dimezzato con questo titolo: quale sarà la fine di quelli che non vogliono ubbidire all'Evangelo? Ma la prima parte del versetto 17 ci parla di un giudizio che inizia dalla casa di Dio, inizia dalla Chiesa. Questo non è un giudizio di condanna, attenzione, non è un giudizio di condanna, perché se siamo stati salvati, siamo stati giustificati, siamo stati dichiarati giusti dal nostro Signore mediante l'opera perfetta di Gesù Cristo e siamo stati già liberati dalla colpa della nostra condanna. Ma qui il Signore ci vuole provare, perché veniamo affinati, perché veniamo preparati, perché possiamo essere dei testimoni fedeli ed efficaci mentre viviamo qui su questa terra il nostro tempo. E questo è il motivo. Questo è il motivo. E sapete, quando le persone che ci conoscono o quelle che vengono in contatto con noi vedono le nostre reazioni durante le prove, è lì che vedono la nostra fede. È lì che vedono la nostra fede. È vero, fratelli e sorelle. E l'apostolo Pietro, nel capitolo 1 della stessa lettera, dice che la nostra fede è più preziosa dell'oro che perisce e viene provata. Leggiamolo questo versetto. Prima Pietro capitolo 1, adesso vi dico qual è. Iniziamo dal versetto 6. Prima Pietro capitolo 1, versetto 6. Pietro prima ha parlato di bellissime cose, il fatto che per la grande misericordia di Dio siamo rinati ad una speranza nuova, abbiamo un'eredità in cielo che non ci viene toccata dalle cose che avvengono qui su questa terra. E poi dice: perciò, per tutte queste cose qua, voi esultate anche se ora, 2026, ora, per breve tempo, è necessario, così è scritto la mia Bibbia, è necessario che siate afflitti da svariate prove. E versetto 7 cosa dice? Affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non lo abbiate visto, voi lo amate, credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Un giorno stavo predicando su questo testo, ero nella chiesa del fratello Albino Montisci, e parlavo del fatto dell'oro che perisce, e c'era in sala un fratello orafo. Suo padre aveva fatto già questa professione tanto tempo, e questo mi guardava così, ha detto: ma chissà cosa dice. Ebbene, si è andata a cercare da qualche parte per rendere l'oro puro, cioè per eliminare le scorie, bisogna portarlo allo stato di ebollizione che supera i 1000 gradi, supera i 1000 gradi. E poi con una specie di cucchiaio si prende dalla superficie livida, si prendono queste scorie e vengono eliminate. E io stavo dicendo che quando tutte le scorie dell'oro sono state eliminate, sapete cosa succede? Chi è che lo sa? Sulla superficie di quest'oro si vede l'immagine dell'orafo.
Qui ci sono delle luci. Se metto una superficie, alla superficie dell'oro bollente, si vedono queste luci nell'oro. Nell'oro. Abbiamo compreso. Un giorno saremo trasformati alla stessa immagine del nostro Signore Gesù Cristo. Mentre andiamo nel nostro cammino, nel nostro percorso, il Signore ci prepara e ogni giorno vuole trasformarci, vuole trasformarci. Non passeremo attraverso la tribolazione, ma il Signore vuole trasformarci sempre di più alla sua immagine, all'immagine del suo Figlio Gesù Cristo, perché il giorno in cui saremo davanti a Lui, l'abbiamo letto prima, avremo motivo di lode, di gloria, di onore al momento della manifestazione del Signore Gesù Cristo. Ed è questa immagine, fratelli e sorelle, che porta anche le persone intorno a noi ad essere attirate, attirate. Io posso testimoniare di questo. Quando parliamo loro del Signore e sanno come viviamo, qual è il nostro comportamento, iniziano a riflettere veramente. Io dico questo, fratelli e sorelle, il Signore ci dia tanta grazia, ne abbiamo bisogno, ne abbiamo bisogno. Quando viviamo nelle nostre case, è vero, quando siamo per la strada, quando siamo al lavoro, io dico sempre, qui ci sono dei più giovani che lavorano ancora, ci sono degli ambienti di lavoro che sono dei campi minati, da un momento all'altro scoppiano. È difficile trovarsi in ambienti di lavoro. Se c'è questa immagine del Signore Gesù Cristo, le persone sapranno glorificare il nostro Signore, vedranno le nostre buone opere, quello che diciamo facciamo. Dice, c'è una persona che segue Gesù e il suo nome è glorificato. La nostra vita su questa terra non è un caso e la dobbiamo vivere pienamente per il nostro Signore. Ci sono stati dei filosofi antichi e ce ne sono anche dei moderni, anzi ne vengono fuori sempre di più pensatori e scrittori adesso con l'avvento di tutti i social a disposizione. Tutti devono essere pensatori. Devono presentare la loro filosofia, che poi la filosofia è lo studio per la scienza, la conoscenza. E questi filosofi, iniziando da quelli antichi della Grecia, dicevano che il nostro futuro sta nel passato. E poi questo lo dicevano nella convinzione che questo futuro veniva visto con una figura geometrica, il cerchio. E dice, tanto l'uomo continua a fare sempre le stesse cose. E se uno interpreta male quello che il libro dell'Ecclesiaste vuole veramente dire, dice, tanto anche lì c'è scritto, una generazione va, un'altra viene. Ogni 6-7 mesi si manifesti un terremoto, ci sono altri morti, abbiamo visto altre calamità, avete visto? E avvengono queste cose. I tecnici dicono c'è un tempo di ritorno e si verificano questi eventi. Andiamo a leggere qualcosa, tra poco termino. Nel libro dell'Ecclesiaste, capitolo 1, stiamo attenti che qui Salomone vedeva le cose dalla parte degli uomini che non conoscono Dio, altrimenti annulliamo tutta la parola di Dio. Allora, Ecclesiaste capitolo 1, il versetto 2 dice:
vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste, vanità delle vanità, tutto è vanità. Che profitto all'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole? Una generazione se ne va, un'altra viene e la terra sussiste per sempre. Anche il sole sorge, poi tramonta e si affretta verso il luogo da cui sorgerà di nuovo. Il vento soffia verso il mezzogiorno, poi gira verso settentrione. Va girando, girando continuamente per ricominciare gli stessi giri. Tutti i fiumi corrono al mare, eppure il mare non si riempie. Al luogo dove i fiumi si dirigono, continuano a dirigersi sempre. Poi versetto 8, ogni cosa è in travaglio, più di quanto l'uomo possa dire, l'occhio non si sazia mai di vedere e l'orecchio non è mai stanco di udire. E fratelli e sorelle, amici che ascoltate anche per radio, queste sono realtà e così è. Attenzione, se non conosciamo la direzione giusta. C'è forse qualcosa, versetto 10, di cui si possa dire, guarda, questo è nuovo, quella cosa esisteva già nei secoli che ci hanno preceduto. Non rimane memoria delle cose d'altri tempi, così di quanto succederà in seguito non rimarrà memoria fra quelli che verranno più tardi. Allora, questi dicevano, guardate che il futuro è nel passato. Tanto le cose gireranno come sono avvenute, si andrà avanti così. Ma se conosciamo i propositi di Dio, se conosciamo le realtà del nostro Dio creatore e anche del nostro Dio redentore, noi dobbiamo dire che non facciamo riferimento ad un cerchio, che le cose si ripetono e si ripeteranno. Noi facciamo riferimento, sapete cos'è una freccia, no? È una parte di una retta, una semiretta, un segmento, che si mette un verso sopra e quindi si va in una direzione. E dove stiamo andando noi? Nella direzione del nostro Signore, del nostro Dio. Stiamo andando nella direzione della gloria del nostro Signore Gesù Cristo. Stiamo andando nella direzione in cui conosceremo non solo colui che ci ha creati, ma colui che ci ha redenti mediante l'opera del Signore Gesù Cristo. Allora, per il cristianesimo, quello vero, il riferimento non è un cerchio, ma è una freccia, e questa va avanti. Procede irresistibilmente in una progressione inarrestabile verso l'infinito, e l'infinito è la gloria di Dio di cui potremo godere tutti noi figli del Signore. Allora, fratelli e sorelle, cosa dobbiamo fare? Termino, non dico più niente, con due versetti. Filippesi capitolo 3, i versetti 13 e 14. Non possiamo cambiare il nostro futuro, è vero, ma il presente possiamo vivere per la gloria di Dio, guardando tutto quello che c'è davanti. Allora, Filippesi capitolo 3, versetto 13, è l'Apostolo Paolo che diceva questo. Ce lo portiamo a casa, per i prossimi giorni, per il tempo che il Signore ci darà. Una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e propendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Cristo Gesù. Cristo Gesù. Questa è la direzione sulla quale noi ci troviamo. Che il Signore benedica la sua parola, le nostre vite, e che possiamo uscire da questo locale di culto con questa convinzione. Signore, voglio correre questo percorso con te e voglio essere tuo figlio, capace di portare frutto per il tuo regno. Amen. Dio volendo.
parto giovedì prossimo per Torino. Preghiamo gli uni per gli altri.

Andiamo a pregare. Signore, ti ringraziamo per la tua guida, per questo incontro, per come, Signore, tu ci hai dato la serenità e la tranquillità di voler essere sottomessi a te, alla tua guida. Signore, quando facciamo questo non possiamo che ringraziarti, perché tu ci conosci, Signore, perché tu scruti, perché tu guardi i nostri cuori, Signore, nonostante la nostra pochezza. Signore, ma grazie perché per il tuo grande amore, ancora in questa mattina, hai voluto visitarci attraverso la tua parola nella seconda parte, Signore, e ti chiediamo perché ognuno di noi, Signore, possa mettere mente e cuore su quanto è il nostro futuro. Signore, tu ci lasci su questa terra perché possiamo continuare ad andare avanti e proseguire la strada secondo la tua volontà, sapendo che tu sei il nostro maestro, sei il nostro condottiero, Signore, sei colui che ha vinto ogni cosa e possiamo essere sempre vincitori con te. Ti ringraziamo, Signore, per ogni tua esortazione che hai voluto darci questa mattina ancora, Signore, per la tua parola, per il tuo servo, per ognuno di noi che possiamo farne tesoro. Ti lodiamo e ti adoriamo nel nome di Gesù. Amen. Poi riceviamo saluti dalla sorella Antonietta Giannone, che si trova fuori Foggia, e ci manda i saluti. Poi vogliamo dirvi che per chi vuole ancora andare a fare le condoglianze, la sala mortuaria oggi pomeriggio è ancora aperta. Vi ho mandato sul gruppo gli orari, quindi vi regolate con gli orari. Da domani sarà spostato nella Casa Napolitano, sarebbe una casa mortuaria che si trova su via Ascoli. Comunque io vi avviserò tramite il gruppo, vi darò anche la posizione, così ognuno può arrivarci. Siamo già stati lì negli ultimi funerali, quando è successo anche di Angela Berarducci, quindi allo stesso posto, dove c'è un parcheggio più grande, si arriva sul posto. I locali sono tutti aria condizionata, quindi possiamo continuare lì per qualche giorno nell'arrivo ancora di Giuliano. Preghiamo per lui, preghiamo perché domani dovrebbe intravedersi uno spiraglio per arrivare qui. Preghiamo per Elisa, per Sabrina, siamo lì vicino. Preghiamo per ognuno di noi, anche per la nostra assemblea. Preghiamo gli uni per gli altri, come ci indica anche il nostro Maestro, perché ognuno di noi possa continuare, come abbiamo ascoltato, a camminare qui fedelmente con il Signore, sapendo che Lui è con noi, non sarà, è. È vero che poi, siccome Lui è eterno, è per sempre con noi. Che il Signore ci benedica nel resto di questa domenica, avendo il cuore rivolto a Lui, in ogni momento che viviamo. Signore ci benedica. Amen.

Abbiamo trasmesso il culto in diretta dalla comunità evangelica di Foggia. Ringraziamo Michele Vairo che ci ha dato questa mattina un messaggio da parte del Signore. E vi ricordo che questa sera, come ogni domenica alle ore 19:30, ci sarà una replica registrata del fratello Paolo Moretti, una replica di Cristiani Online.

Potete ascoltare sia sui 97 e 300 MHz dalle vostre radio che da internet. Il sito è www.radiologos.it. E la novità, siamo anche sul DAB, potete ascoltarci sui canali 5A e 5B di Space DAB. Potete seguirci sui nostri social, la pagina Facebook Radio Logos, la pagina Instagram Radio Logos FG. E in questa giornata particolare anche qui, sia per noi che per tanti altri credenti, io vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto. Vi auguro una buona giornata, una buona domenica, un saluto da Eliseo e anche da me, da Deborah.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Sono le ore 12 e 43 minuti.
1: Da Jonathan Cilia ascoltiamo il motivo, la pace, l'amor del Signor.
2: La pace e l'amore di Gesù, poterla dare agli altri, quella pace che ti ha reso.

0: Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.
1: Dalla Corale di Palmi ascoltiamo il motivo I giorni di Elia.

Dai Nazireo ascoltiamo il motivo Luce.

0: in macchina dal tuo cellulare in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su diretta canale 1. Buon ascolto.
1: A Radio Logos sono le ore 13. Buon ascolto.

Notiziario del 30 agosto 2026, una buona domenica a tutti voi. Proseguono le operazioni di ricerca delle oltre 3.000 persone disperse a seguito dell'alluvione che ha colpito il distretto di Rasuwa tra Nepal e Tibet mercoledì scorso. Il bilancio delle vittime in continuo aggiornamento continua ad aggravarsi. Secondo gli ultimi dati sarebbero oltre 700, per la precisione 750, le persone che hanno perso la vita. Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato lo stanziamento di 3,6 milioni di dollari per aiutare i territori colpiti dalla calamità naturale. Secondo la CNN ci sarebbero almeno 90 cittadini americani dispersi nel paese. Intanto in Nepal si temono altre inondazioni. Le autorità nepalesi hanno messo in guardia i residenti e li hanno esortati a mantenere elevato il livello di allerta a seguito dell'innalzamento del livello dell'acqua del fiume Bhote Kosh. Una nuova frana ha colpito l'area del disastro dei giorni scorsi. I soccorritori che si trovavano al lavoro nel tentativo di raggiungere i dispersi sono stati trasferiti in una zona sicura. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha proposto un incontro trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Zelensky durante la sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana. Lo riferiscono ad Axios due fonti informate. La visita di Ratcliffe, aggiungono le fonti, aveva anche l'obiettivo di capire se i vertici dei servizi di intelligence russi potessero contribuire a convincere Putin a riprendere i negoziati con l'Ucraina sotto la mediazione degli Stati Uniti. Ore di apprensione per Alessandro Di Battista dopo il grave malore che lo ha colpito mentre era a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha ripreso conoscenza dopo essere rimasto per alcune ore privo di sensi ed è stato trasferito all'Hermanos Amejeiras di La Habana, una delle migliori strutture dell'isola. Secondo quanto è appreso, è lucido e risponde alle domande dei medici. Di Battista è stato ricoverato la sera di venerdì 28 agosto in un ospedale di Santa Clara dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Pillole di estasi con il volto di Donald Trump potenzialmente letali. A lanciare l'allarme l'Istituto Trombos di Utrecht nei Paesi Bassi, specializzato in tossicodipendenza e salute mentale. Come riportato dalla BBC, l'istituto ha diramato un allarme rosso dopo che diversi esemplari sono stati consegnati ai centri di analisi nel corso del mese di agosto. Le pastiglie riproducono sul lato il volto del presidente degli Stati Uniti, mentre sull'altro compaiono le scritte Trump e NL. Nel pomeriggio di ieri un climber ha perso la vita sulle torri del Sella in Alto Adige. L'allarme è scattato poco prima delle ore 15 per una persona precipitata sopra Passo Sella. L'elicottero di soccorso ha imbarcato un soccorritore e ha raggiunto il luogo dell'incidente. Si presume che l'uomo possa essere caduto per circa 20 metri da primo della cordata per cause ancora da chiarire. Il climber precipitato è stato individuato sulla via di Letta, sull'avancorpo della terza torre del Sella. Per l'uomo, un 73enne alto atesino, ogni soccorso è risultato vano. Ieri mattina a Napoli un uomo di 80 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto. Alla guida c'era un uomo di circa 76 anni mentre attraversava la corsia preferenziale. Nonostante i soccorsi, per il pedone non c'è stato nulla da fare. È deceduto sul colpo per le gravi lesioni riportate nell'investimento. E sciocca a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Una donna è stata uccisa nel pomeriggio di ieri nella sua abitazione dopo una violenta lite con il suo compagno. Secondo la prima ricostruzione degli investigatori sarebbe stata coltellata. L'uomo, che si trovava ancora in casa all'arrivo dei carabinieri, è stato fermato. A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa, allarmati dalle urla che provenivano dall'appartamento. La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella sua abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. La misura precautelare è stata emessa al termine dell'interrogatorio della figlia convivente dell'anziana, durante il quale sono emersi gravi indizi di colpevolezza.
E veniamo alle previsioni del tempo di oggi. Regime di alta pressione sull'Italia, la giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Infatti il sole splenderà quasi indisturbato in un cielo che si potrà vedere spesso sereno e soltanto più nuvoloso sui territori alpini nel corso del pomeriggio, anche con isolate piogge sul Cadore, Alto Bellunese, venti deboli da direzioni variabili, meno caldo a sud. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, e quindi auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È il 30 di agosto e ritorna di nuovo questa trasmissione che, come ben sa chi ci segue sempre, è a cadenza quotidiana, non ci fermiamo mai. A tutti voi il mio benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Il 30 agosto 1914 avvenne la battaglia di Tannenberg, mentre lo stesso giorno del 1918 degli assassini feriscono gravemente il leader bolscevico Vladimir Lenin e uccidono Moisei Uritsky, dando la spinta al decreto che istituirà il terrore rosso. 1922, scontro finale della guerra greco-turca svoltasi a cavallo tra il 1919 ed il 1922 e avente come oggetto l'indipendenza della Turchia. 1939, mobilitazione generale in Polonia, vengono richiamate alle armi 23 classi. 1941, inizia l'assedio di Leningrado. 1945, Hong Kong viene liberata. 1961, la Ranger One rientra nell'atmosfera terrestre. 1963, guerra fredda, entra in funzione il telefono rosso fra i capi degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica. 1967, Thurgood Marshall viene confermato come primo giudice afroamericano della Corte Suprema degli Stati Uniti. 1991, l'Azerbaigian dichiara l'indipendenza dall'Unione Sovietica, mentre lo stesso giorno l'atleta statunitense Mike Powell realizza il record del mondo di salto in lungo. 1999, in un referendum Timor Est vota per l'indipendenza. E per chiudere, 30 agosto 2005, l'uragano Katrina, come dicevamo già ieri, prosegue la sua devastazione su New Orleans.

0: Scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: In questo numero parliamo dell'Aliante, una macchina volante con le caratteristiche quasi attuali. La concepisce e la costruisce lo scienziato inglese George Kelly, che seguiterà a perfezionarlo fino al 1853, quando un suo aliante con un uomo a bordo compirà il primo volo librato e nell'atterraggio planato. Nei suoi studi l'inventore aveva visualizzato dei meccanismi volanti con ali fisse che offrivano all'aria superficie appropriate, code con superfici di controllo per consentire di girare e frenare e congegni propulsivi. Saranno soltanto i fratelli Wright molto più tardi a fare il primo volo della storia, non più con un aliante ma con ormai a disposizione il motore, con un velivolo proprio a motopropulsione, il cosiddetto Flyer, che i due fratelli faranno volare nel 1903, quindi 50 anni dopo, dopo aver inserito nel velivolo un piccolo motore che lo fa sollevare e muovere autonomamente.

0: nomi.
1: Vediamo l'origine del nome di Adone. La tradizione cristiana lo fa derivare dal germanico Atala, cioè nobiltà di stirpe. Quella classica lo collega invece al nome greco fenicio di probabile provenienza semitica Adon, cioè signore. Il nome è legato al mito di Adone, il giovane la cui avvenenza e smodata bellezza lo fecero desiderare sia da Afrodite che da Persefone.

0: Gospel Jukebox.
1: E dal nostro Gospel Jukebox salta oggi fuori la canzone Battle, incisa da Chris August.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: E in questa rubrica vi parlo adesso di un personaggio biblico di nome Agar, che in italiano si tradurrebbe come fuggitiva. È il nome che venne dato alla schiava egiziana di Sara, che diede al marito di lei, Abramo, un figlio che sarebbe poi figurato ufficialmente come un figlio di Sara. Agar fu però scacciata da Sara e Abramo. La sua storia è considerata anche dall'apostolo Paolo come un'allegoria della differenza fra la legge e la grazia.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Che anche per quest'oggi sta infatti per concludersi. Io ringrazio tutti per l'ascolto e naturalmente vi rimando a un nuovo numero domani. Ciao!

0: Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.
1: A Radio Logos sono le ore 13 e 30 minuti.
2: Comincia Parole al Vento, amici cari, con la nostalgia, nostalgia canaglia. Con voi Davide Mozzato, lo speaker radioattivo 800 098 650, il numero verde per parlare con la nostra redazione, oppure 348 222 7294 per scrivere messaggi. Vi prego, no gli audio, perché mi mettono in difficoltà. Buongiorno ancora, e ritornando al nostro tema, no? Avete mai fatto caso alla parola nostalgia, com'è composta? Suona dolce, quasi come una carezza, no? Eppure, ci ricorda Nicoletta Verna, alle origini non era un sentimento gentile, ma una diagnosi medica. Sì, esattamente, una diagnosi medica. Nel 600 i medici coniarono questo termine dal greco nostos, ritorno, e algos, dal quale viene anche algia, italiano, dolore, per descrivere una vera e propria patologia, a proposito, dei mercenari lontani da casa. Cioè, i mercenari, i soldati lontani da casa, soffrivano e non si riusciva a trovare un nome a questa loro sofferenza, finché è stato dato appunto il nome di nostalgia. Morivano letteralmente di malinconia. Oggi non si muore più di nostalgia clinica, ma siamo tutti soldati, volendo, in una trincea digitale, lontani da un territorio che non è più solo geografico, piuttosto è temporale. L'infanzia, le estati di ieri, vi ricordate quando faceva caldo ma non troppo? Quel noi che sfugge tra le dita. Beh, Virginia Woolf diceva che guardare al passato dà stabilità al caos del presente. Non ha tutti i torti. Ma attenzione, perché la nostalgia è un'arma a doppio taglio, come spesso succede. Ci culla con il suo calore, certo, ma rischia di diventare una prigione che ci impedisce di camminare, una prigione dorata. Oggi vi chiedo, il vostro passato è un rifugio o una prigione? Quindi restate con me, restate con noi di RWS, perché faremo un viaggio tra biscotti allo zenzero, inzuppati nel tè e algoritmi che sanno troppo gusto meccanico. Perché per andare avanti, a volte bisogna capire cosa stiamo lasciando indietro. Ed eccoci di nuovo in diretta, amici cari. Abbiamo ricevuto nel frattempo, vi ricordo che stiamo parlando di nostalgia, abbiamo ricevuto... Avevate nostalgia di RWS? Avevate nostalgia di Parole al Vento? Spero di sì. Allora, abbiamo ricevuto un messaggio da Aldo. È bello il discorso, ma io la nostalgia la compro su Amazon. Ho ricomprato il Game Boy per sentirmi vivo. Sono malato? Chi lo sa? Sei tu che ti sei definito un nostalgico, però è una nostalgia buona. Allora, abbiamo ricevuto un messaggio da Aldo. È bello il discorso, ma io la nostalgia la compro su Amazon. Ho ricomprato il Game Boy per sentirmi vivo. Sono malato? E chi te chi?

un bene di consumo. Sì, proprio come il Game Boy, eh. Avete presente quei video sui social con la scritta "vorrei vederlo per la prima volta"? È un paradosso meraviglioso e terribile. Non vogliamo ricordare, ma vogliamo dimenticare per provare di nuovo il brivido dell'imprevisto. Succede così, è il lutto della sorpresa, viene chiamato così, il lutto della sorpresa, perché se tutto è archiviato per bene, per benino, è salvato magari in un faldone piuttosto che in un cloud, dove finisce poi lo stupore, dove se ne va? San Francesco d'Assisi diceva che l'uomo vede tanto quanto sa, ma oggi sappiamo un pochettino troppo. E abbiamo trasformato il mistero in un file MP4, magari. Quindi la vera ricchezza, credo di poter affermare, non è possedere il Game Boy piuttosto che il video ad alta definizione del primo bacio stampato sulle labbra del nostro partner o della nostra partner, ma averne perso il ricordo nitido, i sentimenti che c'erano dietro, per lasciar spazio alla leggenda. Ecco, la memoria perfetta è dunque il nemico giurato dell'emozione, lo dice Nicoletta Verna in questo articolo che sto provando a seguire a modo mio. Nostalgia, messaggio: senza le foto sul cellulare non ricorderei cosa ho mangiato ieri. La tecnologia a me salva la vita. Vanni da Frosinone. La tecnologia in effetti è una protesi della mente, eh? Ti ricordi quando ci ricordavamo a memoria il numero telefonico degli amici e dei parenti? Da quando abbiamo l'agenda digitale, sfido chiunque a ricordare oltre al suo quello di almeno 5 altre persone, che non sia però il 112 o il 118, perché questo sono capaci tutti. Quindi la tecnologia è una protesi della mente, questo è vero, però c'è un ma, come sempre. Ma però, ecco, Nicoletta Verna cita il re dei nostalgici, che secondo lei è identificabile in Marcel Proust. Lui, il letterato francese, ci ha insegnato che la memoria volontaria, quella che cerchiamo scorrendo la galleria del telefono, per esempio, è solo un'immagine sbiadita, perché la vera vita è nella mémoire involontaire, cioè nella memoria involontaria. E che cosa c'è nella memoria involontaria? Per esempio il profumo di pioggia sull'asfalto, che ci riporta direttamente con uno schiocco di dita a quando avevamo 6 anni con gli stivaletti rossi e sguazzavamo nella piscinetta, anzi nella pozzanghera in strada. E la memoria involontaria non ti chiede, si palesa. I social ti dicono: ti sblocco un ricordo, sicuramente avete ricevuto dei messaggi del genere, ma un ricordo autentico non si sblocca con un tasto, si riceve come un dono piuttosto, perché c'è qualcosa di spirituale in tutto ciò, accettare che non siamo padroni di tutto. Lo diceva anche Rilke, che ha fatto un buon cammino nei pressi di Trieste. Bisogna aspettare che i ricordi si trasformino in sangue e sguardo. Un ricordo richiamato a comando è solo un dato, un ricordo che ti assale invece è vita vera. Avevate nostalgia, vero amici cari? Sì, perché è di nostalgia che stiamo parlando. Lo sapevate che la nostalgia è una malattia coniata nel 600 per dare un senso al fatto che i soldati dell'epoca, i mercenari, avevano difficoltà, una vera e propria patologia, morivano di dolore, di malinconia, lontani da casa. E quindi ecco, la nostalgia ha dato nome a questo dolore, a questa difficoltà. Poi abbiamo fatto un pochettino un giro della nostalgia e adesso ritorniamo in diretta concentrandoci su questo messaggio ricevuto nel frattempo. Tutto poetico, ma i caroselli di fine anno su Instagram mi fanno piangere, no?

su Instagram ci sono i caroselli, oppure anche il tuo smartphone ti manda le foto dell'anno, no? Perché dovrebbero essere dunque un problema questa memoria diretta, no? Questa memoria volontaria. Perché l'autrice di questa riflessione, alla quale abbiamo aggiunto anche le nostre, dice che la vita non è un film in 4K. Diamole torto. Perché qui entra in gioco Giacomo Leopardi. Ne scomodiamo uno molto scomodo, che è citato anche da Nicoletta Verna. Leopardi come antidoto all'algoritmo. Per Leopardi il ricordo infatti è preziosissimo. Perché? Perché è vago, indefinito. Il ricordo è un ricordo, non è la realtà, è come la ricordiamo noi. È l'imprecisione proprio a renderlo poetico, perché umano. Il nostro cervello infatti è un pessimo archivista. Cancella il dolore, smussa gli spigoli, aggiunge sempre ai ricordi una luce dorata. Ah, quando ero giovane io... Ma dai. L'algoritmo invece è spietato, ti restituisce la nitidezza assoluta. Però la nitidezza è crudele. Se ricordassimo tutto con precisione chirurgica, infatti, impazziremmo. La vaghezza è una forma di misericordia verso noi stessi, più o meno come l'abbassamento della vista quando diventiamo un pochettino più rugosi. E nell'assenza di un pezzo di puzzle che lavora l'immaginazione. Il passato quindi non deve essere un documento di identità, ma un quadro impressionista, definiamolo così. Ma allora, dovremmo smettere di postare e tornare all'età della pietra? Stavamo discutendo a proposito della memoria a 4K, in 4K dei social, mentre la nostra memoria è un po' più fantasiosa, cerca di attenuare gli spigoli, no? E allora ci risponde piccato questa ascoltatrice: ma allora dovremmo smettere di postare e tornare all'età della pietra? Non esageriamo, però proviamo a fare un salto indietro al mito di Platone, sull'inventore della scrittura, perché il re Thamus disse che avrebbe distrutto la memoria perché gli uomini avrebbero smesso di esercitarla. Aveva ragione, però, in parte, perché ogni tecnologia ristruttura il nostro animo. Il re Thamus diceva, appunto, secondo Platone, che la scrittura avrebbe cancellato la memoria. Prima la scrittura non c'era e quindi uno doveva ricordare, non doveva affidare sulla carta o sul papiro o sulla pergamena i suoi ricordi. Beh, oggi i social stanno facendo più o meno lo stesso, cioè creano una nostalgia collettiva iperdocumentata. Cioè stiamo perdendo la capacità di vivere il momento. Perché? Perché siamo troppo occupati a produrre il ricordo. Infatti l'avete visto un sacco di volte, posti bellissimi, la gente passa il tempo a fotografarli. Io infatti sul mio telefono faccio la foto solamente quando faccio il pane o delle mie pizze o delle mie piante. Il resto me lo godo con gli occhi e poi lo ricordo. Se lo ricordo, se me lo dimentico e lo vedo di nuovo, è una sorpresa. È come andare a un concerto e guardarlo attraverso lo schermo. Succede anche questo. Sei lì, ma sei già nel dopo, quando potrai gustarlo di nuovo. Stiamo diventando quasi turisti della nostra stessa esistenza, schiavi del dover esibire ogni istante. Ma siamo arrivati più o meno al traguardo, al filo del traguardo della nostra trasmissione di oggi. Siamo partiti dai campi di battaglia del 600, nelle trincee i soldati morivano come mosche perché erano pieni di malinconia, e quindi i medici del 600 coniarono questa nuova malattia, la nostalgia.
nostalgia. E siamo arrivati fino ai server della Silicon Valley, perché quelli non dimenticano nulla. La memoria di questi ultimi è addirittura sfolgorante, ci ricorda qualsiasi cosa, qualsiasi ruga, mentre la nostra memoria, quella vera, cerebrale, qualcosa smussa. Siamo passati poi da citazioni illustri di Marcel Proust e di anche di Giacomo Leopardi. Che cosa ci resta? Nicoletta Verna ci mostra che il trend del vorrei vederlo per la prima volta è il grido d'attesa di chi ha tutto archiviato ma sente che manca quella cosa di irripetibile. La nostalgia è la prova che siamo umani, amici cari, e fatti di tempo che scorre. Quindi non dobbiamo aver paura di dimenticare ciò che conta, resterà attaccato alla pelle sotto forma di emozione, di profumo, di suono eventualmente, di vibrazione. Lasciamo che il passato sbiadisca e diventi pure vago. Se solo così, ecco, potrà diventare poesia. Nessuno infatti ha mai costruito una casa che non fosse fatta di ombre. Buonanotte e buongiorno e buon pomeriggio, e cercate di perdere qualche ricordo in giornata. Non è un male, non è assolutamente un male.

0: Radio Logos. Sono le ore 13 e 52 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 15, versetto 3. Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture. Sergio Volpe scrive: «C'è una domanda che spesso ricorre nella mia mente quando mi trovo in situazioni particolarmente ostili. Cosa ne sarebbe stato di me se non avessi conosciuto il Signore e se non avessi la certezza che Egli ha il controllo di tutte le circostanze, anche le più difficili e scoraggianti?» Questo versetto è inserito in un passo in cui vengono mostrati i punti essenziali del Vangelo: la morte, il seppellimento, la risurrezione e le apparizioni di Gesù ai discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Sapere che il Figlio di Dio è morto per i miei peccati e che posso realizzare un rapporto vivo con Lui mi dà pace. No, non si tratta di autosuggestione o di una sorta di fuga dalla vita reale. Tutto questo, invece, è suffragato dalla potenza delle Scritture. La Bibbia stessa è la base sicura su cui poggia la mia fede e ciò mi porta alla sincera gratitudine e a riconoscere costantemente che Gesù vive in me. Ma questo può essere vero anche per tutti quelli che sinceramente si affidano al Salvatore.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina dal libro di Giobbe, capitolo 17, versetto 15. Dov'è dunque la mia speranza? Ancora Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 19. Abbiamo sperato in Cristo. Ed infine Romani, capitolo 15, versetto 13. Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede. Sei senza speranza? Un giovane cittadino di un paese ostile alla fede cristiana era disperato per il clima di oppressione che vi regnava. Ero talmente angosciato che avevo finito per odiare la società, diceva. Dopo molte ricerche, si aprì alla lettura dell'Evangelo e riuscì a superare il suo odio quando capì un fatto fondamentale. Siamo tutti peccatori. Così ho calmato la mia rabbia, poteva aggiungere. Forse anche tu che stai ascoltando ti senti disperato, sconvolto per le ingiustizie, l'oppressione, la povertà. Probabilmente pensi che la società avrebbe dovuto trovare qualche mezzo per risolvere quei problemi. Nel mondo di sempre e di oggi i diritti umani sono calpestati, la corruzione e l'ingiustizia imperversano, mentre la povertà sovente si affianca alla ricchezza e al lusso insolente. Come trovare allora la pace, la serenità? Come ha fatto quel giovane in rivolta? Leggiamo la Bibbia. Essa dichiara: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna, scritto in Giovanni capitolo 3 versetto 16. Solo l'amore di Dio ha potuto aprire una via di speranza all'uomo schiavo del male. Solo la conoscenza della parola di Dio toglie la delusione e l'amarezza del cuore. Chi crede al Figlio unico di Dio, Gesù Cristo, è liberato da queste cose e riceve da Dio la vita eterna. Gesù, morto in croce e risorto, è la speranza sicura e ferma del credente. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi un caro e affettuoso saluto da tutti noi dello staff del Radio Calendario Più che Vincitori. È il 30 agosto e dal Vangelo di Luca leggeremo nel capitolo 24 due versi, il 5 e 6, che dicono così: perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Possiamo solo immaginare lo sgomento delle donne che erano andate a ungere il corpo di Gesù, ma si sono trovate di fronte a una pietra spostata e a un sepolcro vuoto. Si aspettavano un luogo mesto di lutto e invece la scena è illuminata da due figure sfolgoranti di luce. Sono certamente figure angeliche e di fronte a quella visione sicuramente divina abbassano il capo in segno di riverenza. Le loro menti erano sospese fra cielo e terra e le parole che ascoltavano forse le confondevano ancora di più. Perché cercate il vivente tra i morti? Già, dov'era Gesù? Nel vortice dei sentimenti che provavano, non ricordavano più che Gesù aveva annunciato loro tutto quello che sarebbe accaduto: la passione, la morte e la risurrezione il terzo giorno. Già, avevano dimenticato. Gli angeli dicono loro: ricordatevi come Gesù vi parlò in Galilea. La fede nasce da qui, dal ricordo e dalla testimonianza che è nel nostro cuore. Anche i credenti più radicati a volte dimenticano le parole di Gesù, le sue promesse, e cadono nello sgomento, nella paura. Ma Gesù è vivo, non è morto appeso alla croce. La croce è vuota perché ci parla del trionfo della vita e della verità. Non c'è posto sulla terra per la vera vita, perché non è qui che Cristo vuole liberarci. Abbassiamo il capo come le donne davanti al sepolcro vuoto, per riconoscere che Dio è il vivente, il santo, colui davanti al quale vogliamo mostrare la nostra riverenza e l'onore che gli sono dovuti, perché Cristo è fra noi. Ne aspetta che la sua sposa sia pronta per l'ultimo viaggio.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Un falegname famoso. Era famoso, ma nessuno lo sapeva e lui tantomeno lo sottolineava. Era lì che lavorava il legno in maniera magistrale, impeccabile. Tutto quello che creava con il legno era perfetto. All'età di 30 anni il padre gli disse che era venuto il momento di lasciare quel lavoro e di fare altro. Umanamente nessun genitore direbbe al proprio figlio di lasciare un lavoro stabile, soprattutto in cui eccelle. Cosa poteva iniziare un uomo a 30 anni? Cosa poteva imparare a fare in poco tempo? Ben presto tutti si resero conto che quel falegname faceva miracoli. Guariva le persone, restaurava i cuori afflitti, liberava gli indemoniati, risuscitava i morti, trasformava l'acqua in vino e donava la vita eterna. Quel famoso falegname era Gesù, il figlio di Dio. Il suo ministero iniziò a 30 anni e durò fino alla sua morte. Aveva solo 33 anni quando sul duro legno della croce morì per tutta l'umanità. Fu un sacrificio necessario per salvarci dalla condanna eterna del peccato che pesava su ognuno di noi. Oggi, a distanza di più di 2000 anni, molti mettono ancora in dubbio la sua esistenza, altri compiangono un Cristo morto, dimenticando un verso fondamentale nella Bibbia. Il terzo giorno risuscitò alla destra del Padre. Grazie, Signore, per essere morto e per essere poi risorto.
3: Direi che ai nostri giorni sono altri i personaggi famosi che vengono stimati, seguiti e invidiati. Pochi si ricordano di quel falegname. Forse tanti conoscono la sua storia, perché non è da tutti morire e risorgere in 3 giorni. Ma conoscere la storia di Gesù non cambia nulla nella nostra vita se non capiamo il senso di quella morte e se non l'applichiamo alla nostra vita. La sua morte è stata l'unica via per poter distruggere la maledizione che spettava all'uomo peccatore. Nell'Epistola ai Colossesi, al capitolo 2, infatti, è scritto che Gesù ha annullato il debito del nostro peccato inchiodandolo alla croce. Nel capitolo 2 della prima epistola di Pietro leggiamo anche che Gesù ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce per farci vivere nella giustizia. E nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, è scritto che Dio ha fatto essere peccato per noi colui che non conosceva peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in Lui. Penso sia molto chiaro, Gesù non è nato per fare carriera né per godersi la vita, è nato per un proposito specifico, pagarci il biglietto per il cielo e per la vita eterna. Lo accettiamo o pensiamo di poterlo meritare da soli facendo qualche buona opera? Io vi lascio con la speranza che nessuno di noi lo rifiuti. Un abbraccio e buona giornata a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Andare in un modo o nell'altro. E siamo giunti alla fine del Vangelo di Marco, il capitolo 16, i versetti da 9 a 20 segnano la conclusione del racconto che l'Evangelista ci ha fatto e che noi abbiamo cercato di commentare ogni giorno, ogni mattina. E quest'oggi sì, la conclusione del Vangelo di Marco non è meno importante di quello che abbiamo visto finora, perché troviamo Gesù risorto dalla morte, e ci dice l'Evangelista c'è Maria Maddalena, che è la prima persona che lo vede. Lo ricordiamo, la volta scorsa Maria Maddalena era andata insieme a Salomè e all'altra Maria, la madre di Giacomo, perché era andata alla tomba la domenica mattina, appunto il primo giorno della settimana. Avevano preso degli unguenti da imbalsamazione, dei profumi per il corpo di Gesù morto, e invece non l'avevano trovato nella tomba. Questa stanza scavata nella roccia era aperta, la pietra enorme che chiudeva l'imboccatura era stata arrotolata, però l'interno era occupato ugualmente, da un giovane vestito di bianco e che era seduto sulla piattaforma di roccia, anche questa su cui prima era adagiato il corpo di Gesù avvolto in un lenzuolo. Lo aveva fatto Giuseppe d'Arimatea, il proprietario della tomba stessa, che aveva fatto preparare un domani per sé e che aveva invece messo con gioia a disposizione di Gesù morto. E le donne avevano trovato quest'angelo, in poche parole, e Gesù non c'era. E qui l'Evangelista continua dicendo che dopo, nella stessa mattina di domenica, la prima persona che vide Gesù fu proprio Maria Maddalena, da cui Gesù aveva cacciato 7 demoni. E quindi la donna era stata invitata prima dall'angelo, insieme alle altre donne, di andare ad avvisare i discepoli che Gesù era risorto, ma loro avevano avuto troppa paura per parlare, erano troppo spaventate, erano scappate via, sì, ma non avevano detto nulla. Adesso Maria Maddalena ha visto Gesù con i suoi occhi, ne è stata incoraggiata, Gesù l'ha risollevata, le ha spiegato in poche parole qualcosa, e anche lui l'ha esortata ad andare dai discepoli. Lei lo fa, adesso lo fa, li trova addolorati con gli occhi umidi di pianto e subito dice loro di avere visto Gesù. Gesù è vivo, ma nessuno le crede. E più tardi, quello stesso giorno, Gesù insomma deve darsi da fare, molto da fare, per fare capire che effettivamente lui ha ripreso la vita, lui è risorto. E allora dapprima appare a due discepoli che andavano da Gerusalemme verso l'esterno della città. Addirittura all'inizio non lo riconoscono, il suo aspetto era un po' cambiato dopo la resurrezione, un aspetto glorificato, diverso comunque da quello che aveva avuto prima. E quando finalmente si accorgono che era proprio lui, ritornano di corsa a Gerusalemme e anche loro lo dicono agli altri. Beh, questa volta si saranno convinti, dite voi. No, neanche stavolta, nessuno ci crede. E Gesù deve fare ancora uno sforzo, stavolta appare agli 11 discepoli rimasti, tutti insieme erano lì riuniti, stavano mangiando, e allora li rimprovera: perché siete increduli? Perché siete così ostinati a rifiutare nel credere a quelli che già vi hanno detto che io sono risorto? Eccomi, sono risorto, sono qui davanti a voi, ci credete adesso? Sì, dovettero crederci nonostante tutto. Quante volte anche noi siamo così nel credere non a un Gesù che ci appare davanti agli occhi, magari attraversando i muri o attraversando le porte chiuse, ma un Gesù che appare nella nostra vita all'improvviso, che sussurra attraverso lo Spirito Santo alla nostra coscienza delle parole, che fa passare delle sensazioni profonde, vere, importanti nel nostro spirito, nella nostra mente, nel nostro cuore. E quante volte noi non ci crediamo, noi mettiamo da parte questi sussurri, queste sensazioni, queste chiamate che riceviamo, quante volte anche noi siamo increduli e incredule. Beh, Gesù a questo punto dice ai suoi discepoli lì riuniti: andate in tutto il mondo a predicare a tutti il Vangelo, e quelli che crederanno e saranno battezzati saranno salvati, ma quelli che non crederanno saranno condannati. E questo il grande mandato, come alcuni lo chiamano, è il grande incarico che tutti coloro che credono in Gesù ricevono, cioè passare ad altri il testimone, passare ad altri la propria esperienza di vita, spiegare ad altri le proprie convinzioni. E sarà lo Spirito Santo, come è stato per ciascuno prima, a toccare il cuore, la mente, la vita delle nuove persone che vengono a conoscenza del messaggio di Gesù. E c'è qualcosa che riguarda anche noi, noi qui, noi ora, noi personalmente. E lo vedremo fra poco. E riprendiamo appuntamento con Dio di oggi: andare in un modo o nell'altro. Nel precedente segmento abbiamo visto Gesù risorto che appare alla fine, dopo essere apparso a tanti che non credevano, dei suoi discepoli, alla fine appare proprio agli 11 apostoli che erano riuniti a mangiare insieme in una stanza chiusa. E se prima loro stessi, preavvisati da chi aveva visto Gesù risorto, non ci avevano creduto, insomma adesso davanti all'evidenza devono per forza rassegnarsi, lo dico tra virgolette, insomma Gesù è risorto, è qui. Beh, e Gesù dà loro un grande mandato, dicevamo, quello di andare a predicare a tutti la bella notizia, la buona notizia, la fantastica notizia del Vangelo, la salvezza per grazia mediante la fede. Non siamo salvati con i nostri sforzi, con i nostri sacrifici, con le nostre mortificazioni, con i nostri fioretti, chiamateli come volete, Siamo salvati per fede. Siamo salvati avendo fede in Gesù, e avendo fede Gesù ci accorda la grazia del perdono. E poi le nostre opere vengono dopo. Come dice l'apostolo Paolo, le opere sono quelle che Dio ha preparato per noi. È Lui l'operatore, è Lui che crea le cose buone e poi fa in modo che noi le applichiamo. Quindi continua l'apostolo: proprio per questo motivo noi non abbiamo alcun merito quando facciamo il bene. E allora la salvezza non la riceviamo per merito, non la riceviamo perché facciamo il bene, ma facciamo il bene perché già abbiamo ricevuto la salvezza, perché Dio ci ha perdonati, perché Dio ci ha trasformati. Lo ha fatto per grazia, perché abbiamo avuto fede in Lui, abbiamo avuto fede in Gesù e nella parola del suo Vangelo. E Gesù poi continua davanti agli undici e dice: sì, andate in tutto il mondo a predicare a tutti il Vangelo, e quelli che crederanno e saranno battezzati saranno salvati, ma quelli che non crederanno saranno condannati. Quindi il battesimo cosciente, il battesimo consapevole, la scelta consapevole di essere battezzati è qualcosa che dà testimonianza del nostro cambiamento, sì, in qualche modo, ma soprattutto della nostra nuova scelta di vita. E quelli che avranno creduto, dice Gesù, useranno la mia autorità per cacciare i demoni e parleranno nuove lingue, saranno perfino in grado di toccare i serpenti senza pericolo, e anche se berranno dei veleni non ne subiranno danni e potranno guarire i malati posando le mani su di loro. Beh, queste cose non è detto che avvengano sempre, ma sono avvenute anche nel nostro tempo, non necessariamente nei tempi antichi. E Dio, e Gesù, e lo Spirito Santo continua a manifestarsi, non necessariamente in maniera personale, anche se qualche volta nel nostro tempo è avvenuto, così come è successo agli 11 apostoli, ecco, proprio con Gesù risorto. Questo può avvenire, come anche le altre cose di cui dicevo prima, ma non necessariamente avviene. Quello che avviene invece è il grande miracolo nella nostra vita e nella vita di ciascuno di noi quando si manifesta la presenza di Dio e il cambiamento che questa presenza di Dio attraverso lo Spirito Santo può operare in noi. Cambiare i caratteri, cambiare la mentalità, cambiare i sentimenti, cambiare le attitudini, cambiare la capacità di svolgere dei compiti nella propria vita, di essere addentro a delle situazioni per le quali prima non eravamo assolutamente tagliati. Può cambiare tutto. E allora questo cambiamento Dio lo ha preparato per tutti coloro che lo vogliono. E anche a noi ha detto di andare in un modo o nell'altro. Non è necessario andare lontano se non possiamo, in Africa, in Asia, nei luoghi sperduti della terra. Non è necessario se non siamo in grado, se non abbiamo quel dono particolare. Ci deve questo dare comunque da pensare, perché il Vangelo è per tutti, come dice Gesù, e tutti hanno bisogno di sentire parlare di Lui. Però purtroppo, dopo oltre 2000 anni, c'è ancora un lavoro enorme da fare. Più di 2 miliardi di persone, di circa 7000 etnie diverse, non hanno mai sentito parlare di Gesù. Non esiste la traduzione di un solo versetto della Bibbia in quasi 1500 lingue, mentre altri popoli hanno solo delle porzioni delle sacre scritture, a volte solo i Vangeli o anche un solo Vangelo. E Gesù ci dice di andare in un modo o nell'altro. Beh, il nostro modo di andare può non essere quello di recarci appunto in un paese lontano per cercare di dare il nostro contributo a queste difficoltà che abbiamo appena esposte, ma il nostro modo di andare deve comunque essere un modo di andare verso l'altra persona, un modo di andare verso gli individui che stanno attorno a noi comunque, gli amici, i familiari, le persone che incontriamo nella nostra giornata, i colleghi di lavoro o di studio. Tutti hanno diritto e tutti hanno bisogno di sentire, non solo parlare di Gesù, ma di sentire parlare Gesù nel loro cuore, nella loro vita. E a volte le prime parole di Gesù sono quelle che passano attraverso di noi, attraverso di me, attraverso di voi, rivolte a un'altra persona. E da lì parte una scintilla che verrà opportunamente alimentata dallo Spirito Santo, siatene certi. Beh, il nostro compito allora è questo: andare in un modo o nell'altro. Ce lo ha chiesto Gesù. Che il Signore ci benedica.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Loderò te di Antonio e Rosalia. Una voce emozionante e un arrangiamento semplice ci portano a meditare e a gustare la presenza del Signore. Sono Antonio e Rosalia a cantarci Prima della creazione, riadattato da Silvia D'Amico da The Stand di Joel Huston. Mi piace in particolar modo di questo canto quando viene ripetuto Adesso io so. Per comprendere l'amore di Dio, il sacrificio di Gesù, la vita eterna, per camminare nella grazia e nella salvezza, per adorare il Dio della Bibbia, per dichiarare le sue promesse, c'è bisogno della rivelazione da Dio. Chiediamola ogni giorno questa rivelazione, ne abbiamo bisogno. Prima della creazione. Antonio Rosalia.

Segno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 4 minuti.
1: Abbiamo a questo punto come nostro primo ospite Alessandro Martini, consigliere comunale a Sesto Fiorentino, già anche assessore al Comune di Firenze, una grande esperienza sui temi del volontariato, per tanti anni responsabile della Caritas della Toscana. Buongiorno Alessandro, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
1: Allora, oggi come quasi sempre prendiamo in considerazione i temi che sono sulla prima pagina dei giornali, temi insomma che preoccupano, i temi della guerra, della pace. Ora si legge su tutti i giornali di oggi che cresce la tensione tra l'Iran e la NATO, quindi non solamente gli Stati Uniti. Perché? Perché da un'inchiesta giornalistica assolutamente insomma credibile, ecco, è emerso che l'Iran ha come possibili obiettivi le basi americane in Europa. Si parla di Cipro, si parla della Bulgaria e insomma poi si inizia e non si sa dove si finisce, quindi tante preoccupazioni. Trump ribatte: metteremo su un'operazione economica devastante contro l'Iran.
3: Un'operazione economica prima di tutto dovrebbe pensare al debito americano, perché stamattina su tutti i giornali americani, praticamente 43 triliardi di debito americano in grande ascesa, dipende anche dalle guerre in cui gli americani...
1: Certo, perché le guerre naturalmente costano un sacco di soldi.
2: Ma siamo tutti molto, molto in difficoltà nel trattare questa questione, perché tutti i giorni si... arricchisce purtroppo,
1: certo.
2: Aumenta la tensione, aumenta il grado di contrapposizione e quindi anche la guerra sta crescendo.
1: La NATO dice siamo pronti,
2: noi siamo pronti. Ormai sono non mesi, sono anni che la NATO viene provocata o comunque viene messa in condizione di poter agire per la prima volta, credo, nella sua storia. entrare in una parte di questo conflitto ormai mondiale, perché i vari focolai nelle varie parti del mondo si stanno piano piano riunendo in una unica guerra, si può dire, che coinvolge mezzo mondo, per non scordarsi delle tante piccole o comunque tremende guerre che ci sono in altre parti del mondo, di cui ormai non si parla neanche più, che questo è il tema. E certamente se vengono colpite delle basi americane in Europa è chiaro che viene colpita la NATO, è ovvio, e quindi dovranno decidere i responsabili stessi della NATO come reagire, come muoversi. È un'escalation, come si usa dire oggi, che sembra non avere fine, e questo è veramente il dramma nel dramma, perché questa umanità sta davvero trovando uno dei momenti più bassi, credo, della sua storia, soprattutto più tragici. Pensiamo soprattutto alle tante vittime, non solo morti, ma vittime nel senso anche proprio più generale, e soprattutto civili, bambini, donne, persone inermi che sono costrette a subire questa sciagurata scelta che sta appunto ampliandosi purtroppo e non dà segni di cedimento, diciamo così, a livello proprio di crescita.
1: Ecco,
2: purtroppo.
1: Diciamo che c'è una notizia oggi interessante. Finalmente l'esercito israeliano ha detto che farà un'inchiesta per quanto riguarda l'uccisione di una bambina, che è stata una vicenda poi narrata anche
3: comunque
1: nel documentario
3: del 2024.
1: Allora,
2: questa è una storia mai datata, però ecco, vorrei sottolineare un aspetto. È incredibile, sottolineiamo questioni che forse sono lasciate un pochino in disparte perché non se ne parla, ma vedere quel giovane giornalista marchiato con i numeri sulla fronte, sulle braccia, eccetera, a me ha rievocato tanto la vicenda purtroppo tremenda della Shoah, no? Vedere che certi capi di Stato, che sono in qualche maniera figli di una storia tragica come quella della Shoah, che si comportano così, cioè è emblematico da un punto di vista proprio della mente umana, insomma, no? Di come si possa arrivare a gestire le vicende tragiche della vita, recuperando anche gesti, atteggiamenti e situazioni che gli stessi hanno subito 80 anni fa, 90 anni fa.
1: E credo che questa similitudine sia voluta, no. Purtroppo.
2: È voluta, questo certo. Dipende, cioè questo ancora di più dimostra la disumanità a cui si riesce ad arrivare, l'insensibilità a cui si riesce ad arrivare.
1: Ricordo che siamo in compagnia di Alessandro Martini. Beh, c'è un articolo su Repubblica oggi dal titolo Caldo, la strage degli anziani, a luglio colpiti gli over 85. La conferma dai dati del Ministero della Salute, nelle città italiane la crescita è dell'8%. L'epidemiologo dice bevono di meno e vanno incontro a un disequilibrio elettrolitico. Naturalmente con i soggetti più deboli tutto questo ha degli effetti devastanti. Poi ci sono due interviste a Carraro, che è rettore emerito e professore di economia ambientale all'Università Ca' Foscari di Venezia, il quale dice il governo non resti immobile di fronte al disastro. Questo è un appello che viene da più parti, ormai da diversi giorni Repubblica se ne fa portavoce. E Carlo Carraro dice serve un'unità di crisi per affrontare clima e piogge torrenziali perché siamo solo all'inizio. Alessandro Martini, una battuta veloce, tu sei stato, l'abbiamo detto, per tanti anni responsabile da Caritas, immagino che nelle stagioni critiche che sono appunto l'inverno ma anche ormai l'estate i soggetti deboli soffrono veramente tanto, è così, ce lo puoi confermare?
2: Direi certamente, ma per sottolineare due aspetti che forse non sottolineano i commentatori più diciamo più importanti, vorrei da ex direttore della Caritas sottolineare due questioni, una legata alla solitudine e l'altra legata alla fragilità. Noi rispetto all'emergenza invernale, all'emergenza cosiddetta freddo, per l'estate in generale siamo molto meno preparati perché è un fenomeno abbastanza nuovo, più recente come problema, e poi perché in estate, voglio ricordarlo a tutti, specialmente quella rete bella, positiva di volontariato, di contatto umano, eccetera, e viene meno perché molti, anche volontari, per esempio, noi avevamo difficoltà a gestire i servizi durante l'estate perché i volontari sono meno disponibili. E quindi la solitudine, un tema è la solitudine secondo me, di fronte a questa emergenza caldo eccetera, le persone sole e poi per di più anziane o comunque più fragili sono a rischio, quindi la solitudine e quindi la fragilità, come già accennavo, la fragilità delle persone che nasce anche dall'assenza di relazioni e nasce dall'assenza di una organizzazione, diciamo, strutturata per far fronte a un fenomeno che ormai non è più eccezionale ma è normale, diciamo, nell'evolversi delle stagioni. Ormai questo caldo che va da maggio a settembre andrà, perché più o meno è così esagerato, sarà una costante a cui noi dovremo far fronte e allora, appunto, mettendo in conto anche una sorta di impreparazione storica, perché non certo. Eravamo come paese, come contesto abituati a questo, e come al solito a pagare sono sempre le persone più deboli e le persone meno che non sono in grado di difendersi da sole.
1: Una battuta finale su questo tema, poi che riprenderemo sicuramente anche in altre occasioni.
3: Ho visto questa bella esperienza di Villa Bracci a Firenze, dove diversi anziani, diverse persone sole venivano prese, portate lì, e dove lì fortunatamente c'era il fatto di stare insieme, l'aria condizionata, ma mi ha colpito l'esperienza, mi ha raccontato il responsabile, di un anziano che aveva all'ultimo piano 45 gradi in casa, e lui era molto preoccupato perché quest'uomo...
1: E non aveva la possibilità di avere un impianto di condizionamento che, per carità, non risolve tutti i problemi ma ti salva dalla situazione di emergenza. Allora, Alessandro Martini, però noi vogliamo concludere la conversazione con te con un riferimento bello, direi, che troviamo sulla prima pagina, una fotonotizia in prima pagina su Repubblica, una madre, una sorella e un delitto. Abbiamo sconfitto l'odio tra noi. Di che si tratta? È la sorella del prete ucciso, la mamma del suo killer, che hanno fatto stranamente tra virgolette amicizia tra Rosaline e Nassera, parenti della vittima dell'attentatore dell'attacco terroristico del 2016 a Rouen. Se non avessi fatto la scelta temeraria di incontrarla, credo che il mio corpo, la mia salute non avrebbero retto, ti spiega Rosaline, 86 anni, portatagli con straordinaria lucidità, vestita elegante davanti al PC, i disegni dei nipoti attaccati sul frigo. Invece Nasser Hadi, 63, docente, madre di altri 4 figli, anche lei videocollegata prima di partire per l'Italia. Due donne che sembravano destinate solo a odiarsi nella Francia devastata dagli attacchi terroristici si sono incontrate, si sono parlate e continuano a farlo, lo faranno anche prossimamente al meeting di CL a Rimini. Ecco, su questo tema dell'amore che riesce a superare l'odio, mi sembra interessante, non so se hai una testimonianza anche.
2: Sì, questa è una storia incredibile. Io da direttore Caritas diversi anni fa ormai ho invitato ad un convegno, ad una giornata che abbiamo organizzato, due donne anche in questo caso, e voglio sottolineare la capacità delle donne di arrivare prima a certe situazioni, no? Questo la storia ce lo insegna e questo è già un elemento importante. Ma ho voluto chiamare anche lì due donne di cui ormai non si parla più, ma c'è stato tanto, se ne è parlato. Sono la mamma di un ragazzo che, tornando da un rave una domenica mattina molto presto, incrociò una pattuglia dei carabinieri, zona Pitigliano, bassa Toscana, insomma, e la situazione, furono fermati da questa pattuglia dei carabinieri, lui ed altri giovani, e lui con un palo preso lungo il ciglio della strada a bruciapelo lo lanciò, lo tirò contro un carabiniere, lo mandò in coma e poi dopo mesi questo carabiniere è morto. Ebbene, questa storia tragica, perché un giovane carabiniere, l'altro padre, eccetera, dopo alcuni anni ha avuto questo risvolto, cioè la madre del ragazzo con la moglie, la vedova a questo punto del carabiniere, si sono riuscite a incontrare, a parlare, a dialogare, al punto che la stessa moglie del carabiniere ucciso è andata più volte anche a trovare il ragazzo in carcere. C'è un percorso che credo tuttora sia in essere e che ha fatto in qualche maniera notizia, come penso l'abbia fatta questo notizia di cui parlavate voi. Più o meno la storia è simile. E cosa c'è da dire però su questo? È che qui si accenna un po' a quello che è il tema della giustizia riparativa, cioè quando si cerca di superare con la logica dell'amore la logica dell'odio, della violenza e della riconosciamolo anche considerabile vendetta che uno vuole a volte, certo. Perché purtroppo il mondo,
1: Alessandro,
2: sta andando verso quella direzione.
1: Abbiamo pochi secondi a disposizione.
2: È la forza dell'amore che per noi credenti, mi metto anch'io, certo, insieme a voi e portate avanti questo impegno quotidiano con la vostra bella radio, deve fare la differenza, purtroppo accettando le sfide dell'impopolarità, dell'incomprensione e anche della se vogliamo anche della denigrazione, perché questo è il problema generale della giustizia riparativa. Non si riesce a capire in questa cultura ormai individualista e aggressiva, eccetera, come sia possibile abbracciarsi tra persone che hanno subito e hanno causato, da una parte subito, dall'altra causato, violenze, aggressioni, morte, uccisioni. Ma è la logica dell'amore che va in controtendenza. Per dirla con una battuta finale, che però non è una battuta, ecco, pensando al grande caldo, pensando ai prati secchi, pensando alla natura che è messa in ginocchio da questo caldo e alle persone che muoiono per questo caldo, sempre le più fragili, ecco, è come, in questo caso è come se il Dio della vita, in cui alcuni di noi credono, facesse fiorire dei bei fiori in un campo secco. Ecco, questi sono i fiori che noi dobbiamo guardare, io credo, in una terra arida, in un sole cocente, in un tempo che ci è avverso, sono i grandi fiori a cui dobbiamo guardare per ripartire, per cambiare questo triste mondo che sa parlare solo di guerra, di violenza e di brutalità di ogni genere.
1: Alessandro Martini, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia. Risentirci presto qui su RWS.
2: Presto. Grazie a voi, viva RWS.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Non so tu, ma la maggior parte delle volte quando trovo dei lavori in corso lungo la strada mi innervosisco perché perdo tempo a causa dei rallentamenti che provocano. Comunque, se ci pensi un po' di più, i lavori stradali sono lì per darci strade migliori, più lisce, senza buche o spiacevoli dossi. Alla fine i cantieri ci permetteranno di guidare più facilmente e la strada diventerà più piacevole da percorrere. Lo stesso paragone si può fare con la nostra vita. Tutti noi viviamo stagioni di lavori in corso, tempi in cui Dio sembra lavorare profondamente in noi. Egli modella i nostri cuori e rimuove tutto ciò che si è accumulato lì dentro e che non è suo. Certo, la sensazione che noi proviamo quando Dio opera in noi spesso non è piacevole, ma Lui è lì per renderci migliori, più resistenti, più forti. Nella Bibbia leggiamo: e non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, la perseveranza esperienza e l'esperienza speranza. Questi momenti di prova o di formazione sono lì per perfezionarci e per renderci sempre più simili a Cristo. Quindi sii paziente, i lavori in corso non sono sempre divertenti e dureranno finché saremo su questa terra, ma vediamo anche come la strada da percorrere diventa più liscia e più piacevole dopo che ogni stagione di ricostruzione è terminata. Grazie di esistere, Eric Sellerie.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

A Radio Logos sono le ore 16 e 6 minuti.

Vogliamo meditare sul capitolo 27 di Matteo, versetto 46, dove dice così: E verso l'ora nona Gesù gridò con gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Vediamo che il Signore Gesù sulla croce pronunziò sette parole. Vogliamo soffermarci sulla quarta parola. Quando Gesù disse Dio mio, perché mi hai abbandonato, fu la quarta parola che Gesù pronunziò sulla croce. Ed è, possiamo dire, la parola centrale perché è la quarta parola. E qui vediamo che nel dire Eli, Eli, lama sabachthani, lì il Signore pronunziava una parola che esprimeva tutto il suo indicibile dolore. Vediamo che il suo corpo, la sua anima era in uno stato di sofferenza indicibile. La nostra mente non potrà mai capire e comprendere quello che il Signore attraversò in quei momenti. Tutto il suo corpo pendeva dai chiodi delle mani e dei piedi. La sua schiena e il suo petto erano stati flagellati, le carni erano laceranti. Sul suo corpo la corona di spine produceva forti dolori, il dolore morale da parte di tutti che lanciavano del continuo beffi e scherni. Quindi il Signore era in qualche modo solo, solo. Nelle prime 3 ore, quando c'era luce del giorno, il Signore era attorniato, come dice nel Salmo 22, come dai cani o dai bufali, leoni gli erano attorno. Nelle 3 ore, quando il sole si oscurò, dice qui, verso l'ora nona, Gesù gridò, Eli, Eli, lama sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lì il Dio abbandonò suo figlio. E non è cosa da poco, perché da ogni eternità Gesù era, possiamo dire, nel seno del Padre. Era in armonia con il Padre da ogni eternità. Quello fu il momento cruciale, il momento, possiamo dire, unico nella storia in cui Dio abbandona suo figlio. Ma qualcuno potrebbe dire, ma perché Gesù proprio fece questo grido, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Per esempio, in Matteo capitolo 3, versetto 17, quando Gesù si lasciò battezzare da Giovanni Battista, dice Matteo 3, 17, ed ecco una voce dai cieli che disse: Questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Così la stessa cosa lo leggiamo nell'Evangelo di Marco, nell'Evangelo di Luca. E ancora in più, leggiamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 17, quando Gesù era sul monte della Trasfigurazione, e lì vi erano tre discepoli, Pietro, Giovanni e Giacomo. A un certo punto vediamo che sono comparsi i due profeti, Mosè ed Elia, e hanno conversato con Gesù riguardante la sua dipartenza. Ma a un certo punto leggiamo queste parole, Matteo 17,5: Mentre egli parlava ancora, ecco una nuvola luminosa li coperse della sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: Questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Quindi vediamo qui che c'era una armonia perfetta fra Dio Padre e Gesù. Quindi Gesù fece la volontà del Padre in ogni cosa. Vediamo che anche in un altro passo l'Apostolo Pietro menziona questo evento nella sua seconda lettera, dove dice così, 2 Pietro capitolo 1, versetto 16 e 18, dice così: Poiché non è con l'andare dietro a favole artificiosamente composte
che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signor Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà, poiché egli ricevette da Dio Padre onore e gloria quando giunse a lui quella voce dalla magnifica gloria: questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. E noi stessi udimmo quella voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo. Quindi vediamo qui che Dio manifestò il suo compiacimento nella persona di suo figliolo Gesù. Questo da parte di Dio Padre. Ma anche Gesù era consapevole di quello che doveva attraversare. E voglio leggere un paio di versetti. In Matteo capitolo 26, versetto 39, dice: quando Gesù era nel Getsemani, dice così: è andato un poco innanzi, si gettò con la faccia a terra pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come io voglio, ma come tu vuoi. In Giovanni capitolo 6, Giovanni versetto 38, dice così Gesù: poiché sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Ancora in Giovanni capitolo 12, versetto 27 e 28, dice così: ora è turbata l'anima mia, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo e l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. Allora Gesù lo sapeva che doveva attraversare quei momenti terribili. Gesù lo sapeva che doveva bere il calice amaro della sofferenza. Allora, qual è stata la ragione, il motivo per cui Gesù lì sulla croce gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ebbene, la risposta la dobbiamo dare sempre con la parola di Dio. E abbiamo cinque motivi per credere e per capire per quale motivo Gesù fu abbandonato. Primo, è stato la cosa più bella, l'amore. L'amore. E voglio leggere un paio di versetti. In Giovanni capitolo 13, versetto 1 dice: e avanti la festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amati i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Li amò sino alla fine. Gesù dice ancora, capitolo 15 di Giovanni, versetto 13: nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Gesù non ci ha trattati da schiavi, perché lo schiavo non sa quello che fa il padrone, ma lui ci ha trattati da amici, da veri amici, non di amici solo per nome, un vero amico. Dice anche il libro dei Proverbi: si vede quando uno è nella distretta, quando uno è nel dolore e ti viene incontro una persona perché è un amico. Quello è il vero amico. Non è l'amico quello che si allontana quando sei nel bisogno. Quella è un'amicizia non sincera. E l'apostolo Paolo poté dire di Gesù queste bellissime parole. In Galate capitolo 2, versetto 20, dice così: sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figliolo di Dio, il quale ha amato e ha dato se stesso per me. Mi ha amato e ha dato se stesso per me. E un altro versetto lo troviamo in Apocalisse, che è molto bello. Questo vale per tutti noi. Apocalisse 1:5 dice così: e da Gesù Cristo, il fedele testimone, il primogenito dei morti, il principe dei re della terra, a lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue.
a Lui che ci ama. E voglio sottolineare, il verbo è al presente. Non dice al futuro io vi amerò, o in passato io vi ho amati, ma colui che ci ama in un modo perenne, in un modo eterno. La seconda ragione per cui Gesù fu abbandonato e gridò Dio mio, perché mi hai abbandonato, è stata perché Lui è stata la nostra propiziazione. La parola corrispondente è espiare. Espiare significa riparare ad una colpa scontandone la pena. Cioè Gesù ha pagato scontando la pena che doveva toccare a noi, cioè la condanna. E qui l'Apostolo Giovanni usa la stessa parola. In 1 Giovanni capitolo 2, versetto 1 e 2, dice, ripeto, 1 Giovanni capitolo 2, versetto 1, figlioletti miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo il giusto. Ed egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Gesù ha pagato per tutti. Meraviglioso. E in 1 Giovanni 4:10 dice ancora l'Apostolo: in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato il Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo figliolo per essere la propiziazione per i nostri peccati, per pagare Lui la colpa al posto nostro. Gloria a Lui in eterno. Quindi fin dall'inizio delle scritture impariamo che una vittima innocente doveva morire per coprire i peccati dell'uomo ed essere gradito a Dio. Questo fin dagli albori. E voglio menzionare Abele. Abele fu il primo ad offrire, che dice la scrittura, ad offrire il primogene del suo gregge. E lo leggo in Genesi capitolo 4 versetto 4, dice: e Abele offerse anch'egli dei primogeni del suo gregge e del loro grasso, e l'Eterno guardò con favore Abele e la sua offerta. Già fin dall'inizio il Dio gradiva proprio il sacrificio di una vittima innocente, affinché il sangue di quella vittima, di quell'animale, potesse coprire, non espiare, attenzione, non espiare, perché espiare è stato solo Gesù, che una volta per sempre ha pagato per i nostri peccati, ma quelle servivano soltanto a coprire i peccati degli uomini. E così quanto Abramo avrebbe dovuto offrire suo figlio Isacco in sacrificio per risparmiare la vita del ragazzo, invece fu immolato, che cosa? Un montone. E lo leggo, Genesi 2:22-13 dice: e Abramo alzò gli occhi, guardò ed ecco dietro a sé un montone, preso per le corna in un cespuglio, e Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece del suo figliolo. Al posto di Isacco è stato immolato un montone, un animale innocente, per offrire il sacrificio a Dio. E così possiamo anche menzionare il caso dell'Esodo, no? Quando Dio comandò a Mosè di offrire un agnello, e lo voglio leggere, in Esodo 12:7 dice: si prenda del sangue d'esso, cioè dell'agnello, e si metta su due stipite sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà. Per quale motivo si doveva offrire l'agnello? Per quale motivo? Per risparmiare la vita di tutti i primogeniti, sia di persone che di animali. E io credo che non c'è stata casa in Egitto, casa degli egiziani,
che non ci sia stato lutto, perché in qualche modo tutti, diciamo, qualcuno è sempre un primogenito, no? Può essere il padre, può essere il figlio, e quindi il lutto era in tutto l'Egitto. E migliaia sono morti. Per quale motivo? Perché non erano al riparo del sangue dell'agnello, perché Dio aveva dato un ordine. Dove io vedo il sangue sull'architrave e sugli stipiti, l'angelo sterminatore non entrerà e non ucciderà il primogenito. Allora, qui vediamo la figura di Gesù, l'agnello, che sarebbe venuto per dare la sua vita come prezzo di riscatto. Per cui la terza ragione per cui Gesù fu abbandonato è stato per riscattarci. Riscattare significa pagare un prezzo, anche questo. Gesù disse in Matteo 20:28, usa la stessa parola, riscatto. Matteo 20:28 dice: appunto come il figliolo dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la vita come prezzo di riscatto per molti. E l'apostolo Paolo lo dice in 1 Timoteo 2:3. Dice così: questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, poiché vi è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso quale prezzo di riscatto per tutti, fatto che doveva essere attestato a suo tempo. Ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Gesù ha pagato con la sua vita. Perché Gesù ha pagato un così grande e caro prezzo? Qual era la nostra condizione spirituale alla luce della parola di Dio? Cosa dice la Bibbia, cosa dice la parola del Signore su ogni uomo? Cosa dice? Qual è la nostra condizione? Sono due cose terribili. Dice Gesù, voglio menzionare quello che disse il Signore, in Giovanni capitolo 8, versetto 34, Gesù disse: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. E il salario del peccato, dice l'apostolo Paolo, è la morte. È la morte. Quindi, disse il saggio Salomone, non c'è uomo che non pecca. Siamo tutti tarchiati dal peccato, perché tutti veniamo da Adamo ed Eva. Portiamo il peccato nella nostra vita, come portiamo le caratteristiche fisiche e a volte morali dei nostri genitori, così anche portiamo un'eredità purtroppo brutta dei nostri progenitori Adamo ed Eva, che è quello del peccato. Questa è la condizione di ogni essere umano, senza fare eccezione. E un'altra condizione dell'uomo è quella che dice l'apostolo Paolo in Efesini 2:2. Dice qui, parlando ai credenti prima di convertirsi, dice queste parole: ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe delle potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli. La condizione spirituale dell'uomo è quella che è sotto l'influenza del diavolo. Nessuna persona è immune dalla tentazione. Ci sono tentazioni forti, ci sono tentazioni meno forti, ci sono anche possessioni di persone che sono possedute da demoni. E quindi lo spirito ribelle che opera al presente sulle persone. Quindi l'uomo non può assolutamente cambiare la sua condizione senza l'aiuto di Gesù Cristo, perché è totalmente impotente di fronte a questi nemici spirituali, il peccato e il diavolo. Solo Gesù. Solo Gesù.
è venuto per riscattarci dalla potenza di Satana, dalla conseguenza del peccato che porta alla morte. Come ci ha riscattato Gesù? C'è un versetto stupendo che scrisse l'apostolo Pietro. Lo voglio leggere perché è molto bello. In Prima Pietro capitolo 1 versetto 18 e 19 dice: sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come l'agnello senza difetto né macchia. Cioè lui ha dato la sua vita, il Figlio di Dio ha dato la sua vita per me, per te, vita per vita. Ma quanto ci siamo costati? Possiamo noi calcolare? Tutto l'oro del mondo, tutto l'argento del mondo non possono riscattare una sola anima. Era necessaria la morte di Gesù. Come siamo preziosi agli occhi di Dio. Quanto ha dato Dio per riscattare noi? Lui ha dato suo Figlio. Non ci sono parole per poter ringraziare. La quarta ragione per cui Gesù gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? È stato perché? Perché si dovevano compiere le scritture. Le scritture. E voglio leggere due versetti. In Matteo 5,17 dice così: non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io non sono venuto per abolire, ma per compiere. E poi dice un altro versetto in Luca, questo è molto bello, Evangelo di Luca capitolo 24 dal 44 al 47 dice, qui stava parlando ai suoi discepoli quando già lui era risuscitato, disse così: e poi disse loro: queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che bisognava che tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi fossero adempiute. Allora aprì loro la mente per intendere le scritture e disse loro: così è scritto che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Quindi Gesù doveva adempiere le scritture. Dalle prime pagine della parola di Dio troviamo la promessa che un giorno un Salvatore sarebbe venuto. Dove troviamo la prima promessa? Dove la troviamo la prima promessa? In Genesi capitolo 3 versetto 15. Quando Adamo ed Eva hanno peccato, già Dio aveva preordinato nel suo piano eterno che un giorno il Salvatore del mondo sarebbe venuto sulla terra. In Genesi capitolo 3 versetto 15 leggiamo quindi: e io porrò in inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei, questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferrerai il calcagno. La progenie della donna, la progenie della donna è Gesù Cristo, che sarebbe venuto per schiacciare il capo al serpente, al diavolo. Dove la troviamo invece l'ultima promessa che il Signore ritornerà? In Apocalisse. In Apocalisse capitolo 22 versetto 12 e 13, dove dice così: ecco, io vengo tosto e il mio premio è con me per rendere ciascuno secondo che sarà l'opera sua. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Gesù, nel dire io vengo tosto, vuol dire è certo che sto per venire, sono già in viaggio, sono in cammino, manca poco che arrivo. Quindi se la prima promessa si è adempiuta riguardante la sua venuta, io credo che
si adempirà anche quella che riguarda la sua seconda venuta. Quinto punto, qual è stata la quinta ragione perché Gesù gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù è venuto per distruggere la morte. Per distruggere la morte. È meraviglioso. Infatti c'è un bellissimo versetto in 2 Timoteo, capitolo 1, versetto da 9 in poi, dice: la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti secoli, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo, il quale ha distrutto la morte e ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo. Alleluia! Alleluia! Coloro che hanno accettato il Signore saremo eternamente in cielo. È meraviglioso, perché Gesù ha distrutto la morte e ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo. Alleluia! Alleluia! Coloro che hanno accettato il Signore saremo eternamente in cielo.

lui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Il credente, secondo la parola di Dio, non deve avere paura della morte, perché la morte non è altro che un aprirsi la porta del cielo ed entrare nella presenza del Signore. Questa è la morte per il credente. Quindi ogni persona, questo è chiaro, uomo o donna che sia, è soggetto alla morte fisica, perché noi, essendo che veniamo da Adamo ed Eva, e lo dice l'apostolo Paolo in Romani, dice così: perché se per il fallo di quell'uno, cioè di Adamo, la morte ha regnato mediante quell'uno, tanto più quelli che ricevono l'abbondanza della vita e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Vedete, quando noi abbiamo accettato Gesù, il seme della vita eterna è dentro di noi. Chi ha il figlio di Dio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Quindi noi abbiamo la vita eterna, già è stata trapiantata in noi dal giorno in cui abbiamo accettato Gesù nella nostra vita. Ma è chiaro per tutti che la morte non si può evitare. La morte non si può evitare. Perché dice nella lettera agli Ebrei 9:27: è come stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Tutti ci curiamo per vivere più a lungo, chiaro? Però la sentenza divina nessuno la può annullare. Si può allungare di qualche mese, di qualche anno la vita, ma alla fine quello che vince è la morte, perché così sta scritto. Però una cosa meravigliosa, che Gesù, essendo che ha sconfitto la morte, noi abbiamo ricevuto la vita. E Gesù lo dice in Giovanni capitolo 11 versetto 25 e 26. Disse Gesù a Marta e a Maria, che gli è morto il fratello Lazzaro, disse così: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muoia, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morrà mai. Che cosa vuol dire questo qua? Che cosa vuol dire? Chi crede in me, anche se muoia, vivrà. Anche se noi fisicamente moriamo, finché non ritorna il Signore, ma noi non morremo spiritualmente. Spiritualmente noi non morremo mai più, perché noi abbiamo la vita eterna in noi. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita. Quindi chi crede e accetta Gesù ha la vita eterna. E un altro versetto voglio leggere, Giovanni 5:24: in verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Che bello! Dalla morte alla vita eterna. Non dobbiamo averla, ma già l'abbiamo. Ha vita eterna, non dice avrà. Ma chi rifiuta e muore nei propri peccati subirà la morte seconda e la morte eterna. Ciò vuol dire la separazione eterna da Dio nei tormenti dell'inferno per coloro che muoiono nei loro peccati. Non che muoiono in Cristo, ma che muoiono nei loro peccati, perché sono morti nei peccati e vanno incontro alla morte eterna. Ed è terribile. Leggo ancora in Seconda Tessalonicesi quello che riguarda la seconda venuta di Gesù. Capitolo 1, versetto 7 e 9 dice: a voi che siete afflitti, requie con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante, per fare vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù, i quali saranno puniti di eterna distruzione, respinte dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Coloro che non accettano Gesù nella loro vita vanno incontro a queste terribili conseguenze, che saranno puniti di eterna distruzione e respinte dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza.

0: Non è così per noi. Non è così per noi che abbiamo creduto in Gesù. Anzi, noi giubiliamo. Disse l'Apostolo Paolo, 1 Corinzi 15:55, O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo. Noi abbiamo la vittoria, alleluia, sulla morte perché Gesù l'ha vinto, sul peccato perché Gesù l'ha espiato a posto nostro e sul diavolo perché lui è venuto anche per distruggere le opere di Satana. E come Gesù è stato vincitore, per la fede che noi abbiamo posta in lui, anche noi siamo vincitori. E questa è la cosa più straordinaria, più bella che noi abbiamo sperimentato nella nostra vita. Ogni uomo senza Gesù è perduto eternamente, ma chi ha Gesù nel cuore è salvato eternamente e ha quella gioia, quella certezza che noi saremo con Gesù in eterno. Amen.
1: Amen.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Salve amici, benvenuti a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Sono contento di essere di nuovo insieme a voi e questo è il numero 242 di queste meditazioni. Io, Matteo, vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è questo: sono tre o due le opzioni? Capirete subito, amici, di cosa sto parlando, ma per prima leggiamo un verso della parola di Dio nel Vangelo secondo Luca, al capitolo 23, al verso 43. È Gesù che parla e disse: «Io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso». È Gesù che parla e che si rivolge al suo collega di sventure, chiamiamolo così, al ladrone sulla sua destra, e proprio in risposta alla domanda di questo ladrone Gesù gli risponde in questo modo: ci tengo a dire, cari amici, che questa riflessione nasce da specifiche richieste di ascoltatori e non vuole innescare nessun tipo di polemica. Siccome ogni tema da noi trattato viene passato al vaglio della parola di Dio, vale anche quindi per il tema di oggi. E la domanda che gli ascoltatori mi hanno posto, e sono stati veramente in tanti, è questa: secondo la Chiesa Cattolica Romana, il purgatorio, insieme con l'inferno e il paradiso, è uno dei possibili luoghi o condizioni cui vengono destinate le anime dei defunti? Iniziamo col dire che la fondatezza e la teologia del purgatorio è respinta da tutte le confessioni cristiane al di fuori del cattolicesimo. Come vedremo, viene respinta questa credenza del purgatorio non per partito preso, ma alla base c'è la parola di Dio che non ne parla. E quindi, secondo alcune credenze considerate apocrife, il purgatorio altro non è che il concetto metafisico di reincarnazione oppure purificazione delle religioni orientali, quali il buddismo, per esempio. Infatti, molti concetti pagani sono diventati cristiani grazie alla coercizzazione dei popoli che scendevano dal nord Europa e fatti poi convertire a forza dall'ormai potere temporale della Chiesa di allora, e grazie anche agli scambi interculturali tra Oriente e Occidente nel Basso Evo, cioè nel VI secolo d.C., il quale poi si rafforzò in un modo molto significativo nel Medioevo. Il concetto del terzo luogo, cioè il purgatorio, è talmente assente nella Sacra Scrittura, ma comunque si è formato, come dire, progressivamente, fino a trovare la sua definitiva consacrazione nell'opera della Divina Commedia del poeta fiorentino dal quale poi molto attratto la Chiesa medievale e molto è rimasto ancora oggi. Il concetto del purgatorio non lo si capirà mai, cari amici, se non si entra nella mentalità del Medioevo, dove la corruzione era ad alti livelli, sia nella Chiesa che fuori. E questo concetto di purificazione momentaneo servì, come dire, per incoraggiare chi, soprattutto tra i nobili, non aveva commesso peccati mortali, ma appunto peccati minori, quali la corruzione, gli usurai, da considerare che all'epoca le banche erano considerate usurai, non come oggi, e quindi piccoli furti e così via. E quindi queste persone che avevano commesso questi peccati minori, chiamiamoli così, non erano degni del paradiso, ma neanche dell'inferno. Quindi ci voleva un terzo luogo di comodo per dove poter appunto purificarsi da questi peccati minori e poi accedere nel paradiso. Ma amici, cosa dice la Bibbia? Sapete, la Bibbia è molto chiara al riguardo. Possiamo leggerla e rileggerla centinaia di volte, ma non si troverà mai traccia del purgatorio. Nella Bibbia ci sono soltanto due possibili destinazioni, o opzioni, come vogliamo, insomma. Queste due opzioni che sono per l'uomo dopo la morte, e cioè il paradiso o l'inferno. Nella Bibbia sono molti i passi che parlano di queste due opzioni, paradiso e inferno. Domani, Dio volendo, vedremo alcuni dei passi più significativi. Ma per ora, gentili amici, basti pensare alla risposta che ha dato il Signore Gesù al delinquente sulla croce. Io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Il Vangelo non ci dice che tipi di reati avesse commesso quest'uomo. Certo è il fatto che è stato condannato a morte. E Gesù lo ammette in paradiso. Non cita nessun purgatorio. E questo senza battesimo e nessun sacramento di sorta, per la sola fede. Allora, come possiamo essere certi di quello che ci aspetta? È una domanda che tanti fanno. C'è un modo per saperlo con certezza mentre si è in vita, il posto dove si andrà? Sì, amici, c'è il modo di saperlo, ed è chiaro dai Vangeli e dalle Epistole degli Apostoli, ma lo vedremo domani. Per ora il tempo si è concluso a nostra disposizione. Allora amici, grazie a tutti per il vostro gentile ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: L'Oderotte di Antonio e Rosalia. Benvenuti al Disco Highlight da Elena Rubino. Il canto di oggi lo ha tradotto Rosalia Giovanna Spanò e lo canta con Antonio De Masi. È emozionante e ci ricorda che il credente nato di nuovo vive per grazia, per l'amore che Gesù ha manifestato con il suo sacrificio sulla croce. Pilato si è lavato le mani di fronte ai sacerdoti che tramavano contro Gesù e ad un popolo che accusava un uomo che non aveva fatto del male a nessuno. Proprio la cecità dei sacerdoti e di buona parte del popolo di Israele ha consentito ai tempi di giungere a compimento. Il Salvatore doveva passare per la croce per vincere la malvagità della vita senza la relazione con Dio Padre. Ma la tomba non poteva trattenere il Re dei Re. Così Gesù ha conquistato la corona della vittoria. Questo è il titolo della canzone. Buon ascolto, Antonio e Rosalia.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 23 minuti.
1: Siamo in compagnia di Giuseppe Lumia, già deputato, senatore della Repubblica, persona molto attenta sui temi, naturalmente, dell'attualità del volontariato. Buongiorno, ben trovato, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, su tutti i giornali quest'oggi c'è un grande spazio sul tema di un'Europa che si divide sulla questione dei migranti. L'Europa è sempre più spaccata sui migranti, questo è quanto leggiamo sul Corriere della Sera, rimpatri in Italia anche da Svezia e Finlandia, ma in precedenza c'era l'Austria e poi insomma diversi altri paesi che rimandano indietro migranti che sono sbarcati in Italia e hanno cercato di andare altrove. Insomma, dall'Europa verso l'Italia, ecco l'altra remigrazione. Questo è il titolo che invece troviamo su Repubblica. Una vicenda complicata e la gente si chiede, ma perché l'Italia deve trovarsi in questa situazione?
3: Sì, la spiegazione purtroppo è amara e drammatica, perché quando parliamo di emigranti dobbiamo parlare anche di vite umane, di persone che soffrono le pene dell'inferno, che muoiono, di bambini, di donne violentate, di schiavitù. Dobbiamo parlare di tratta degli esseri umani. Cosa sta succedendo? Che l'accordo di Dublino di tanti anni fa della destra italiana si è rivelato un boomerang e non è stato efficace, un accordo efficace per governare questo flusso storico, che non lo dobbiamo considerare straordinario perché fa parte delle dinamiche della vita dell'umanità. E quell'accordo ha prodotto quale risultato? Che l'Italia, si pensava allora, secondo il sovranismo italiano, dovevano essere gli italiani a valutare, quando approdavano nelle nostre coste, lo status, se era di rifugiati, se avevano il diritto d'asilo oppure no. Si è rivelato un boomerang, perché nel frattempo questi immigrati sono arrivati in Italia, si parla addirittura di 80.000 immigrati che dovrebbero ritornare nel nostro paese, si sono disseminati in Europa e adesso faccio questo elenco per farvi capire la portata di questo boomerang. In Germania, Svizzera e Austria già hanno annunciato che ce li riporteranno, si sono aggiunti adesso i paesi scandinavi, Finlandia, Norvegia e Svezia, e così arriveranno gli altri paesi. E ironia della sorte, solo la Spagna, ecco, con una battuta ironica giusta del leader Sanchez, ha detto: non useremo un'arma del ricatto contro l'Italia come ha fatto contro di noi. E quindi questo modello Dublino, che è stato poi diciamo così confermato con un accordo di recente, si è rivelato del tutto inadeguato.
1: Sì, l'ha
3: per
1: firmato,
3: l'Italia,
1: l'ha firmato
3: ma
1: Letta,
3: anche per l'Europa.
1: L'ha firmato
3: sì,
1: Letta.
3: Ora quindi arriviamo al punto politico. Allora, le destre col nazionalismo sono in piena contraddizione, perché si rimbalzano, secondo la logica vita mia, morte tua, gli immigrati da un paese all'altro. Le sinistre in Europa sono, diciamo così, molto più accondiscendenti a questo fenomeno, ma non hanno trovato ancora un principio sano, giusto di regolazione. Allora, da dove partire? Dov'è la terza via? Visto che abbiamo accumulato fallimenti uno dietro l'altro, la terza via sta nell'Europa federale, cioè l'Europa deve considerarsi unita su questo tema come su altri temi e deve avere una regola comune e deve essere un'Europa intelligente che sa intervenire nei paesi d'origine, sa togliere ai trafficanti alla tratta questo mercimonio squallido e disumano e deve essere capace di accogliere in modo intelligente. Pensate un po', in Italia il sistema previdenziale salterà in aria senza una regolazione con contributi da pagare da parte di lavoratori immigrati di qui a pochi anni. Quindi abbiamo bisogno di immigrati, ma non li dobbiamo trattare come merce. Dobbiamo, ecco, considerarli delle persone che hanno diritti ma anche tanti doveri, e questi doveri, naturalmente, su questi doveri bisogna essere rigorosi e quindi bisogna escludere da questi flussi chi delinque, i trafficanti. Il terrorismo, lo diciamo così a un onor diciamo di cronaca, perché poi di fatto non arrivano attraverso questi flussi, diciamoci la verità. Dobbiamo escludere chi traffica in droga, chi spaccia, chi violenza, chi fa violenza. Nello stesso tempo dobbiamo invece includere con intelligenza chi viene a dare una mano appunto nel nostro paese come in tutti i paesi europei.
1: Claudio?
4: Ma io purtroppo vedo una situazione, siccome siamo tutti sotto elezioni, l'Italia, altri paesi, la Francia, quindi purtroppo la solidarietà europea va a farsi benedire. Oltretutto la Meloni c'ha il problema gravissimo di, del generale Vannacci, e quindi questa corsa ormai è diventata veramente impegnativa. Penso che sarà difficile anche che possano trovare un accordo, perché la distanza che sta prendendo, e quindi queste mosse alla fine sono anche delle mosse, prima di tutto preelettorali, che poi hanno portato a questo, come diceva, boomerang.
1: Ecco, e come diceva giustamente Claudio Coppini, il problema preelettorale non riguarda solo l'Italia, perché anche questi paesi, appunto abbiamo citato l'Austria, la Svizzera, i paesi scandinavi, perché respingono queste persone? Perché sono dei delinquenti? No.
4: Perché Merz li rimanda indietro?
1: Appunto, perché la Germania
3: perché,
1: lo fa?
3: Perché in tutti i paesi c'è la morsa sulla politica delle destre estreme, dei nazionalismi estremi che giocano contro gli immigrati per avere successi elettorali. Come ci si difende? In modo stupido, pensando di scimmiottare, come ha fatto la Lega con Vannacci. La Lega è stata la culla dove è cresciuto Vannacci, poi a un certo punto gli esploda questa contraddizione, sta esplodendo la Lega e rischia addirittura una irrilevanza storica, soprattutto in questo ciclo elettorale. Quindi non bisogna rincorrere le destre che fomentano contro gli immigrati una visione tribale disonesta della politica. Bisogna semmai avere delle politiche rigorose di accoglienza con diritti e doveri, utilizzando, lo ripeto e lo ribadisco, l'Europa come, non l'attuale Europa che non ha competenze reali, che fa accordi come quello di Dublino che è disastroso, ma invece bisogna fare in modo che l'Europa sia unita realmente, i confini europei siano europei e le competenze siano europee, un'Europa naturalmente intelligente, capace di includere e di trattare con diritti e doveri gli esseri umani immigrati.
1: Allora, prima di cambiare argomento e di introdurre una canzone, vorrei ricordare uno tra i tanti testi biblici che si occupa di questo tema del rapporto sempre complicato tra le persone, come dire, autoctone, no? Comunque del posto, che si rapportano con chi arriva da fuori, lo straniero. E allora c'è un testo nel libro dell'Esodo, il capitolo 23, non opprimere lo straniero. Voi conoscete lo stato d'animo dello straniero, perché siete stati stranieri nel paese d'Egitto. Questo si applica, perché anche noi italiani in teoria dovremmo conoscere lo stato d'animo dello straniero, perché siamo stati stranieri in tanti paesi. Prima di introdurre altri argomenti, una precisazione anche di carattere storico, mettiamola così. Abbiamo citato il Trattato di Dublino, che ormai è evidente che ha parecchi limiti e che sta penalizzando in questo caso, in questi giorni, proprio l'Italia. È un trattato che è stato firmato a suo tempo dal governo Berlusconi e confermato successivamente dal governo Letta. Dunque, come dire, responsabilità diffusa, ecco, mettiamola così, non pienamente consapevoli di quello che poi sarebbe stato la ricaduta anche di quello che è stato firmato. Poi fateci sapere, amici in ascolto, cosa ne pensate anche su questi aspetti. Il nostro numero di WhatsApp lo conoscete, 348 222 72 94. Un altro tema che è ben presente sui giornali è il cosiddetto risico bancario, che per la verità è da diversi mesi che va avanti, e il Monte dei Paschi di Siena è al centro di questo risico. Quanto è rilevante tutto questo per gli italiani? Io devo dire che mi trovo un poco in difficoltà a districarmi tra queste notizie di economia e di banche che cercano di, come dire, di sopraffarsi l'un l'altro. Giuseppe Lumia.
3: Sì, è uno scontro titanico di potere che vede coinvolto il sistema bancario italiano con i suoi riflessi nel sistema bancario europeo. È uno scontro titanico in cui la politica può avere due ruoli. Uno, quello attuale, subalterno. La politica si accontenta di avere qualche traspuntino di potere nei consigli di amministrazione e lascia fare. Oppure domandarsi come le banche oggi possono sostenere il ceto medio-basso, che è il punto di crisi reale dell'Occidente, delle nostre democrazie e delle nostre economie, e quindi proporre una governance rispettando l'autonomia delle banche, ma non, ecco, teorizzando che questa autonomia possa arrivare a quei dati che adesso vi dirò. Pensate che In Italia nel 2025 le banche hanno accumulato utili per 47,5 miliardi di euro. Pensate un po' come potrebbe, ecco qui la politica, orientare una governance che possa far ritornare questi utili a vantaggio dei cittadini che con i mutui si sono dissanguati, a vantaggio delle imprese che con le banche hanno un rapporto che spesso li strangola. Pensate che in Europa il sistema bancario europeo ha accumulato 400 miliardi di dollari, record nel 2025. Noi quindi abbiamo una massa di denaro che viene sottratta all'economia reale, che le banche dovrebbero invece sviluppare, dovrebbero alimentare, e invece anche loro sono diventate aziende che fanno solo profitti, distribuiscono solo agli azionisti e pagano lautamente i loro manager e i loro top manager e lasciano gli loro stessi dipendenti in condizione che non è quella condizione che merita.
1: Allora, su Repubblica, ma su tanti altri giornali, si segnala tra l'altro che la situazione per gli italiani, per l'italiano medio, diventa veramente complicata. La benzina sfonda quota 2 euro, stangata per famiglie e imprese. Ecco, ma alla luce di quello che ci hai detto, può un governo imporre alle banche, o il sistema capitalistico è intrinsecamente impotente di fronte alla possibilità del profitto e della speculazione, insomma?
3: Spetta alla politica orientare un paese, avere una visione di governance moderna, innovativa sull'economia. Se la politica rinuncia a questa funzione, diventa solo potere, diventa solo teatrino. Quello che succede, diventa solo scontro di ceto politico per una rappresentanza svuotata dalla funzione di guidare la società. È possibile farlo, ci sono strumenti moderni per farlo, ci vuole una classe dirigente di statista che comprende che in Italia e in Europa rischiamo l'osso del collo, abbiamo bisogno di un'Europa federale, cioè di una Costituzione europea, di un governo vero europeo, di un Parlamento vero europeo e di una politica economica in grado di tenere testa agli Stati Uniti, che continua ancora a fare dei danni incalcolabili all'umanità, di tenere testa alla Cina che sorniona, avanza giorno dopo giorno, di tenere testa alla Russia di Putin che pensa che con le armi, con la guerra, di recuperare un ruolo perduto, e quindi un'Europa che si sveglia, e si deve svegliare la politica proprio nella sua funzione di governance a partire dall'economia. È possibile farlo, deve farlo.
1: Allora, abbiamo pochi secondi, una battuta finale di Claudio.
4: Ma una testimonianza, che questo penso che conti, di una donna che era lì alla pompa di benzina e fa 50 km per andare a lavorare e 50 km per tornare a casa dal lavoro.
3: La sua funzione di governance a partire dall'economia. È possibile farlo, deve farlo.
1: Allora, abbiamo pochi secondi, una battuta finale di Claudio.
4: Ma una testimonianza, che questo penso che conti, di una donna che era lì alla pompa di benzina.

0: i costi del gas e i costi dei mutui, e abbiamo, oltre che quello del caro vita reale, quello che si consuma realmente giorno per giorno per vivere, e abbiamo qui l'esempio concreto di come oggi è ridotto il ceto medio e il ceto anche più basso, ecco. Quindi in condizioni di difficoltà, se non di vera e propria povertà.
1: Speriamo che oggetto della riflessione nel momento in cui c'è la campagna elettorale, che è sostanzialmente
0: imminente. Mi auguro che la prossima campagna elettorale non vediamo dei leader come l'attuale Presidente del Consiglio, che si fa filmare davanti a una pompa di benzina sostenendo che una volta al governo avrebbe ridotto della metà il suo costo. Mi auguro che questo non succeda più, che quando si dicono delle parole, ecco, scatti quel meccanismo etico detto fatto, e che la politica tutta acquisti quella autorevolezza che gli viene data dalla capacità di incidere realmente sulle condizioni di vita attraverso tre criteri guida: la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato.
1: Giuseppe Lumia, grazie per essere stato in nostra compagnia. Naturalmente su questi temi ci ritorneremo anche con te, e quindi alla prossima occasione. A presto, grazie.

che per amare ci vuole coraggio, ci vuole pazienza, ci vogliono occhi per guardare un po' oltre e mani leggere per fare la pace. Ho imparato che in fondo non conta chi vince o chi perde, conta soltanto chi sei veramente.

0: come prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

in macchina dal tuo cellulare in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su diretta canale 1. Buon ascolto.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 20 minuti.
1: A come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: È il 30 di agosto e ritorna di nuovo questa trasmissione che, come ben sa chi ci segue sempre, è a cadenza quotidiana. Non ci fermiamo mai. A tutti voi il mio benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Il 30 agosto 1914 avvenne la battaglia di Tannenberg, mentre lo stesso giorno del 1918 degli assassini feriscono gravemente il leader bolscevico Vladimir Lenin e uccidono Moisei Uritsky, dando la spinta al decreto che istituirà il terrore rosso. 1922, scontro finale della guerra greco-turca svoltasi a cavallo tra il 1919 ed il 1922 e avente come oggetto l'indipendenza della Turchia. 1939, mobilitazione generale in Polonia, vengono richiamate alle armi 23 classi. 1941, inizia l'assedio di Leningrado. 1945, Hong Kong viene liberata. 1961, la Ranger One rientra nell'atmosfera terrestre. 1963, guerra fredda, entra in funzione il telefono rosso fra i capi degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica. 1967, Thurgood Marshall viene confermato come primo giudice afroamericano della Corte Suprema degli Stati Uniti. 1991, l'Azerbaigian dichiara l'indipendenza dall'Unione Sovietica, mentre lo stesso giorno l'atleta statunitense Mike Powell realizza il record del mondo di salto in lungo. 1999, in un referendum Timor Est vota per l'indipendenza. E per chiudere, 30 agosto 2005, l'uragano Katrina, come dicevamo già ieri, prosegue la sua devastazione su New Orleans.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: In questo numero parliamo dell'aliante, una macchina volante con le caratteristiche quasi attuali. La concepisce e la costruisce lo scienziato inglese George Kelly, che seguiterà a perfezionarlo fino al 1853, quando un suo aliante con un uomo a bordo compirà il primo volo librato e nell'atterraggio planato. Nei suoi studi l'inventore aveva visualizzato dei meccanismi volanti con ali fisse che offrivano all'aria superficie appropriate, code con superfici di controllo per consentire di girare e frenare e congegni propulsivi. Saranno però soltanto i fratelli Wright, molto più tardi, a fare il primo volo della storia, non più con un aliante, ma con ormai a disposizione il motore, con un velivolo proprio a motopropulsione, il cosiddetto Flyer, che i due fratelli faranno volare nel 1903, quindi 50 anni dopo, dopo aver inserito nel velivolo un piccolo motore che lo fa sollevare e muovere autonomamente.

0: nomi.
1: Vediamo l'origine del nome di Adone. La tradizione cristiana lo fa derivare dal germanico Atala, cioè nobiltà di stirpe. Quella classica lo collega invece al nome greco-fenicio di probabile provenienza semitica Adon, cioè signore. Il nome è legato al mito di Adone, il giovane la cui avvenenza e smodata bellezza lo fecero desiderare sia da Afrodite che da Persefone.

0: Gospel Jukebox.
1: E dal nostro Gospel Jukebox salta oggi fuori la canzone Battle, incisa da Chris August.

0: nostro dizionario biblico.
1: E in questa rubrica vi parlo adesso di un personaggio biblico di nome Agar, che in italiano si tradurrebbe come fuggitiva. È il nome che venne dato alla schiava egiziana di Sara, che diede al marito di lei, Abramo, un figlio che sarebbe poi figurato ufficialmente come un figlio di Sara. Agar fu però scacciata da Sara e Abramo. La sua storia è considerata anche dall'apostolo Paolo come un'allegoria della differenza fra la legge e la grazia.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Che anche per quest'oggi sta infatti per concludersi. Io ringrazio tutti per l'ascolto e naturalmente vi rimando a un nuovo numero domani. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 32 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Oggi leggiamo dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 15, versetto 3. Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture. Sergio Volpe scrive: «C'è una domanda che spesso ricorre nella mia mente quando mi trovo in situazioni particolarmente ostili. Cosa ne sarebbe stato di me se non avessi conosciuto il Signore e se non avessi la certezza che Egli ha il controllo di tutte le circostanze, anche le più difficili e scoraggianti?» Questo versetto è inserito in un passo in cui vengono mostrati i punti essenziali del Vangelo: la morte, il seppellimento, la risurrezione e le apparizioni di Gesù ai discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Sapere che il Figlio di Dio è morto per i miei peccati e che posso realizzare un rapporto vivo con Lui mi dà pace. No, non si tratta di autosuggestione o di una sorta di fuga dalla vita reale. Tutto questo, invece, è suffragato dalla potenza delle Scritture. La Bibbia stessa è la base sicura su cui poggia la mia fede e ciò mi porta alla sincera gratitudine e a riconoscere costantemente che Gesù vive in me. Ma questo può essere vero anche per tutti quelli che sinceramente si affidano al Salvatore.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina dal libro di Giobbe, capitolo 17, versetto 15. Dov'è dunque la mia speranza? Ancora Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 19. Abbiamo sperato in Cristo. Ed infine Romani, capitolo 15, versetto 13. Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede. Sei senza speranza? Un giovane cittadino di un paese ostile alla fede cristiana era disperato per il clima di oppressione che vi regnava. Ero talmente angosciato che avevo finito per odiare la società, diceva. Dopo molte ricerche, si aprì alla lettura dell'Evangelo e riuscì a superare il suo odio quando capì un fatto fondamentale. Siamo tutti peccatori. Così ho calmato la mia rabbia, poteva aggiungere. Forse anche tu che stai ascoltando ti senti disperato, sconvolto per le ingiustizie, l'oppressione, la povertà. Probabilmente pensi che la società avrebbe dovuto trovare qualche mezzo per risolvere quei problemi. Nel mondo di sempre e di oggi i diritti umani sono calpestati, la corruzione e l'ingiustizia imperversano, mentre la povertà sovente si affianca alla ricchezza e al lusso insolente. Come trovare allora la pace, la serenità, quei problemi? Nel mondo di sempre e di oggi i diritti umani sono calpestati, la corruzione e l'ingiustizia imperversano, mentre la povertà sovente si affianca alla ricchezza e al lusso.

capitolo 3, versetto 16. Solo l'amore di Dio ha potuto aprire una via di speranza all'uomo schiavo del male. Solo la conoscenza della parola di Dio toglie la delusione e l'amarezza del cuore. Chi crede al Figlio unico di Dio, Gesù Cristo, è liberato da queste cose e riceve da Dio la vita eterna. Gesù, morto in croce e risorto, è la speranza sicura e ferma del credente. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi un caro e affettuoso saluto da tutti noi dello staff del Radio Calendario Più che Vincitori. È il 30 agosto e dal Vangelo di Luca leggeremo nel capitolo 24 due versi, il 5 e 6, che dicono così: perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Possiamo solo immaginare lo sgomento delle donne che erano andate a ungere il corpo di Gesù, ma si sono trovate di fronte a una pietra spostata e a un sepolcro vuoto. Si aspettavano un luogo mesto di lutto e invece la scena è illuminata da due figure sfolgoranti di luce. Sono certamente figure angeliche e di fronte a quella visione sicuramente divina abbassano il capo in segno di riverenza. Le loro menti erano sospese fra cielo e terra e le parole che ascoltavano forse le confondevano ancora di più. Perché cercate il vivente tra i morti? Già, dov'era Gesù? Nel vortice dei sentimenti che provavano, non ricordavano più che Gesù aveva annunciato loro tutto quello che sarebbe accaduto: la passione, la morte e la risurrezione il terzo giorno. Già, avevano dimenticato. Gli angeli dicono loro: ricordatevi come Gesù vi parlò in Galilea. La fede nasce da qui, dal ricordo e dalla testimonianza che è nel nostro cuore. Anche i credenti più radicati a volte dimenticano le parole di Gesù, le sue promesse, e cadono nello sgomento, nella paura. Ma Gesù è vivo, non è morto appeso alla croce. La croce è vuota perché ci parla del trionfo della vita e della verità. Non c'è posto sulla terra per la vera vita, perché non è qui che Cristo vuole liberarci. Abbassiamo il capo come le donne davanti al sepolcro vuoto, per riconoscere che Dio è il vivente, il santo, colui davanti al quale vogliamo mostrare la nostra riverenza e l'onore che gli sono dovuti, perché Cristo è fra noi. Ne aspetta che la sua sposa sia pronta per l'ultimo viaggio.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Un falegname famoso. Era famoso, ma nessuno lo sapeva e lui tantomeno lo sottolineava. Era lì che lavorava il legno in maniera magistrale, impeccabile. Tutto quello che creava con il legno era perfetto. All'età di 30 anni il padre gli disse che era venuto il momento di lasciare quel lavoro e di fare altro. Umanamente nessun genitore direbbe al proprio figlio di lasciare un lavoro stabile, soprattutto in cui eccelle. Cosa poteva iniziare un uomo a 30 anni? Cosa poteva imparare a fare in poco tempo? Ben presto tutti si resero conto che quel falegname faceva miracoli. Guariva le persone, restaurava i cuori afflitti, liberava gli indemoniati, risuscitava i morti, trasformava l'acqua in vino e donava la vita eterna. Quel famoso falegname era Gesù, il figlio di Dio. Il suo ministero iniziò a 30 anni e durò fino alla sua morte. Aveva solo 33 anni quando sul duro legno della croce morì per tutta l'umanità. Fu un sacrificio necessario per salvarci dalla condanna eterna del peccato che pesava su ognuno di noi. Oggi, a distanza di più di 2000 anni, molti mettono ancora in dubbio la sua esistenza, altri compiangono un Cristo morto, dimenticando un verso fondamentale.

0: fondamentale nella Bibbia. Il terzo giorno risuscitò alla destra del Padre. Grazie, Signore, per essere morto e per essere poi risorto.
1: Direi che ai nostri giorni sono altri i personaggi famosi che vengono stimati, seguiti e invidiati. Pochi si ricordano di quel falegname. Forse tanti conoscono la sua storia, perché non è da tutti morire e risorgere in 3 giorni. Ma conoscere la storia di Gesù non cambia nulla nella nostra vita se non capiamo il senso di quella morte e se non l'applichiamo alla nostra vita. La sua morte è stata l'unica via per poter distruggere la maledizione che spettava all'uomo peccatore. Nell'Epistola ai Colossesi, al capitolo 2, infatti, è scritto che Gesù ha annullato il debito del nostro peccato inchiodandolo alla croce. Nel capitolo 2 della prima Epistola di Pietro leggiamo anche che Gesù ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce per farci vivere nella giustizia. E nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, è scritto che Dio ha fatto essere peccato per noi colui che non conosceva peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in Lui. Penso sia molto chiaro, Gesù non è nato per fare carriera né per godersi la vita, è nato per un proposito specifico, pagarci il biglietto per il cielo e per la vita eterna. Lo accettiamo o pensiamo di poterlo meritare da soli, facendo qualche buona opera? Io vi lascio con la speranza che nessuno di noi lo rifiuti. Un abbraccio e buona giornata a tutti.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 51 minuti.
1: Salve, ben ritrovato ad innamorarsi delle sacre scritture, questo nostro piccolo angolino di 10 minuti in cui scopriamo queste perle bellissime, questi passi di questo libro straordinario, e lasciamo che esso faccia un po' il suo lavoro, lanci il suo messaggio. Scopriamo sempre di più che è un libro attuale, un libro vicino, un libro straordinariamente vero in tanti versi, in tanti aspetti che porta alla luce, e fondamentalmente è, come la definisco spesso, una lettera d'amore che Dio ha scritto a noi, attraverso la quale rivela tanti aspetti della sua verità e della sua esistenza. Oggi in particolare è dedicato a innamorarsi delle sacre scritture alle parabole, alle varie parabole che si trovano in questo libro, ed in particolare ad una parabola di Gesù che è stata definita la parabola del buon pastore. È una parabola infatti in cui lui si paragona insomma ad un pastore, fa un po' la differenza tra il pastore e il mercenario. Anche qui caliamoci un attimino nella cultura, nelle usanze insomma del tempo. Ovviamente nella cultura ebraica del tempo la pastorizia era molto praticata, e c'erano due figure che potevano prendersi cura insomma del gregge, no? Quindi portarlo a pascolare, proteggerlo e curarlo, e una poteva essere il pastore proprietario delle pecore stesse, quindi colui che le aveva acquistate, che poi se ne prendeva cura, insomma, dalla quale poi ricavava quanto gli serviva per vivere. Altre volte invece un proprietario di un gregge poteva assumere, ecco, assumere un mercenario, un guardiano, nel senso una persona che guardasse le pecore, si prendesse cura del gregge e venisse pagato con uno stipendio, quindi non le possedeva, non erano sue, ma se ne prendeva cura per conto del proprietario. E Gesù coglie un po' questa occasione, no? Mette in evidenza la differenza anche della cura e dell'amore che ci poteva essere tra un pastore proprietario delle pecore e una persona che invece guardava questo gregge solo per lo stipendio da ricevere insomma a fine mese, quindi senza un reale poi interesse personale per questo bene. E in questo paragone appunto lui si definisce invece il buon pastore, quello che le guarda e le cura, e invece colui che è lì, che le abbandona nel caso del pericolo, sono un po' quelle persone, spesso appunto anche nell'ambito religioso, le varie realtà che escono fuori, che illudono un po' le persone di prendersi seriamente cura di loro o di amarle o di volerle proteggere, quando in realtà sono lì solo per un interesse personale. Alla fine, nel momento veramente del pericolo, lasciano queste persone, queste pecore, in balia appunto dei lupi, dei problemi e delle difficoltà. Anche appunto il lupo viene contemplata in questa parabola come figura, che è colui che viene per rubare, uccidere, distruggere, insomma, e in qualche modo colpire la vita di queste pecore, ed è ovviamente, simboleggia quello che può essere tutto ciò che ci allontana da Dio, che vuole distruggere la nostra vita, il male in tutte le sue forme, e dal quale appunto Gesù ci vuole proteggere. Ma dopo questa piccola così presentazione, in modo che possiamo cogliere anche le varie figure di questa parabola, andiamola a leggerla direttamente dalla Bibbia e scopriamone appunto la sua bellezza. In verità, io vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui il portinaio apre, le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le proprie pecore per nome e le porta fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Bellissima questa immagine, che vuole mettere in evidenza l'intimità che il cristianesimo è un'intimità tra la persona e Dio attraverso Gesù, un'intimità in cui Dio viene proprio conosciuto come colui che guida la nostra vita, appunto, e la protegge. È un'intimità vera, non fatta appunto di regole, di usanze, di riti, ma di una conoscenza personale. La Bibbia continua dicendo: questa similitudine, disse loro Gesù, ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro. Perciò Gesù di nuovo disse loro: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri, briganti, ma le pecore non li hanno ascoltato. Io sono la porta, e se uno entra per me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare, distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga. E il lupo le rapisce e le disperde. Il mercenario si dà alla fuga perché è un mercenario, non si cura mica delle pecore. Ma io sono il buon pastore, conosco le mie e le mie conoscono me. Come il padre mi conosce, io conosco il padre e io do la mia vita per le pecore. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile, ma anche quelle devo raccogliere. Anche quelle ascolteranno la mia voce. Vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Questo ordine ho ricevuto dal Padre mio. E qui si concludono le parole di Gesù, qui si conclude proprio questa immagine bella, bella, bella, bella, che Gesù dà di se stesso, della relazione che gli vuole creare, che crea con le persone che ama e che lo amano e che scelgono nella loro libertà di seguirlo e di accogliere appunto questa sua chiamata, no? Di entrare per questa porta. Lui poi si definisce il pastore, si definisce la porta stessa, è veramente il tutto, no? Lui è forte perché è il mezzo per arrivare, ma è anche il traguardo al quale si arriva. L'unicità proprio del suo ruolo, di quello che lui ha fatto per l'essere umano è quello che rende così eccezionale, bello, veramente la relazione che lui ci ha permesso poi di costruire appunto con Dio e con la sua verità. E poi appunto è bello questa intimità, lui dice loro conoscono la mia voce, io le conosco, addirittura lui paragona il modo in cui lui conosce il Padre, cioè Dio, al modo in cui poi le pecore conoscono lui. Quindi voglio dire, stiamo parlando di un tipo di relazione molto molto profonda che in realtà lui dice realizzabile, insomma, realizzabile quando il suo ruolo e quello che lui ha fatto viene appunto riconosciuto. E poi anche quella bellissima frase alla fine dove dice che lui è disposto, lui ama queste sue pecore fino al punto di dargli la vita e poi dice io la mia vita la depongo, cioè la sto dando per mia volontà, per mia scelta. Nessuno mi costringe a questo. E anche qui è bellissimo. L'amore è una scelta, è la scelta d'amore che decide di rinunciare a tutto, come ha fatto Gesù, fino anche alla propria vita, ed è una scelta libera e consapevole. Rende questo gesto e questo amore ancora più straordinario e bello. Ci sentiamo al prossimo appuntamento con Innamorarci delle Sacre Scritture. Ciao.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare: qual è la scelta più giusta?

chi trova un amico trova un tesoro. Ma siamo poveri, amico, ma abbiamo dell'oro, non nelle tasche, ma nelle mani intrecciate. Quando insieme facciamo la vita, facciamo casino, facciamo del bene a chi abbiamo vicino. Oro nel cuore, tra le ferite, come colla che salva i cocci che non capite. Non si butta via niente se qualcuno lo ama. E tu, caro amico,

0: brände mig.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 30 minuti.
1: Il collegamento con Cristiano Online la domenica sera era riservato al compianto Paolo Moretti con la sua rubrica Osservatorio sul Mondo. Continuiamo a dargli spazio anche stasera con uno dei suoi studi, Paolo Moretti.
2: Collegamento con Cristiani Online anche questa sera, e questa sera ascolteremo Paolo Moretti che ci parlerà su questo tema, le tre parabole della misericordia di Dio. Questa è la seconda parte, e in particolare oggi Paolo parlerà sulla dracma perduta. Vi auguriamo un buon ascolto.
3: Grazie Corrado, buonasera a tutti quelli che sono in ascolto, le sorelle, i fratelli nella fede, le amiche e gli amici che ci ascoltano o con interesse o per curiosità o occasionalmente questa sera. Un saluto particolare anche chi si è sintonizzato con Radio Logos e ci sta ascoltando quindi dalla Puglia. E domenica scorsa abbiamo iniziato un percorso di riflessione sulle tre parabole che Gesù utilizzò per rendere evidente ai farisei e agli scribi che stavano criticando il suo stare vicino ai peccatori, per render loro evidente la realtà della misericordia di Dio. Vi ricorderete, per chi si è sintonizzato con Cristiani Online anche domenica scorsa, che tutto è partito all'inizio del racconto che Luca fa e che troviamo al capitolo 15 del suo Evangelo. Tutto è partito dall'osservazione quasi mormorante, maldicente, da parte dei farisei e degli scribi, che criticavano Gesù vedendo che accoglieva i pubblicani, cioè gli ebrei che avevano accettato per interesse di riscuotere le tasse in nome dell'impero romano, e i peccatori. Quindi lo criticavano, abbiamo letto queste parole: costui accoglie i peccatori e mangia con loro, cioè non lo chiamarono neppure per nome, utilizzando questo pronome costui, vollero indicarlo ma prendendone le distanze, come per dire: noi non vogliamo avere nulla a che fare con chi accoglie i peccatori, con chi si avvicina ai peccatori, addirittura con chi mangia con loro. Gesù sentì i loro mormorii, come vi ho detto domenica scorsa. Probabilmente i farisei e gli scribi avevano formato una sorta di capannello in disparte e mormoravano, si condividevano fra di loro le, possiamo chiamarle chiaramente, le maldicenze nei confronti di Gesù. E Gesù, che aveva udito, pur se loro erano convinti di non essere uditi, Gesù che aveva udito raccontò loro tre parabole, una in successione all'altra, una diversa dall'altra, ma avente tutte e tre un denominatore comune, cioè un elemento comune ed un obiettivo soprattutto comune. Gesù voleva mostrare come la misericordia di Dio si manifestava allora, ma si manifesta ancora oggi nei confronti di coloro che riconoscono la loro condizione di peccato, non nei confronti di coloro che continuano a ritenersi giusti e continuano a non aver bisogno del soccorso e dell'aiuto di Dio. Quindi Gesù disse loro una parabola dove come protagonista c'è un pastore che ha perduto una pecora e che per ritrovare questa pecora perduta lascia le 99 che formavano il suo gregge e va a cercarla, e poi se la prende sulle spalle e la cura e condivide con gli amici e con i vicini la sua gioia per questo ritrovamento. Poi c'è una seconda parabola che troviamo a partire dal versetto 8 di questo stesso capitolo del Vangelo di Luca e che mi appresto a leggere. Oppure, quindi questo oppure sta ad indicare che c'è un collegamento fra la prima parabola e questa, è come se Gesù dicesse: ora vi ho raccontato una parabola, vi ho fatto un esempio, oppure ho un altro esempio da proporvi, quindi ho un altro elemento da aggiungere alla vostra riflessione. Oppure, qual è la donna che, se ha 10 dracme e ne perde una, non accende un lume, non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova? Quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me perché ho ritrovato la dracma che avevo perduta. Così vi dico che v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Vorrei subito notare un particolare. I due protagonisti di queste prime di queste prime due parabole sono un pastore e una donna che ravvede. Vorrei subito notare un particolare. I due protagonisti di queste prime

Se vi erano due categorie di persone normalmente poco considerate, se non addirittura in certi casi emarginate, erano proprio i pastori, generalmente ritenuti rozzi, ignoranti, per dirla in termini più comprensibili, puzzolenti, sporchi, da tenere lontani, e un'altra categoria di persone non ben viste, poco considerate, erano le donne. Le donne, addirittura secondo alcune dichiarazioni rabbiniche di quel tempo, erano considerate come creature di razza inferiore. Vi era una sorta di razzismo sessuale profondamente radicato nella società di Israele. Quindi Gesù utilizza e mette in risalto due personaggi, un pastore e una donna, proprio per mostrare come nella misericordia di Dio, nella relazione di Dio con gli uomini, non ci sono, come più testi della scrittura dichiarano, non ci sono riguardi personali, non ci sono discriminazioni. Anche i pastori hanno valore, e non a caso Luca ci racconta all'inizio del suo Evangelo che i primi personaggi, oltre Maria e Giuseppe, a vedere il bambino Gesù, cioè a vedere il Cristo, l'eterno figlio di Dio incarnato, chi furono i primi personaggi? Furono proprio dei pastori. Gli angeli non scesero dal cielo sulla reggia di Erode o sul tempio di Gerusalemme per rivelare ai farisei, agli scribi, al re la nascita del Salvatore. Scesero sopra i pastori che dormivano di notte. Dio non discrimina, Dio accoglie tutti, anche coloro che come i pastori e le donne erano a quel tempo emarginati. Mi pare interessante quindi, prima ancora di approfondire il significato di questa seconda parabola, mi pare interessante mettere in evidenza questo particolare. La misericordia di Dio non discrimina. Nei suoi racconti Dio, Gesù, dà importanza a un pastore e a una donna. Cosa era successo a questa donna? Aveva perduto una dracma. La dracma era una moneta d'argento dell'antica Grecia e il suo valore corrispondeva più o meno alla paga giornaliera di un operaio. Possiamo quindi equipararla, non so, in base se l'operaio è semplice o specializzato, a 50-60 euro dei nostri tempi. Questa donna aveva solo 10 dracme, probabilmente, visto che le donne non lavoravano, era quello che gli era stato affidato da suo marito perché conservasse questo denaro, perché ne avesse gelosamente custodia e soprattutto perché lo utilizzasse per le normali spese della gestione familiare. Solo 10 dracme, perderne una su 10 era davvero una perdita di grande valore. E allora la donna che cosa fa? Ci sono tre azioni, una successiva all'altra, che come in tutte le parabole di Gesù non sono casualmente indicate, ma hanno un significato. La donna accende la luce, come accende un lume, come abbiamo visto, probabilmente una torcia, una candela, spazza la casa in modo da togliere il via la polvere nel caso che la moneta fosse stata nascosta dalla polvere che si era depositata sul pavimento, e la cerca con cura, cioè non lascia nulla di intentato per ritrovare questa moneta che aveva perduto. Ora, che cosa vuole mettere in evidenza questa parabola? Nella prima c'era
una pecora, quindi

0: di un animale, un essere vivente, animato come protagonista, una pecora che si era smarrita per colpa sua. Qui c'è invece una moneta, un oggetto inanimato che è stato anche questo perduto. È evidente che Gesù, attraverso queste due parabole, vuole dimostrarci la misericordia, l'amore di Dio sotto aspetti diversi. Qui è messo in evidenza, in questa parabola della dracma perduta, è messo in evidenza che cosa? Il valore di ciò che è stato perduto. Nella prima parabola, la parabola della pecora, era messo in evidenza soprattutto la disponibilità del pastore ad avere cura di ogni membro del suo gregge, quindi le 99 erano con lui, non avevano bisogno di essere cercate, va a cercare quella perduta. Qui invece è messo in evidenza il valore di ciò che è stato perduto. A questa donna era costato sicuramente un grande sacrificio, forse, come ho detto prima, non a lei ma al marito, era costato un grande sacrificio quello di avere una moneta, quello di avere quindi una paga giornaliera. Viene quindi messo in evidenza che cosa qui? Il valore dell'uomo. La pecora perduta, prima parabola, mette in evidenza lo smarrimento dell'uomo che si è allontanato dal pastore. Questa seconda parabola, nell'immagine della moneta d'argento, viene messo in evidenza il valore dell'uomo. Gesù dà una spiegazione, ed è da questa spiegazione che noi dobbiamo partire per comprendere la parabola. Gesù fa chiaramente capire che egli vuole paragonare la dracma perduta al peccatore che si ravvede. Quindi la dracma di grande valore è il peccatore. E ai farisei e agli scribi che lo stavano criticando, che stavano mormorando contro di lui perché accoglieva i peccatori e perché mangiava con loro, Gesù vuole proprio lanciare questo messaggio: ogni peccatore ha un grande valore. Ed è interessante a questo proposito sottolineare le azioni che vengono attribuite alla donna, che anche qui un'immagine del Signore Gesù, e questo rende ancora più evidente e dà ancora più valore a quello che vi dicevo prima, cioè che Gesù non discrimina i pastori ignoranti, rozzi e puzzolenti, non discrimina le donne emarginate, ma si identifica con loro. Gesù è il pastore della parabola della pecora smarrita, e Gesù è identificato, si identifica nella donna che ha perduto questa moneta di grande valore. Credo che sia interessante allora notare a questo punto le tre azioni. Prima di tutto, la donna che cosa fa? Accende un lume per vedere meglio. Ora, chiaramente il lume non serviva alla moneta. La moneta è un oggetto inanimato, insensibile, come ho detto qualche tempo fa. La luce serviva alla donna per poter individuare meglio il luogo dove era andata a finire la moneta che aveva perso. Però mi piace molto pensare a questo fatto che quando il profeta Isaia annuncia la venuta del Messia, del Signore Gesù, parla proprio di una luce che è apparsa nel popolo di Israele, una luce che si è rivelata, una luce che allontana le tenebre, che permette di percepire e di vedere la realtà nella sua reale consistenza. Mi piace pensare proprio al fatto che Gesù è colui che accende un lume, che accende la luce, che allontana le tenebre. E questa è la prima azione veramente importante, ma vi è una seconda azione: spazzare la casa. La donna spazza la casa. In un'altra parabola Gesù ricorda che si paragona ad una persona che aveva spazzato la casa di un'altra persona, anche se poi questa seconda persona ha compiuto la scelta scellerata di far rimanere la sua casa vuota, per cui i demoni che erano stati spazzati, la polvere che era stata spazzata via, questa polvere è ricaduta sul pavimento, i demoni sono ritornati e la condizione di quella persona, la seconda condizione, era sicuramente, come racconta Gesù, peggiore della prima condizione. Gesù spazza, Gesù pulisce, Gesù fa proprio questa doppia azione: allontana le tenebre e toglie la polvere che si è depositata sulla nostra vita e che impedisce non tanto a Gesù di vedere dove siamo, ma che impedisce soprattutto alla moneta di essere ritrovata, alla moneta di valore che noi siamo. Quindi accende un lume, spazza la casa e, abbiamo letto, cerca con cura finché non la ritrova. Cercare con cura è un'azione che spesso compiamo anche noi quando abbiamo perso qualcosa, ma a noi, almeno a me, spesso mi capita di arrendermi. Quando non riesco a trovare qualcosa, dirò, cito sempre il famoso proverbio: la casa nasconde ma non ruba, e dico, prima o poi quello che ho perso lo troverò. Qui la donna no, cerca con cura finché. Quel finché sta a ricordarci che la sua ricerca si interrompe soltanto quando la dracma viene ritrovata, quando quello che ha perduto viene recuperato. Allora, questo ci ricorda che la ricerca di Gesù nei confronti dei peccatori, delle dracme perdute, è una ricerca che si interrompe soltanto quando lui ritrova la dracma perduta. Quante monete perdute ci sono ancora intorno a noi? E Gesù non si stanca di cercarle. Gesù le cerca con cura finché. È vero che, come vedremo poi più avanti la domenica prossima con la parabola del figlio prodigo, del figlio spendaccione, è vero che noi non siamo una moneta inanimata, insensibile, senza volontà, anche se il paragone che il Signore usa in questa metafora, come vedremo anche fra poco, ha un suo significato e un suo valore sicuramente efficace. Quindi sta anche a noi fare la nostra parte per essere ritrovati. Ma quello che Gesù vuole mettere in evidenza e quello che questa parabola mi incoraggia a mettere in evidenza davanti a ciascuno di noi è proprio questo: il Signore ci cerca finché non si trova. Lui non si stanca di cercarci. Purtroppo siamo spesso noi a non lasciarci trovare, a non dare una risposta positiva alla sua ricerca. Ma il Signore non si stanca di trovarci. La donna cerca con cura finché non la ritrova. Ecco il significato bello di questa immagine, di queste tre azioni. Gesù che porta la luce, Gesù che toglie via ogni ostacolo, che toglie via la polvere e Gesù che continua la sua ricerca nei confronti di ogni peccatore finché non lo ritrova. A questo punto vorrei spendere alcune parole importanti di riflessione sulla conclusione di questa parabola. Come avete visto e come avete ascoltato, è una parabola sicuramente molto breve, occupa nella mia Bibbia soltanto tre versetti, così chiamiamo noi le scansioni nelle quali ogni capitolo della Bibbia è stato diviso. Ora, che cosa ci rivela questa parabola? La conclusione nella quale si parla di gioia, di felicità della donna che si rallegra con le amiche e con le vicine, la conclusione ci porta a affermare, anche alla luce di tanti altri testi che noi troviamo nella parola di Dio, che rivela Gesù con questa parabola. Quindi Gesù vuole rivelare quanto sia prezioso per lui ogni peccatore. E soprattutto Gesù vuole ricordare a me e vuole ricordare a ciascuno di noi, a ciascuno di voi, che ogni peccatore recupera il suo valore solo dopo essere stato ritrovato. Finché è perduto, finché il peccatore è perduto, il suo valore rimane, ma il suo valore non può essere utilizzato. Ha un valore, è un bene, come diremmo oggi con un termine tecnico, è un bene non usufruibile, è un bene non godibile. La donna poteva usare, godere delle 9 dracme che gli erano rimaste, non so se nel portafoglio, in una borsa o in un cassetto, ma non poteva assolutamente godere del bene costituito dalla moneta, dalla dracma perduta. Questa è la nostra condizione. Noi abbiamo un grande valore agli occhi di Dio, anche se siamo peccatori, anche se siamo colpevoli davanti alla nostra giustizia, anche se siamo destinati alla perdizione eterna, abbiamo un grosso valore. Ma Gesù perché ci cerca? Ci cerca non soltanto per recuperare la moneta che noi siamo e stringerla nella sua mano. Gesù ci cerca anche perché il valore che rappresentiamo possa essere godibile, possa essere usufruito da lui per la sua gloria, per il suo servizio. Ecco quello che questa parabola mi ha insegnato e che desidero condividere con voi. Un peccatore che rimane perduto, che non è ancora stato trovato dal Signore Gesù, è una moneta di grande valore, ma di un valore che non è godibile, di un valore che magari è speso in cose senza valore, in cose il cui valore è limitato soltanto alla terra. Ma quando la moneta che noi siamo è stata recuperata, è stata ritrovata, ecco che la donna poteva andare a spenderla anche quella moneta, per questo è felice, per questo si rallegra. Ed ecco che c'è festa nel cielo, perché finalmente Dio può godere del valore rappresentato da quella moneta ritrovata, da quel moneta ritrovata uguale peccatore che si è ravveduto. Ecco allora il primo insegnamento importante. Se io ancora non ho vissuto l'esperienza del ravvedimento, ed è probabile che vi sia qualcuno che ci ascolta in questo momento che appartiene a questa categoria, se non ho vissuto l'esperienza del ravvedimento, sono agli occhi di Dio una moneta di gran valore. Addirittura per ritrovarmi, Dio ha mandato il suo figlio Gesù ed ha pagato un prezzo straordinariamente alto per ritrovare la moneta che io sono. Come sappiamo, Dio il Gesù ha pagato con il prezzo della stessa vita del suo figliuolo il recupero della moneta. Se non sono ravveduto, però, se non ho riconosciuto la mia condizione di peccato, se Gesù non ha concluso nei miei confronti la sua ricerca e non mi ha ritrovato, io sono una moneta di valore, ma una moneta di un valore che Dio non può godere, che gli altri non possono godere. Mia moglie, mio marito, i miei figli, i miei vicini di casa, i miei colleghi, le mie colleghe di lavoro non possono godere il valore che io sono se questo valore non è stato liberato dalla presenza del peccato e non è stato trasformato dalla presenza di Cristo al punto tale da portare la vita di Cristo in mezzo agli uomini. Ecco allora la prima domanda che dobbiamo porci: sono una moneta che ha valore solo in sé, o sono una moneta quindi ancora perduta, o sono una moneta che è stata ritrovata e il cui valore Dio gode, per il cui valore Dio si rallegra nel cielo, per il cui valore si rallegrano anche coloro che vivono accanto a me? Questa è la domanda che dobbiamo porci. Qual è il mio valore? È un valore non ancora godibile o è un valore godibile? Infine, un'ultima considerazione. Gesù invita con questa parabola, invita i farisei e gli scribi a riflettere. La donna chiama le amiche: rallegratevi con me perché ho ritrovato la dracma che avevo perduta. È un invito indiretto rivolto ai farisei e agli scribi. Invece di criticarmi quando mi vedete accogliere i peccatori e quando mi vedete mangiare con loro, invece che criticarmi, dovreste godere, dovreste rallegrarvi, dovreste essere felici perché dei peccatori vengono a me e si ravvedano. Ma i farisei e gli scribi sicuramente non sono identificabili con gli amici e i vicini né del pastore né della donna che ha ritrovato la dracma perduta. Loro non si rallegravano, loro criticavano. Eppure la gioia vera era nel cielo. La gioia per la pecora smarrita ritrovata, la gioia per la dracma perduta recuperata, è una gioia che dalla terra si estende fino al cielo. Così vi dico, cioè lo affermo con piena convinzione, con piena certezza: vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Per un solo peccatore? Ora faccio una domanda che potrebbe apparire ironica, ma che mi permette di arrivare ad una verità fondamentale. Nel cielo vi è gioia per un solo peccatore? Allora ne basta uno solo perché vi sia gioia nel cielo. Sicuramente non è questo il messaggio della parabola. Quel uno solo sta piuttosto ad indicarci che ognuno ha il suo valore particolare davanti agli occhi di Dio. Dio non si rallegra perché si sono ravveduti gli altri quando mi ravvedo io. Dio si rallegra perché mi sono ravveduto io. Nei confronti del ravvedimento degli altri, per ognuno di loro Dio ha gustato la gioia di vedere il loro ravvedimento. Ognuno di noi ha un valore personale, un valore individuale, come sicuramente anche in tante decine, ormai centinaia di presentazioni o di conclusioni di questo programma, Corrado ha ricordato, l'appello alla salvezza, l'appello al ravvedimento per tutti noi che siamo peccatori, non è un appello di massa, è un appello individuale, è un appello personale. Il Signore desidera parlare personalmente a ciascuno di noi e desidera che ognuno di noi personalmente risponda a questo appello. Quindi quelle parole, un solo peccatore che si ravvede, non ci indicano ironicamente che ne basta uno perché ci sia la gioia nel cielo. La volontà del Signore, come sappiamo, è quella che tutti gli uomini si ravvedano e giungano alla conoscenza della verità. Quel uno solo sta a ricordarci che ognuno di noi ha uno straordinario valore, ha uno straordinario valore che Dio desidera che diventi per la sua gloria, per il suo onore, ma anche per il benessere di coloro che ci sono accanto e per il nostro benessere, un valore che Dio desidera che diventi pienamente godibile, pienamente usufruibile. Ognuno di noi ha valore agli occhi di Dio e per ognuno di noi, quando ci siamo ravveduti, c'è stata una grande festa nel cielo, c'è stata la gioia per la pecora smarrita ritrovata, la gioia per la dracma perduta recuperata, come nella parabola della donna che l'aveva persa, che abbiamo letto poco fa. Pensiamo quindi che per ognuno di noi vi è stata gioia nel cielo, perché ognuno di noi ha valore, e vi è stata gioia nel cielo perché nel momento del nostro ravvedimento ognuno di noi è tornato a rendere disponibile tutti i valori che Dio gli ha dato per natura, disponibili per la sua gloria, disponibili per il suo servizio. E concludo. La gioia che vi è stata nel cielo quando io ho vissuto la benedetta esperienza del ravvedimento e della conversione, le tante gioie che ci sono state nel cielo per i tanti peccatori che si sono nel corso dei secoli ravveduti, queste gioie Dio desidera che non si fermino. Dio desidera provare gioia ancora questa sera, in questo momento, per qualcuno che sta ascoltando il messaggio di questa parabola. Dio desidera provare gioia, gli angeli desiderano provare gioia, il cielo desidera fare una grande festa. Se davvero qualcuno che ci sta ascoltando comprende la sua condizione di peccato, la riconosce e, andando ai piedi della croce, si lascia trovare da colui che è venuto a illuminare, da colui che è venuto a spazzare, da colui che è venuto a cercarci con cura. Che davvero alle tante gioie in cielo che ci sono state negli anni, nei secoli passati, anche nei giorni e nelle ore passate, possono aggiungersi tanti altri momenti di gioia sulla terra e di gioia nel cielo per tanti altri peccatori che si ravvedono e che si lasciano trovare dal Signore Gesù, dal pastore che le cerca come pecore smarrite, dalla donna che le cerca come dracme perdute, dracme di grande valore. E vorrei concludere con una domanda che ciascuno di noi deve porre a se stesso. Io sono un uomo o una donna con dei grandi valori, ma come sto facendo usufruire e godere questi valori? Solo in vista della vita sulla terra o in vista dell'eternità? solo in vista della terra o in vista del cielo. I miei valori sono pienamente godibili per l'onore e la gloria di Dio, sono pienamente messi al servizio degli altri? Poniamoci queste domande e soprattutto ricordiamoci che quando a queste domande avremo dato la risposta giusta, vi sarà grande gioia nel cielo. Che le gioie nel cielo possano davvero nel tempo moltiplicarsi sempre di più per la gloria del Signore, ma anche per il benessere della società nella quale viviamo, perché un peccatore che si ravvede è una moneta che la società nella quale viviamo può ricevere e può spendere. Che il Signore voglia benedire la sua parola e voglia continuare a parlarci riflettendo su quello che ci ha detto questa sera. Amen.
1: In collegamento con Cristiano Online, il messaggio che abbiamo ascoltato questa sera era di Paolo Moretti da Anghiari in provincia di Arezzo, il quale ci ha trattato la seconda parte del tema Le tre parabole della misericordia di Dio. Quindi la seconda parte, quindi ci dovrebbe essere una terza parte su questo tema. E in particolare questa sera Paolo ci ha parlato sulla dracma perduta. Grazie a tutti voi per il gentile ascolto prestato e vi diamo appuntamento al prossimo programma con Cristiani Online.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Radio Logos, Foggia.
1: A differenza della maggior parte delle emittenti libere che hanno scopi commerciali, trasmette non per ricevere, ma per dare qualcosa. In questo consiste la sua diversità. Che cosa vogliamo darti? Vogliamo darti, o meglio, proporti un messaggio, l'unico che riteniamo ancora oggi pienamente valido, un messaggio di speranza, di certezza, ma soprattutto un messaggio di salvezza, un messaggio antico che risale a migliaia di anni fa, ma sempre attuale. Il messaggio del Vangelo, la buona notizia, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto pagando per i nostri peccati e noi possiamo ricevere la salvezza eterna. L'unica condizione che Dio pone è la fede, cioè il credere sinceramente a quanto Egli dice. Credi oggi che Dio vuole salvarti, accetta il Signore Gesù come tuo Signore. Io ho già fatto questo e per esperienza posso dirti: non te ne pentirai.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 33 minuti.
1: E abbiamo il piacere di avere a questo punto in nostra compagnia il pastore teologo evangelico Pavel Gajewski. Buongiorno Pavel, grazie per essere con noi quest'oggi, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno, un saluto da Torre Pellice, questa località, piccolo paese
1: del
2: vicino
1: Piemonte.
2: A Pinerolo, che sì. Nel Piemonte, sì.
1: Allora,
2: non a Napoli questa
1: ecco,
2: volta.
1: Ecco, infatti, Pavel Gajewski è pastore della chiesa, delle chiese evangeliche a Napoli, però in questo caso sei a Torre Pellice in vista del sinodo che comincerà a breve, sabato, se non sbaglio.
2: Sabato pomeriggio,
1: ecco,
2: sì.
1: Ecco, sinodo delle chiese evangeliche valdesi e metodisti.
2: Con i battisti ci arriveremo, per ora okay, solo okay, valdesi e metodisti.
1: Vabbè. Allora, poi ci sono tante presenze anche di altre comunità evangeliche, che insomma
2: anche le chiese avventiste del settimo giorno con Davide Romano, sì.
1: Esatto, di, insomma ne parliamo fra poco, semmai del sinodo e di quello che precede il sinodo, anche queste sono cose importanti, ma prima partiamo con una notizia che riguarda la Polonia, la tua patria di origine.
2: Certo.
1: Che conosci bene perché continui ad avere i familiari, quindi la frequenti spesso, insomma vai in Polonia. Allora, io ho trovato su Euronews una notizia che abbiamo già commentato col professor Alessio Delfanti, ma appunto, visto che sei polacco, la commento volentieri anche con te. Inaugurata in Polonia la gigantesca Madonna di Konotopie, è alta 55,6 metri, più del Cristo Redentore di Rio de Janeiro. La cerimonia ha visto la presenza anche di Lech Wałęsa, ex presidente polacco e leader di Solidarność, lo ricordiamo, insomma. È stata inaugurata il 15 agosto in occasione dell'Assunzione, no? La festa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, quindi una cerimonia all'interno della spiritualità cattolica. Ma insomma, questo monumento si vede proprio da distanza lungo la strada statale numero 10 che collega la cittadina di, eccolo qua, Szczecin, come si pronuncia?
2: Szczecin non è proprio una cittadina, una bella città.
1: Ecco, vedi, in geografia sono zero. Comunque, questa
2: no,
1: città con Varsavia, quindi è
2: una delle autostrade polacche che funziona molto bene, tra l'altro.
1: Tra l'altro la Polonia ha fatto passi da gigante anche sul piano dell'economia, insomma un paese veramente che si è sviluppato a ritmi incredibili. Durante l'omelia il vescovo ha sottolineato il significato della posizione scelta per la Madonna, le braccia sono spalancate, i palmi rivolti verso chi osserva, un gesto che vuole rappresentare misericordia, accoglienza e apertura all'incontro spirituale. L'abbiamo detto più volte, Pavel, tu hai iniziato la tua carriera ecclesiale come sacerdote cattolico, adesso sei un pastore evangelico, dunque conosci bene anche la spiritualità mariana, che è ben presente nel mondo cattolico, ma non solo, è anche in quello ortodosso. Qual è la tua visione di un'iniziativa come questa, intanto come polacco e poi come pastore evangelico?
2: Allora, io preferirei declinare la tua domanda più in chiave antropologica e sociologica, non tanto teologica, perché penso che noi, Chiesa evangelica, abbiamo la nostra mariologia, che però coincide solo in una piccola parte con le mariologie ortodossa e cattolica. Io credo che, come ha dimostrato già diversi anni fa l'antropologa italiana Ida Malli, la figura di Maria, o come anche qualche volta in Italia si preferisce dire Madonna, che poi spesso anche questo termine viene declinato al plurale, non al singolare, in effetti è un confronto costante con la dimensione femminile del divino. Chi si ricorda ancora di Karol Wojtyła, oppure appunto che è passato alla storia con il nome di Giovanni Paolo II, si ricorderà che al singolare in effetti è un confronto costante con la dimensione femminile del divino. Chi si ricorda ancora di Karol Wojtyła, oppure appunto che è passato alla

0: biografia scopriamo che in effetti ha perso la madre molto molto presto, quindi c'è questo bisogno che io vedo anche nel sud dell'Italia, Napoli dove vivo, c'è questo continuo bisogno di sentire, oso dire, la maternità di Dio, non solo la paternità, ma questa genitorialità che in qualche modo si declina sia al femminile sia al maschile. Poi sul piano sociologico, ovviamente, mi permetto una battuta, è come se qualcuno volesse in qualche modo marcare il territorio, queste opere faraoniche non mi trovano minimamente d'accordo, ma ripeto, questo al netto e al di là delle divergenze teologiche ci possono essere. Io non conosco esattamente il costo di quella operazione, ma dalle dimensioni, dalle tecnologie usate, si tratta del cemento armato, poi cemento bianco. Io penso che il costo di questa operazione è stato veramente molto molto alto. Mi domando, mi chiedo, non voglio esprimere condanne così a priori, se questo denaro anche nell'ambito della stessa Chiesa Cattolica non poteva essere impiegato in maniera diversa.
1: Su questo mi viene in mente che anche quando hanno sparso il profumo su Gesù c'era qualcuno, forse Giuda, che diceva: ma insomma, con questo denaro non si sarebbe potuto dare qualcosa ai poveri? Quindi sul tema, come dire, della devozione, anche i soldi, poi ne parleremo nel Villaurora Meeting che ci sarà anche fra breve, il tema del rapporto fra denaro e religione, denaro e devozione, è un tema complicato, ecco, perché effettivamente uno potrebbe...
0: È un tema complicato, concordo. A me in questo caso però mi piace fare la distinzione molto netta tra l'episodio biblico dell'unzione e la domanda di Giuda. E queste operazioni, ripeto, che per me è una forma di marcatura del territorio.
1: No,
0: non dimentichiamo che la Polonia non è più un paese cattolico al 100%, ecco, anche questo bisogna ricordare.
1: Allora, c'è stata una presenza anche delle istituzioni, del governo polacco e anche di Wałęsa, abbiamo sentito. Quindi i cattolici polacchi sentono una particolare devozione, ecco, è possibile dire questo?
0: Sì, assolutamente. Il cattolicesimo polacco è un cattolicesimo mariano, su questo non c'è alcun dubbio, il più importante santuario, anche nel senso laico del termine santuario, in Polonia è Jasna Góra, montagna luminosa, si potrebbe tradurre, nella città di Częstochowa. E questo, ripeto, a cattolici romani sono sempre la maggioranza in Polonia, e qui, ripeto, inutile poi girarci intorno. E se noi volessimo anche applicare la regola generale della teologia, diciamo, ecumenica, che Maria in qualche modo ci porta a Cristo, mi dispiace dirlo, ma in Polonia forse questa regola ecumenica è un po' invertita, è Gesù che porta sua madre. Però ripeto, preferirei non esprimere i giudizi teologici in questo caso.
1: Claudio?
2: Una curiosità, approfittando della presenza dell'amico Pavel. Ma all'inizio, se non sbaglio, Pavel, la Polonia era protestante, era stata un po'... Poi so che i gesuiti invece hanno fatto un lavoro importantissimo.
1: Ecco, questo è quanto ci ha detto il professor Alessio Del Fante quando abbiamo parlato proprio della Polonia.
0: Assolutamente sì. Alla fine del Cinquecento, più o meno tra gli anni 60 e 70 del Cinquecento, la Polonia poteva diventare, come è successo in Inghilterra, come è successo in Svezia, poteva diventare un paese assolutamente protestante. Il sovrano era già vicino ad abbracciare la fede evangelica, che poi bisogna ricordare un fatto poco conosciuto, che il protestantesimo polacco è stato sempre molto molto unito, nel senso la differenza tra luterani e riformati, che per più di tre secoli ha segnato anche i confini confessionali in Europa, e questa, diciamo, differenza, questo confine in Polonia non è mai esistito. I riformati, i luterani, hanno sempre vissuto la piena comunione.
1: Un'ultima domanda che ci viene da un ascoltatore su questa vicenda proprio, lui diceva: beh, a parte il discorso dell'aspetto femminile,

0: di Dio che a volte è un po' carente nella presentazione che facciamo, no? del cristianesimo, però c'è anche il tema dello spirito che a volte non è sufficientemente sottolineato, almeno questo è quanto ci scriveva un ascoltatore da Roma. Sei d'accordo su questo? Cioè...
1: No, sono molto d'accordo, perché anche se analizziamo il vocabolario biblico ebraico, quello dell'Antico Testamento, la parola ruach è una parola al femminile, assolutamente. E poi non bisogna dimenticare che questo fenomeno esiste non solo in Polonia, ma anche in generale in Europa, in qualche modo anche collegato a tutto ciò che è successo a Medjugorje, e che spesso ha anche un'impronta carismatica del cristianesimo cattolico romano, e poi collegata a quella devozione mariana, ma in questo caso appunto, come dicevo prima, la parola Madonna, la Madonna di Medjugorje, è una cosa che adesso è anche, diciamo, oggetto di diversi studi, ripeto, non solo... Bene. Teologici, ma anche sociologici.
0: Allora, Pavel, se puoi, rimani con noi perché abbiamo altri temi volentieri interessanti da affrontare con te, ma intanto ci ascoltiamo Phil Collins che ci propone Against All Odds. Questa è RWS, ricordo che siamo in compagnia del pastore teologo evangelico Pavel Gajewski, in collegamento con noi da Torre Pellice, dove comincerà sabato pomeriggio il sinodo delle chiese valdesi e metodiste. Però già nei giorni precedenti ci sono occasioni di incontro, di riflessione molto interessanti, come per esempio è avvenuto nella giornata di ieri. Ieri sera c'è stato una serata evento nel tempio valdese di Torre Pellice. Il titolo era Un momento di verità, la fede in tempo di genocidio, e il titolo era tratto dal secondo documento di Kairos Palestine, elaborato dal movimento ecumenico non violento dei cristiani palestinesi. E al centro dell'incontro le richieste e l'appello dei cristiani palestinesi che sono stati presentati in particolare da Munter Isaac, uno dei principali coautori del documento Kairos 2. Lui è un pastore luterano palestinese, teologo e direttore del Bethlehem Institute. Era presente Pavel Gajewski. Allora, Pavel, che cosa ti sei portato a casa poi, insomma, di questo incontro?
1: Ero presente insieme alle altre tante persone, occhio e croce, eravamo un migliaio forse, perché il tempio di Torre Pellice è stato pieno.
0: È veramente
1: un evento. La prima cosa mi sono commosso e sto provando questo desiderio di andare proprio su quella terra, Israele, Palestina, di andare lì per incontrare le sorelle, i fratelli delle chiese cristiane che testimoniano la loro fede in condizioni che io ho l'impressione noi in Italia non possiamo neanche immaginare. Per ricordare Primo Levi, la sua celebre poesia che apre il libro Se questo è un uomo, noi nelle nostre case climatizzate o ben riscaldate con tutti i comfort, di fronte anche alle sorelle e fratelli che qualche volta fanno fatica ad arrivare alla fine della giornata e talvolta si vedono anche limitati nei diritti che ufficialmente sono riconosciuti, ovviamente, ma all'atto pratico vengono spesso violati o vengono spesso limitati. Quindi, ripeto, il desiderio di vedere con i miei occhi ciò che sta succedendo. L'altra questione che è stata toccata è abbastanza tecnica, mi segue lo sviluppo della situazione internazionale, forse ha sentito parlare del cosiddetto progetto o piano E1, che sono gli insediamenti nella zona di Gerusalemme Est, che se saranno completati, se queste costruzioni saranno ultimate, praticamente la terra di Gaza sarà spaccato in due parti senza nessuna via di comunicazione diversa, e anche nel progetto dei due popoli e due stati, se questo piano E1 sarà completato, e Gerusalemme Est sicuramente non potrà, come si auspicava anche, diventare la capitale dello Stato palestinese, perché per me sarebbe veramente un sogno la città di Gerusalemme, come capitale non di uno solo Stato, ma due Stati, due democrazie. E qui bisogna dire che anche la comunità internazionale ha già protestato, perché purtroppo si parla anche, in questo caso
0: se ne parla anche sui giornali.
1: C'è una palese violazione, certo, sì, una palese violazione del oggi. Diritto.
0: Ecco, Munter Isaac, che impressione ti ha dato di una persona molto pessimista?
1: Una persona perfettamente una persona serena, un vero credente, e io credo profondamente che in quelle situazioni veramente estreme, molto anche problematiche, perché non esiste una sola lettura di questi eventi, però la fede profonda, la fede viva, e diventa anche, si traduce in speranza, in una speranza, per dirlo anche parafrasando un po' il testo biblico, la speranza contro ogni speranza. E poi la resistenza creativa, questo è stato un altro termine che compare anche nel documento, e non la resistenza passiva, perché ecco, Munter ha parlato anche di possibili fraintendimenti, cioè la non violenza intesa solo come una resistenza passiva, non resistenza passiva, resistenza creativa, che ovviamente esclude l'uso della violenza in maniera categorica, ma porta all'azione, all'azione volta a contrastare ogni ingiustizia. Infatti ieri sera la parola giustizia, la parola verità sono state pronunciate più volte, una regola che anche conosciamo bene. Non c'è la riconciliazione senza la verità, senza la giustizia.
0: Grazie Pavel Gajewski. Poi naturalmente questi temi immagino avranno un eco anche nel sinodo delle chiese valdesi metodiste, che comincerà
1: ma con
0: a breve,
1: ogni probabilità,
0: quindi
1: sì.
0: Non lo so, vedremo anche come si esprimeranno le
1: nei
0: chiese
1: nei prossimi giorni, sì.
0: Grazie allora Pavel, a risentirci.
1: Grazie,
0: buon lavoro.
1: A voi.
0: Grazie mille.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 3 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, è molto bello essere di nuovo insieme attorno alla parola di Dio per cercare di trarre dal Vangelo di Giovanni dei pensieri che possono essere utili alla nostra vita. Così dal capitolo 14 ci verranno letti da Patrizia i versetti da 15 a 18. Prego.

0: Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, perché stia con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi.
1: Il Signore Gesù disse che avrebbe pregato il Padre per l'invio di un altro consolatore. Nel greco esistono diversi termini per indicare la preghiera e l'atto del pregare. Il verbo qui usato nella lingua originale è erotao, che non indica la supplica della persona inferiore rivolta a colui che è superiore. In questo caso sarebbe aiteo, cioè una preghiera caratterizzata dall'umiltà, dal bisogno di ricevere, l'inoltrare una domanda pressante per ottenere qualcosa. Il verbo qui usato ha un tono di intimità, di familiarità, e indica una richiesta espressa fra pari, una domanda fondata sul diritto e non sulla supplica, una domanda che diviene legittima perché esiste un intimo rapporto fra il richiedente e il destinatario della richiesta. Così questo verbo erotao ha il semplice significato di domandare ed è normalmente usato quando si tratta delle richieste fatte da Gesù al Padre suo, cioè a Dio. Queste sfumature che il testo nella lingua originale ci presenta non sono senza importanza o prive di interesse. Ci consentono di constatare concretamente una parità fatta di intimità, di familiarità fra il Padre e il Figlio. Benché Gesù sia diventato uomo, è pur sempre rimasto Dio. Benché sia in terra, non ha perso nulla della sua dignità celeste. Benché chieda, non deve supplicare per ottenere l'esaudimento alla sua richiesta. Inoltre, il nostro testo indica in poche parole le tre persone divine che appaiono unite seppur distinte, vincolate dalla medesima volontà, ma operanti ruoli diversi. Troviamo qui che il Figlio richiede, il Padre concede e lo Spirito Santo viene per essere fonte di consolazione divina ai credenti. La dottrina trinitaria appare ancora una volta nell'insieme delle sante scritture a ricordarci la trascendenza di Dio, anche se ci appare incomprensibile e inspiegabile, perché è così che Dio vuole essere conosciuto nella realtà della sua essenza unica e trina. La richiesta di Gesù è esclusivamente volta al nostro bene. Da questo comprendiamo che la Trinità, cioè la totalità di Dio, è unita nell'amore per le sue creature. Io pregherò il Padre. Lo pregherò per voi uomini. Lo pregherò perché vi conceda un altro consolatore. Lo pregherò perché non rimaniate soli. Lo pregherò per tornare presso di voi. Lo pregherò per dimorare in voi. Che dire davanti a questa preghiera del Signore? Uniamo felicemente il nostro Amen al suo, sia così. Ma vogliamo anche dire: sia benedetto il Signore Gesù e sia benedetto il suo amore e la sua cura per ciascuno di noi.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 32 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di Gianfranco Piccirillo.
3: Ciao, oggi parleremo di soldi, botte e divorzi. Questo è il titolo, fra l'altro, di un'opinione dell'ormai famoso psicologo o psicoterapeuta Paolo Crepè, il quale sostiene che più le donne si emancipano, più aumentano le violenze in famiglia. Strano, ma vero. Anche questo fa parte del progresso, secondo l'opinione di Paolo Crepè. Nessun ambito sociale, dice, ha conosciuto una rivoluzione così profonda, così impetuosa quanto quello familiare. Eppure ci si continua a stupire dell'idea che la famiglia sia il luogo in cui possano anche avvenire incredibili malvagità. Le statistiche dicono che il fenomeno sta ulteriormente crescendo. Tuttavia, la conta di quei delitti non riesce a spiegare perché, nonostante il miglioramento delle condizioni economiche e sociali, non si attenui il ricorso a violenze perpetrate proprio tra persone unite da un vincolo d'amore o comunque da un vincolo matrimoniale. Qual è il tuo parere a questo riguardo? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
4: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: prende mai.
1: Cosa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Jonathan Cilia ci canta il motivo: chi ci separerà?

0: Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta? E se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.
1: Dalla voce di Biagio Laperna ascoltiamo il motivo Fino a che.

0: Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.
1: Da Antonella Tinnirello ascoltiamo il motivo Le promesse.

vidi un cavallo bianco. Con lui che lo cavalcava aveva un arco e gli fu data una corona ed egli venne fuori da vincitore e per vincere.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?

chissà quante volte vorresti urlare al mondo la tua rabbia. E chissà quanti avresti voluto passare il testimone delle tue lacrime. Quante volte ti sei sentito o sentita ferita perché qualcuno ha parlato male di te. E chissà quante prove hai dovuto attraversare fin qui. Sappi una cosa, colui che ha iniziato un'opera buona in te la porterà a compimento. E non importa chi vorrà scoraggiarti, non avrà più senso ormai. Credi in ciò per cui vivi e confida nel tuo creatore. Ogni sua promessa nella tua vita si realizzerà. Fa che sia lui la tua giustizia e non il tuo io. Fai tutto il possibile ed egli farà l'impossibile. Solo sii forte, perché ricorda che la tua è una storia di successo. Vai avanti, vivi sorridendo e ricorda, anche il silenzio può fare rumore.

0: open our eyes.
1: Open the eyes of my heart,
0: Lord. Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: Carissimi amici, bentornati all'approfondimento della Scuola del Sabato. Siamo contentissimi di essere con voi per questa seconda lezione sul tema dell'amore e della giustizia di Dio nella Bibbia. Come la volta scorsa, abbiamo due amici, due ospiti e lascio che loro stessi si presentino. Vi ricordavate chi erano, come si chiamavano, che cosa fanno nella vita? È l'occasione per ricordarcelo. Da chi cominciamo, Tamara?
1: Mi presento direttamente a voi che ci state guardando. Io sono Tamara Pispisa e sono attualmente docente di materie sociologiche presso la Facoltà Adventista di Teologia.
0: E poi Luca?
2: Allora sì, io, Luca Faedda, e sono pastore in alcune chiese dell'area romana, fino a Frosinone però, quindi non so se ancora si possa considerare Roma. E mi occupo dei giovani dell'Italia centrale insieme al Dipartimento Nazionale dei Ministeri Giovanili.
0: Grazie Tamara, grazie Luca, siamo felici di avervi qui con noi e oggi noi parleremo dell'amore di Dio, che è un amore unico secondo la Bibbia, e questa lezione si intitola proprio Amore frutto di un patto. E vorrei subito fare una domanda a Luca per chiedergli come ha conosciuto questo amore, così ti conosciamo meglio anche noi.
2: Ma allora vi racconto proprio l'origine, cioè quando io ho incontrato Gesù, io ero un ragazzo avventista, della chiesa avventista, cresciuto dai genitori avventisti, e avevo interiorizzato però un po' l'esperienza di non essere mai abbastanza per Dio, no? E quindi c'era questa cosa che io sin da piccolo avevo proprio interiorizzato, l'idea che se non sei in un certo modo, se non rispetti i comandamenti, se dici la parolaccia, se non ubbidisci in casa, ecco, non sei mai all'altezza, non sei mai abbastanza giusto per accedere. E quindi non rientravo mai negli schemi di Dio, non ero mai, appunto, ero sempre un po' troppo deludente per Dio. E quando sono diventato adolescente, questa idea di Dio, alla fine è nata proprio una frattura con me. E a un certo punto mi succede qualcosa nella vita, però. Quindi, che cosa mi succede? Mi succede che io, come ogni adolescente, vivo un momento di grossa crisi. Perché? Perché mio fratello fa un incidente in motorino molto grave, la chiesa, tanti fratelli di chiesa hanno pregato per lui, perché lui va a schiantarsi sostanzialmente col motorino contro un'auto e stava proprio per morire, è stato in coma, poteva morire. E questo l'ha tenuto all'ospedale anche diverso tempo. E il problema qual è? Il problema è che questo incidente in motorino viene fuori un po' dal fatto che io e lui avevamo preso l'abitudine a scappare dai carabinieri, un po' dal fatto che io e lui avevamo preso l'abitudine a fare sempre delle cose più sbagliate, ecco, ci eravamo invischiati in certi giri non bellissimi, insomma facevamo una vita molto sregolata e succede questo incidente nel momento in cui, tra l'altro, a me mi bocciano 2 anni di seguito all'istituto d'arte, una cosa, insomma, io a un certo punto avevo la sensazione di aver deluso tutti e quindi non avevo più la sensazione soltanto di non essere adatto a Dio, che ormai non era più il mio problema perché da Dio mi ero allontanato diventando adolescente. Soltanto avevo la sensazione di aver deluso mamma e papà. Anche in chiesa avevo fatto un po' schifo, perché era un periodo che frequentavo le droghe, oltre che il fumo e l'alcol, e mamma aveva scoperto che anche mi facevo qualche canna con i ragazzini della chiesa. C'era stato questo evento brutto per me, dove anche l'anziano di chiesa aveva detto di tenermi un po' a distanza, perché era un ragazzino pericoloso. Mamma l'aveva saputo, non era tornata a casa, giustamente distrutta, no? Insomma, ero in questo momento qui dove proprio la sensazione di aver deluso tutti era molto forte, e mi succede questa cosa che per me è un po' il mio miracolo della rinascita. Cioè, io un giorno sono nel giardino di casa mia ad Abbiate Brianza, non so neanche che cosa mi sia successo, fumavo una sigaretta e bevevo una Coca-Cola. Io l'ho raccontato un sacco di volte ai giovani, e che mi succede? Mi torna in mente un pastore che tempo prima mi aveva avvicinato e mi dice, completamente fuori dal normale, cioè senza nessuna ragione, no? Mi diceva, vorrei dedicarti un versetto, Romani capitolo 8 versetto 5, o da quelle parti lì. Cioè, e il versetto è questo, dice, qualcuno per un giusto morirebbe anche, ma la grandezza dell'amore di Dio sta nel fatto che mentre eravate peccatori, Gesù è morto per voi. E il pastore, questo pastore qua che si chiama Celso Suarez Bastos, oggi non fa più il pastore in Italia, dice, Ecco, dice, questo mentre è importante, perché dice, perché Gesù è morto per te mentre eri peccatore, non ha aspettato che tu fossi, e mi torna in mente. E poi dice, mentre eravate peccatori, mentre eravate deboli, mentre eravate senza forze, e mi torna in mente questa cosa, e io comincio a parlare con Dio, no? In quel momento lì in corte, e dico, ma, e se fosse vero? E se fosse, può essere che io a te non ti ho deluso, può essere che sei l'unica persona che non ho deluso nella vita, no? Che magari non c'è più spazio per me da nessuna parte, ma in te sì, che tu non te ne vai se c'ho la sigaretta in mano in questo momento, mi prendi lo stesso. E lì è stata la mia prima preghiera, io credo la mia prima preghiera vera della mia vita, proprio poi sono cose che è anche difficile da razionalizzare, ma io sento un sì alla mia vita, ecco, sento un sì alla mia vita.
0: Grazie per avercelo raccontato, Luca.
2: Lì è nato proprio il patto tra me e Gesù, eh? Cioè io non sono diventato avventista, è importante per me questa cosa. Infatti io ho incontrato, quel giorno io ho deciso, ok Gesù, cioè io ho finito quella preghiera così, dico ok, se tu mi tieni così come sono, io non ti mollo più. E da quel momento incomincio a costruire un dialogo quasi quotidiano con Gesù. Non ero ancora avventista, ci ho messo, poi un'altra volta se volete ve lo racconto perché sono diventato avventista, ma ho incontrato l'accettazione. Infatti io tante volte lo dico, l'amore per me di Dio si declina come accettazione, ed è quello che io cerco di tradurre in tutta la mia pastorale, a volte magari anche sbagliando, esagerando, però passa dall'accettazione, perché io ho incontrato l'amore di Dio come accettazione per me, e lì mi ha rivoluzionato.
0: Ti ringrazio per averci raccontato questo. Volevo chiedere anche a te se puoi pregare per oggi, per il nostro incontro insieme anche qui con Tamara, per chi ci segue.
2: Volentierissimo. Padre nostro, io ti ringrazio perché tu ci ami uno per uno, perché tu declini il tuo amore per tutti noi. Ti ringrazio perché tu sei entrato nella mia vita, ti ringrazio perché quando ero ragazzino e mi sentivo di aver deluso tutti, tu mi hai fatto capire che non era vero per te e poi non era vero neanche per gli altri. Alla fine non avevo deluso nessuno abbastanza da non amarmi più. E quindi poi tu, Padre, il tuo amore sei la chiave da cui ho ricostruito tutta quanta la mia vita, e io per questo ti sarò sempre grato, e sono grato anche perché posso fare questo, posso servirti nella tua chiesa e posso portare il tuo amore, la tua accettazione anche ad altri. Ti ringrazio anche perché adesso sono qui con Maria Rosa e Tamara e quei fratelli di chiesa che ci seguono a parlare della tua parola, ad approfondirla attraverso lo studio della scuola del sabato. Che il tuo spirito sia con noi, e lo è, che sia anche in chi ci guarda. Tutto questo e te lo chiedo nel nome di tuo figlio Gesù, benedetto in eterno. Amen.
0: Amen. Bene, grazie per questa esperienza ancora, che però non ce ne allontaniamo da quello che hai detto, perché adesso ti faccio un'altra domanda. E allora, la lezione, come dico sempre, offre tantissimi spunti. Siccome si parla del patto, volevo parlare in particolare di quello che troviamo nelle parti di lunedì e martedì, dove si dice che Dio nelle scritture è spesso ritratto come qualcuno che ha il cuore spezzato, che sta vivendo un momento proprio anche di lutto, di dolore per un amore non corrisposto. E ti volevo chiedere perché, come mai?
2: Ma allora, ecco, prima di tutto, perché Dio è un Dio, potremmo dire patetico, riprendendo una categoria che era di Buber, di Martin Buber, no? Questo teologo che ha parlato proprio della relazione, come considerandola una relazione, la relazione io-tu, considerandola come una chiave di lettura per tutto l'Antico Testamento, no? Dio è un Dio patetico in che senso? Nel senso che prova un sentimento per l'umanità, prova un amore, prova un pathos, ok? E non solo questo, a me piace anche la questione del patto. C'è una metafora nella Bibbia che proprio descrive il patto tra Dio e l'uomo, ed è il matrimonio, la storia d'amore, che comprende anche il matrimonio, no? Ma non è solo il matrimonio, e questo è ancora più bello, perché la Bibbia potreste anche leggerla tutta quanta secondo la categoria della storia d'amore. E io c'è un versetto che amo, ed è quello che si trova in Osea, il capitolo 1, versetto 16, dove al capitolo 2, versetto 16, dove c'è questo momento particolare e in cui si dice così, in cui Dio dice così a Israele: perciò ecco, io la trarrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore, E poi dice ancora: di là le darò le sue vigne e la valle d'Acor come porta di speranza, là mi risponderà come i giorni della sua gioventù, come i giorni che uscì dal paese d'Egitto. Quel giorno avverrà, dice il Signore, che tu mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più mio Baal. E poi dopo continua dal versetto 23 e 22 e dice: io ti fidanzerò a me per l'eternità, ti fidanzerò a me in giustizia, in equità, in benevolenza, in compassioni, ti fidanzerò a me in fedeltà e tu conoscerai il Signore. Io questa cosa qua volevo dire, che a me, che riguarda l'idea del cuore spezzato, c'è la storia della, c'è il patto tra Dio e l'uomo nella Bibbia che è descritto come una storia d'amore. Questa storia d'amore affronta tante fasi e c'è il momento del fidanzamento nel deserto, tra l'altro parole bellissime, no? Che dice qua in Osea, perché Israele ha tradito, usando il nostro linguaggio, ha tradito Dio, ha tradito il patto. Nella terra promessa, nel momento del benessere, lei a un certo punto si innamora di altri dei, di altre divinità, no? E allora Dio, c'è questa scena qua dove inizialmente è molto in ira. Se voi leggete il primo capitolo di Osea, è molto arrabbiato e dice proprio delle cose anche forti. Poi immediatamente cambia atteggiamento, passa dalla rabbia e dice: e allora, e qui è bellissimo, dice: e allora ti porterò dove? Ti porterò dove siamo fidanzati. Cioè, dice: io ti riporterò dove è nato l'amore, dove mi hai detto sì la prima volta, no? E lì cosa farò? Violenza? No, parlerò al tuo cuore, che è una cosa, beh, parlerò al tuo cuore, e tu mi chiamerai ancora marito mio e non mio Baal, no?
0: Che era la divinità delle popolazioni circostanti,
2: Sì,
0: mio
2: che era mio padrone, no? E quindi, bellissimo. E poi ecco, nella Bibbia c'è tutto questo tema che si sviluppa, quindi il fidanzamento, il matrimonio, il tradimento, e Dio che ricuce i pezzi, cioè l'uomo anche lì, l'umanità che tradisce, il popolo di Israele che tradisce, però Dio che cerca di metterci le toppe, che ricostruisce anche l'amore, no? Ecco, quest'amore poi, quindi il cuore spezzato, perché? Perché è un Dio che soffre anche le pene dell'amore, che soffre anche il nostro allontanamento. Che ci cerca, che ci tende la mano, no? Che ci aspetta come un fidanzato. E poi questo amore è anche personale, però non è solo di popolo, ma è un rapporto che lui intesse con me. La Bibbia dice: io sono il Dio di Abramo, di Giacobbe, di Isacco, sono anche il Dio di Luca, di Tamara e di Maria Rosa, no? E fa un patto con noi, che è un patto di fidanzamento, un patto d'amicizia.
0: È vero, infatti anche per esempio nella parte di lunedì dice la scuola del sabato che la Bibbia presenta frequentemente la particolare relazione d'amore che Dio ha con noi utilizzando, come dicevi tu, metafore familiari o legate a vincoli di parentela, soprattutto quella tra marito e moglie, che sono usate nello specifico per descrivere la relazione speciale tra il popolo, tra Dio e il popolo dell'alleanza. Quindi si presenta come marito. Poi nella storia di Osea chiede anche proprio al profeta di vivere una particolare situazione personale che possa essere una specie di parabola, no? Di questo amore senza fine. Ma volevo chiedere anche a Tamara se c'è qualche aspetto di questa lezione che ti ha colpito in particolare, oppure se vuoi continuare magari su quanto stava dicendo Luca.
1: Sì, allora, in realtà mi allaccio anch'io a questa passione, no, di questo incontro per Gesù
0: Anche a te colpisce questo aspetto.
1: che è stata anche un po' la mia esperienza, perché pur essendo cresciuta in una famiglia avventista, c'è stato anche nel mio caso un momento di svolta in cui il Dio, ecco, di mia mamma e di mio papà è diventato mio, è diventato il mio Dio. Non è scontato che questo accada, no? Per cui sicuramente è uno dei brani che mi ha fatto appassionare, tuttora mi appassiona, lo troviamo proprio questa settimana in Ezechiele 33:11, magari posso leggerlo un attimo.
0: Certo.
1: E dice così: di loro, com'è vero che io vivo, vivo, dice il Signore Dio, io non mi compiaccio della morte. Cosa dice qui? È interessante perché dice: io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. Convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie. Perché moriresti, o casa di Israele? Per me questa frase è fantastica. Cioè, noi ci compiacciamo della morte cioè del giusto, no? Se muore una persona giusta, anzi, spesso diciamo, ecco, proprio i giusti, no? Magari tipo morissero gli empi, vorrebbe dire, no? Il proseguo di quella frase. In realtà Dio dice no, anche della morte dell'empio io non mi compiaccio, anzi, il Signore vuole che noi viviamo, no? E non è soltanto un buon proposito come quelli che noi facciamo a volte quando siamo in chiesa, quando ci riempiamo purtroppo a volte la bocca di parole grandi, ma poi subito dopo ci giriamo e prendiamo un'altra strada. Perché poi volevo condividere con voi l'esperienza di Acab, in una parte della sua esperienza. Acab, lo ricordiamo tutti, è per definizione il re che non ha ascoltato in nessun modo la voce di Dio, e anzi Elia ha mostrato ad Acab chi era il vero Dio, no? Attraverso tutti quegli eventi, e però è dovuto scappare da Acab e da Jezabel, quindi proprio il tipo del personaggio negativo. E nonostante ciò, questo personaggio negativo, che a un certo punto fa una cosa ancora più terribile, cioè dire si appropria indebitamente della vigna del vicino, perché vicino a casa sua c'era una vigna e lui voleva utilizzare quella vigna per fare un orto, dice il testo, e quindi voleva comprarla. Però la persona non voleva vendere, aveva la sua legittima motivazione a non vendere, se non che sicuramente la moglie non lo consiglia, diciamo, in maniera positiva, ma dice, tu sei il re. L'idea del re padrone, no? In Israele non era così. Prendi. Quindi tu sei il re, cosa ti impedisce? Però organizza tutta una cosa per cui mettono in scena una causa contro questa persona accusandolo di blasfemia, cosa che non aveva fatto, per cui anche lì non solo loro, ma corruzione dei giudici, no? Degli anziani di Israele, per cui anche lì il male si diffonde poi perché tanti scelgono di farlo. Non so. E questa persona viene messa a morte, viene lapidata, e loro prendono la vigna, quindi una cosa terribile,
3: un fatto di grande ingiustizia.
1: E Dio arriva, in quel caso Dio arriva col profeta Elia e dice chiuso, con Acab abbiamo chiuso, e inizia a predire una disfatta incredibile della sua famiglia, di tutto ciò che poteva capitare di brutto. Ecco, Elia glielo predice. Cosa fa Acab? Questo è un brano che non avevo letto. Non mi è capitato spesso di leggerlo, per cui mi ha colpito. Acab a un certo punto si pente. È la prima volta che si vede qui che a un certo punto si pente, cioè prende sul serio Elia, perché evidentemente forse per la prima volta comprende che era arrivato fino a... E si veste di sacco, inizia a lamentarsi, a piangere. Cosa fa Dio? Dio va da Elia e gli dice, Elia, hai visto Acab? Si è pentito. Cioè... stiamo parlando di Acab e stiamo parlando appunto di tutto ciò che era avvenuto prima, non è l'inizio della storia di Acab, è verso la fine della storia di Acab. Eppure in quello spiraio di pentimento Dio si insinua e invita Elia a tornare da Acab e dire io ho ascoltato il tuo pentimento, no? E in effetti mi veniva da pensare, se Elia avesse avuto all'epoca la chat dei profeti, avrebbe scritto a Giona dicendo ma anche a te ti è successo, no? Dio mi ha fatto andare lì, io non ci volevo andare, l'avrei maledetto volentieri, invece il Signore mi ha detto che lui si era pentito, no?
2: Mica per dire male che questa cosa della chat dei profeti i profeti che si lamentano di Dio che li manda,
1: perché la nostra è un'immagine molto umana. Invece poi la parabola che veniva presentata anche questa settimana del Signore che condona un'innumerevole cifra a questa persona, ma questa persona poi quando trova per strada, no? Un'altra persona che gli doveva dei soldi, diventa talmente duro, un piccolo debito, e non ricorda quanto a lui era stato rimesso, no? Cioè non riusciamo a concepire l'amore di Dio, ma addirittura siamo estremamente severi e giustizialisti, no? A volte con chi deve a noi qualcosa.
3: Grazie, siamo passati anche attraverso la parte di mercoledì dove, che si intitola La misericordia ha perso il suo valore, quindi la parabola si trova in Matteo 18. Ecco, quello che la riflessione qui ci vuole aiutare a trovare in questi testi biblici è il fatto che Dio ama ogni persona Dio cerca di chiamarla, di invocarla, di tornare indietro, no? Come diceva il testo che leggevi prima, convertitevi, cambiate, no? Da Ezechiele. Spingere un movimento inverso che può portare la persona e gli altri intorno a lei alla rovina. Quindi c'è un interesse proprio del Signore per ogni persona ad entrare in questo patto, in questa relazione. d'amore, no? Come dicevi tu, Luca, non solo a livello di popolo, ma proprio individualmente. Nella parte di domenica, che si intitola L'amore eterno di Dio, c'era una citazione che volevo riportare. La scrittura è chiara: Dio ama tutti. Il più famoso versetto biblico, Giovanni 3,16, proclama questa verità, ed è un versetto molto famoso che molti sanno a memoria. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigento figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E inoltre troviamo sempre in questa pagina quello che dice anche in modo molto entusiasta Paolo in Romani al capitolo 8, i versetti 38 e 39, perché lui dice di essere persuaso, infatti, che né la morte, né la vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Ecco, la mia domanda è: di fronte a questo amore immenso per tutti, di fronte a questa affermazione entusiastica di Paolo che dice che nulla ci può separare dall'amore di Dio, eppure, cioè, io ci credo in queste cose perché ci credo, ecco. Però per vedere anche un altro punto di vista, perché forse qui tra noi c'è anche qualcuno che fa fatica a credere in Dio, no? Qualcuno che è collegato, che magari può essere capitato di essere deluso dalla religione o persino anche da Dio nella sua vita, non ha visto delle risposte. Esistono delle barriere che possono impedire alle persone di amare Dio?
2: Ma secondo me sì, ma riprendo tranquillamente l'esperienza che raccontavo prima, no? Io da ragazzino, delle barriere c'erano, anzi avevo solo barriere intorno a me in quel momento specifico, se voi vedeste anche la fotografia di quei giorni, no? Avevo solo barriere, cioè io frequentavo ambienti, cioè io a un certo punto odiavo Dio. Ok, in quel periodo lì della mia vita, e da un bel po' non vedevo quando mio fratello ha fatto l'incidente, e mia mamma e mio papà, giustamente distratti dall'incidente di mio fratello, perché quello viene trasportato in elicottero, una volta sopravvissuto alle prime ore, ai primi giorni, viene trasportato in elicottero a Como, e dove deve rimanere convalescente, rimane all'ospedale per 6 mesi abbondanti, no? Io il primo pensiero che ho fatto, Maria Rosa, è: ok, non mi controllano più, cioè sono libero, e certo il dispiacere per mio fratello c'era ovviamente, ma il pensiero è: adesso non mi obbligano più ad andare in chiesa. Quindi io trovo in quel momento, io ero alla massima distanza da Dio, ero veramente un ragazzino che era stufo di tutte le regole che mi avevano dato per tanti anni, stufo di tutto quel non fumare, non bere, non fare. Poi ero stato abituato anche con un'educazione molto non dir le parolacce, appunto, no? non essere, e avevo in qualche modo e nonostante tutto questo, cioè, avevo provato a starci dentro, e comunque non mi sentivo accettato da Dio, no? E quindi ero in un contesto anche mentale dove Dio mi stava antipatico, cioè io non lo sopportavo Dio, non vedevo l'ora di poter non andare in chiesa. E poi anche il mondo che frequentavo, che era un mondo anche bello, perché era un mondo dove c'avevo le ragazzine, dove c'avevo il motorino, il labbro truccato, le mie canne, no? Le mie serate brave. Quindi è che stavo male, ero completamente lontano da Dio. E nel versetto di Paolo: nulla può separarvi dall'amore di Dio. Secondo me la cosa importante di quel versetto è proprio questa qua, che è quello che mi è successo a me, che prima vi dicevo che non riuscivo a spiegarvi, no? E cioè quale? Che nulla ci separa dall'amore che è, cioè è l'amore di Dio che raggiunge me. E io prima ho usato un po' la categoria del miracolo, no? Perché secondo me, per me è stato proprio un miracolo, cioè io non c'era niente che in quel momento poteva farmi pensare, mentre in quel momento lì, proprio mentre stavo in giardino con la mia sigaretta e la mia Coca-Cola, a pensare solo cosa avrei fatto quel sabato, cioè io pensare cosa avrei fatto quel venerdì sera, quel sabato, niente poteva farmi pensare alla questione di Dio. Dio è venuto a cercarmi dentro il cuore, e non è stata la chiesa o il pastore. In quel momento lì Dio ha utilizzato tutto quello che i miei genitori avevano seminato nel mio cuore da piccolo, quello che aveva messo quel pastore per un puro caso o forse perché era una volontà di Dio. Però è Dio che mi è venuto a cercare a me nella mia vita. Quindi io il testo di Paolo lo capisco così, che Dio viene a cercarmi nella situazione in cui io mi sono cacciato e poi non lo fa una volta sola, perché se lo facesse una volta ma siccome io sono testone, adesso loro che mi ascoltano da casa non mi conoscono, ma io sono ricaduto tante altre volte perché sono testone, e tutte le volte viene a riprenderci, e anche cresciuto, anche da pastore, perché diverse volte sono andato a infilarmi, o la vita ti ci infila anche, quando mio papà si è ammalato, che poi è morto, che era giovane ancora, io la sto un po' elaborando dentro di me sta cosa qua, io facevo il pastore da un po' di anni, però a un certo punto non è che c'avevo più tanta voglia di scrivere sul pulpito a predicare o di andare a consolare la gente o di fare il pastore quando papà ti muore a 58 anni, insomma, non è che ti rimanga tutto a posto, anche lì Dio è venuto a prendermi, e non potrei spiegarvelo col cervello, ma dovete capire che mi ha teso una mano. Tu prima hai detto il Vangelo secondo Giovanni, e mi concludo, perché è importante anche quel versetto lì, che è Giovanni 3,16, perché quel versetto lì noi lo leggiamo sempre a metà, ed è bellissimo anche completo però, perché dice che Dio ha tanto amato il mondo, tanto che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna, ma chi non crede è già stato giudicato, e ci sembra un po' dura quella finale, no? E quindi a volte la togliamo. In realtà cosa mi sta dicendo quella finale? Che Dio mi ha amato così tanto che mi ha teso una mano in Gesù. Mi tende una mano in Gesù, mi viene a prendere ovunque. Ma non sono obbligato a prenderla, Cioè, ma a quella mano posso aggrapparmici o rifiutarmela, o rifiutarla. E per me nella mia vita io mi ci sono aggrappato, però non posso decidere per chi ci ascolta. Quindi no, però, noi abbiamo la via, ecco, per salvarci.
3: È importante quello che dici, perché ci possono essere delle barriere nella vita, può essere la sofferenza, una sofferenza profonda o prolungata anche nel tempo, può essere una disillusione, può essere un esempio cattivo che ci ha fatto pensare male di Dio, della fede, della religiosità, e non ne vogliamo più sapere, ma Dio continua a cercarci, e sicuramente anche tra di noi qui ci potrebbe essere qualcuno che sente nel cuore questo vuoto, questo momento basso. Dio ci viene a cercare anche tramite delle persone, ma anche proprio parlandoci, come hai detto tu, proprio nel nostro cuore. È importante ascoltare quella voce e prendere quella mano. Solo per concludere, una tua, diciamo, un tuo parere sulla parte di giovedì, che allora intanto nella parte di lunedì parla del fatto: come si fa a tenere costantemente presente la realtà dell'amore di Dio nei nostri pensieri, e perché è importante farlo? Quindi per quello che pensiamo, no? Ricordarci l'amore di Dio. La parte di martedì ci porta a riflettere su chi siamo, su chi è Dio, su chi sono io, però non rischiamo poi di essere un po' troppo teorici, filosofici. La parte di giovedì ci parla di una chiamata all'amore. Come facciamo a vivere questa chiamata? Quindi quando prendiamo questa mano, che non resti una filosofia, un'idea astratta, ma che diventi una pratica di vita.
2: Sì, ma altro che teorico. Io appunto mi riaggancio all'esperienza dell'inizio, perché poi tutto quanto io mi costruisco su quello, Cioè quando io ti ho detto questa è la mia esperienza fondativa di vita, come pastore, come fede, come vita. Perché? E perché non è teorica? Perché quando io sento che Dio dice sì alla mia vita, cioè che non è vero che io non sono degno di Lui, ma Lui mi ama, e quindi non per quello che faccio, ma perché me lo merito, no? Cioè io sono degno d'amore. Cioè a quel punto io dico sì alla vita e dico sì agli altri, cioè si apre un altro mondo, cioè io parto da un mondo dove l'amore si deve conquistare, parto da un mondo dove l'amore si deve meritare. E quindi che è un mondo basato sulla sfiducia, dove te la devi conquistare, no? Devi sempre dimostrare di essere all'altezza. E invece l'amore di Dio mi riprogramma tutto, cioè non è teorico. Anche lì non è che io penso all'amore di Dio, è che io vivo il fatto che Dio ha detto di sì alla mia vita. E se Dio ha detto di sì alla mia vita, io sono una persona felice e sono una persona all'altezza, degli altri, e quindi gli altri non li devo più sminuire, non li devo per essere, cioè mi ricambia tutto, proprio tutte le relazioni, dal momento che io non ho più un no, non parto più da un no su di me, ma parto da un sì.
3: Quindi è un impatto, certo, veramente grande proprio sulla globalità di quello che uno è, di come vive la sua vita e come si sente con se stesso e con gli altri.
2: Eh sì, perché esatto, secondo me l'amore, quello che diceva prima Tamara, no? Anche quando il Dio dei miei genitori diventa il mio Dio, non è più una roba che io ci penso intellettualmente, allora io ogni tanto penso a Dio, no? Mi ricordo che Dio... No, mi ha proprio... Cioè, l'averlo incontrato, l'averlo messo nella mia vita, l'Apostolo Paolo dice, ora non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. In qualche modo è vero, cioè quel patto diventa un'unione, no? Dove cambia proprio tutto il tuo modo di guardare al mondo, e tu non puoi più non essere conseguente a quello. Cioè anche quando io qualcuno, cioè come potrei io non accettare, come potrei io essere diverso dal modo in cui Dio è stato con me?
3: Alcune delle cose che tu dici si ritroveranno anche nel nocciolo della questione, perché Tamara ha preparato questo trimestre un sussidio che cerca un po' anche di problematizzare il tema portandolo all'attualità. E alcune delle cose che dice Luca le ritroveremo anche all'interno del nocciolo della questione, anzi ti ringraziamo Tamara che lo hai preparato. Siamo arrivati alla fine del nostro incontro per oggi, purtroppo il tempo è tiranno e ci è piaciuto ascoltare queste storie anche che ci avete raccontato presa dalla vostra esperienza personale. E in un mondo come quello in cui viviamo oggi sembra quasi che tutti siamo sostituibili, che si possa fare a meno di noi, tanto c'è qualcun altro, e che non siamo più così importanti come persone, perché l'essere umano viene anche mercificato, no? Spersonalizzato, e anche l'epoca tecnologica, questo è uno dei grandi problemi che ha, perché ci pone sempre a confronto un po' con noi stessi, quello che piace a noi, quello di cui abbiamo bisogno noi. Mentre l'altro ci aiuta a capire il nostro valore. E Dio in questo caso è l'altro che ci cerca, che ci ama così come siamo. Che voi possiate incontrare questo Dio e che tutti noi possiamo un giorno incontrarlo anche quando tornerà. Quindi oggi, nella nostra quotidianità, aspettando il suo ritorno. Grazie Tamara, grazie Luca, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Un appuntamento al prossimo incontro.
4: Vuoi approfondire i temi trattati? Scopri tutte le risorse, come l'approfondimento e il nocciolo della questione e altro materiale, su sdsministeripersonali.chiesaavventista.it. Se non hai ancora il quaderno di studio Scuola del Sabato, puoi acquistarlo su edizionedvshop.it. Oppure accedi alla versione digitale su smartphone e tablet scaricando l'app Scuola del Sabato dagli store dei tuoi dispositivi.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento. Perché ogni volta che si prevede catastrofico. In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere

stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Benvenuti a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Sono felice, cari amici, di essere di nuovo insieme per questi 10 minuti. E questo è il numero 243 del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è «Sono tre o due le opzioni?» Seconda parte. Capirete subito, cari amici, di quale opzioni stiamo parlando. Intanto leggo dal capitolo 23 del Vangelo secondo Luca al verso 43 e dice così: Egli, cioè Gesù, disse: Io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Come possiamo essere certi di quello che ci aspetta dopo la morte? C'è un modo per saperlo con certezza? Erano queste le domande con le quali abbiamo concluso la meditazione di ieri. E in quella meditazione ieri abbiamo anche detto che il purgatorio nella Bibbia non c'è traccia. Ebbene sì, amici, c'è il modo di saperlo ed è chiaro nei Vangeli. E mi riferisco appunto alle due domande iniziali. Come possiamo essere certi di quello che ci aspetta e se c'è un modo per saperlo con certezza? Appunto, nei Vangeli. Gesù come descrive l'inferno e come descrive il paradiso? Perché questo è quello che conta maggiormente. Sapete, gentili amici, Gesù nei suoi messaggi ha parlato molto della realtà sia dell'uno che dell'altra. Ma noi per brevità, perché non abbiamo molto tempo, citeremo soltanto un episodio che è particolarmente emblematico perché parla di entrambe le opzioni, cioè di entrambe le situazioni. E questo episodio si trova sempre nel Vangelo di Luca, al capitolo 16, ai versi 19 e 29. Questo racconto, cari amici, non è una parabola come Gesù era solito insegnare, ma è una storia vera, essendo lui stesso Dio. E credo sia importante leggere il racconto per avere un'idea completa e precisa. Questo racconto inizia così: avvenne che Lazzaro morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Ed esclamò: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Oltretutto, questo fra noi e voi è posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono, né di là si possa passare da noi. Così disse Abramo. E questo ricco rispose: Ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, affinché attesti loro queste cose e non vengano anche loro in questo luogo di tormento. E Abramo disse: Hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Ed egli
No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti va a loro, si ravvederanno. Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere, neppure se uno dei morti risuscita. Così si conclude questo racconto. E, cari amici, per prima cosa va chiarito un fatto importante, che il povero Lazzaro non sta lì in paradiso perché povero, e il ricco non sta lì nell'inferno perché ricco. Quindi dobbiamo chiarire questo. Magari, siccome tempo non ne abbiamo, magari in un'altra puntata potremmo anche approfondire questo aspetto. Non sono questi i parametri di cui le risposte alle domande di prima. Ma in questa storia l'insegnamento che dobbiamo prendere, in base appunto al contesto della meditazione, è che sono chiari tre cose: i due luoghi, la impossibilità che dopo la morte ci possa essere un ulteriore riscatto o purificazione. Ed è chiarissimo il fatto che mentre si vive si decide, quindi mentre si è su questa terra si decide il posto dove andare. Sapete, la Bibbia insegna in un modo molto chiaro che si va in paradiso soltanto se il prezzo dei peccati degli uomini è stato pagato. Ma qualcuno potrebbe dire: ma come funziona questo fatto? Bene, per essere perdonati dobbiamo fare una cosa molto semplice: dobbiamo riconoscere il nostro peccato e chiedere perdono a Dio, e Lui perdonerà in base alle sue promesse, perdonerà in base all'offerta che ha fatto di Gesù morendo sulla croce e risuscitandolo dai morti. Lui toglie ogni peccato. Un'altra cosa importante, cari amici, da sapere è che non c'è nessuna opera meritoria e tantomeno nessuna opera purificatoria che possa comprare un posto in paradiso. L'opera di purificazione l'ha fatta già il Signore sulla croce. E un altro aspetto importante è che, alla luce di quello che abbiamo visto e del racconto che abbiamo letto, risulta ancora molto più chiaro il verso che abbiamo letto all'inizio, e cioè quando Gesù rispose al ladrone sulla croce e disse: io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. Bene, allora, il tempo è terminato e grazie dell'ascolto, amici, e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Alcuni di voi sono ritornati belli freschi, belli abbronzati al lavoro, pieni di energie. Ale, si ricomincia il tram tram. E contiamo le nostre benedizioni, eh? Tanti sono senza lavoro, per cui rendiamo grazie a Dio veramente per quello che abbiamo. Oggi continuiamo con il 17° capitolo del Vangelo secondo Luca, versetto 1 al 19. Un giorno Gesù disse ai discepoli: è inevitabile che ci siano le tentazioni a peccare, ma guai a chi provoca la tentazione. Se qualcuno crea degli ostacoli alla fede di queste persone semplici come bambini, sarebbe meglio per lui che fosse gettato in mare con una macina da mulino al collo. Vi ho avvertiti. Rimprovera tuo fratello se pecca, ma perdonalo se si pente. Perfino se sbaglia 7 volte al giorno ed ogni volta viene a chiederti perdono, tu perdonalo. Gli apostoli dissero al Signore: vogliamo avere più fede, dici come dobbiamo fare. Gesù rispose: basterebbe che la vostra fede fosse grande come un granello di senape per dire a questa pianta di sicomoro: sradicati e trapiantati in mare, e vi udirebbe. Quando un servo torna a casa dopo aver arato o aver pascolato il gregge, non viene invitato dal suo padrone a mangiare, anzi, prima di mettersi a tavola, dovrà preparare il pranzo per il suo padrone e poi glielo servirà. Quel servitore non viene neppure ringraziato, perché sta semplicemente facendo il suo dovere. Questo vale anche per voi. Quando avete fatto tutto ciò che vi è stato comandato, dovete dire: siamo soltanto dei servitori, abbiamo fatto semplicemente il nostro dovere. Mentre continuavano il loro cammino verso Gerusalemme, Gesù e i discepoli raggiunsero il confine fra la Galilea e la Samaria. Mentre entravano in un villaggio, gli si fecero incontro 10 lebbrosi che, dopo essersi fermati ad una certa distanza, cominciarono a gridare: Gesù, Signore, abbi pietà di noi. Gesù li guardò e disse: andate dal sacerdote e fategli vedere che siete guariti. Quelli obbedirono e, mentre andavano, la lebbra scomparve dai loro corpi. Uno di loro tornò indietro da Gesù gridando: gloria a Dio, sono guarito. Poi si gettò a terra davanti a lui e lo ringraziò di ciò che aveva fatto. Quest'uomo era un samaritano. Gesù allora osservò: non sono 10 gli uomini che ho guarito? Dove sono gli altri 9? Soltanto questo straniero è tornato per glorificare Dio. Poi si rivolse all'uomo e gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. In questi pochi versetti ci sono 4 punti principali di cui parla Gesù. Non far peccare gli altri, perdona più volte i tuoi fratelli cristiani, cammina in fedele obbedienza e dai a Dio il ringraziamento e la lode che merita. Con le prime 3 istruzioni Gesù usa l'iperbole, come abbiamo visto in precedenza. Questi sono esempi esagerati e lo fa per enfatizzare il suo punto. Dice che causare peccato a un altro credente è peggio che saltare nell'oceano con un macigno intorno al collo. Ragazzi, questi sono i giorni pre-mafia, ma le scarpe di cemento sono l'equivalente. Una morte certa ed orribile. E purtroppo oggi vediamo dottrine ingannevoli insinuarsi e catturare coloro che sono bambini nella loro fede. Quindi fate attenzione a non portare un altro credente a peccare. Successivamente Gesù ci istruisce a perdonare i nostri fratelli se vengono da noi con pentimento. Wow, questo è difficile perché parla di perdonare più volte. E quante volte diciamo: se sei dispiaciuto non dovresti farlo mai più? Vogliamo tenere un registro degli errori e ci dà un senso di potere e anche autogiustizia. Tuttavia, però, quando riflettiamo sul perdono che ci è stato esteso da Dio attraverso Gesù, il nostro perdono verso gli altri dovrebbe venire
più facilmente. I discepoli chiesero un aumento della fede, ma Gesù disse loro che anche una quantità molto piccola di fede, della dimensione del più piccolo seme, realizzerà molto. Come il servo nel passaggio che si aspetta un trattamento speciale solo per avere fatto il suo lavoro, agiamo allo stesso modo quando chiediamo più fede prima di camminare in obbedienza con il poco che abbiamo. Esercita ciò che hai e la tua fede aumenterà. E poi, mentre Gesù si dirigeva a Gerusalemme per il suo tradimento e sacrificio finale per noi, incontra 10 uomini con la lebbra. E tutti e 10 erano disperati per la guarigione. Tutti e 10 erano stati isolati dalla società a causa della loro malattia. Tutti e 10 fecero come Gesù disse loro di fare. Il più improbabile, però, il samaritano, un emarginato per i giudei, tornò a dare grazie e lode al guaritore. Non solo loda Dio, ma riconosce anche che Dio sta operando attraverso Gesù. È altamente probabile che, a differenza dei 9 presumibilmente lebbrosi giudei che non tornarono, egli abbia ricevuto il perdono dei suoi peccati, non solo guarigione fisica. Riflessione. Sei veloce nel riconoscere l'intervento di Dio nella tua vita e nel dargli lode ad alta voce? Padre, a volte ti facciamo tantissime richieste e poi non ne siamo neanche grati una volta che le nostre preghiere vengono esaudite. Aiutaci sempre ad essere riconoscenti. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Carissimo, carissima, ti auguro un buon resto di giornata e ci sentiamo domani. Ciao.

Bene, ancora rimaniamo nel capitolo 27 di Matteo e vogliamo leggere Matteo capitolo 27 dal versetto 50 a 52. Ripeto, Matteo 27, 50 a 52, dice così. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rendé lo spirito, ed ecco la cortina del tempio si squarciò in due da cima a fondo. E la terra tremò e le rocce si schiantarono, e le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. Bene, a questi versetti il titolo che diamo a questo messaggio è La cortina del Tempio. Vogliamo soffermarci su che cosa è la cortina del Tempio. Vediamo qui che quando il Signore Gesù era sulla croce, sono avvenute delle cose straordinarie. Il sole si è oscurato, la terra tremò, le rocce si schiantarono e molti sepolcri dove dormivano i santi si aprirono. E verso l'ora nona, cioè verso le ore 3 di pomeridiane, il Signore spirò. Ma prima di spirare disse queste parole: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. Vediamo che in quel preciso momento, quando il Signore Gesù ha pronunziato quelle parole, Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio, è avvenuta una cosa straordinaria. Sono venute altre cose, erano straordinarie, ma vogliamo puntualizzare e avvicinarci al significato che la cortina del Tempio si squarciò in due da cima a fondo. Vediamo che cosa era la cortina. La cortina del Tempio, quando il Signore diede delle prescrizioni, degli ordini a Mosè sul monte Sinai, gli disse esattamente come doveva essere costruito il tabernacolo. E quindi fra questi arredi vi era la cortina del Tempio. La cortina del Tempio era un telo che separava il luogo santo dal luogo santissimo. Che cosa vi era nel luogo santo? Appena si entrava nel luogo santo, a destra vi era la tavola con dei pani di presentazione, che erano 12 pani rappresentanti le 12 tribù di Israele. Sulla sinistra, entrando, vi era il candelabro con 7 braccia d'oro, tutto di oro massiccio e di oro puro. E questo candelabro doveva rimanere acceso notte e giorno. E poi, leggermente più avanti, davanti alla cortina del tempio vi era l'altare dei profumi. Mentre nel luogo santissimo, appena si apriva la cortina, vi era l'arca della testimonianza, o l'arca dell'alleanza la chiamano. E poi il propiziatorio, che era una forma di coperchio che copriva, diciamo, quest'arca. Che cosa vi era nell'arca della testimonianza? Vi erano la verga d'Aronne, la manna e le tavole della legge. Tutte queste cose parlano di Gesù. Parlano di Gesù, ma vogliamo soffermarci sulla cortina. Di che materiale era fatta la cortina? Leggiamo in Esodo capitolo 26, versetto 31, che dice così: Farai un velo di filo violaceo, porporino scarlatto e di lino fino ritorto, con dei cherubini artisticamente lavorati. Bene, qui dice era fatto di un velo di filo violaceo. In altre traduzioni ho visto, per esempio nella Bibbia tedesca, che anziché violaceo vi è il colore blu. Io penso che è più esatto dire il colore blu che violaceo. Che cosa rappresenta il blu? Questa cortina del tempio era formata di questi quattro tessuti pregiati. Primo era questo
velo di filo violaceo o blu. Il blu simboleggia l'Evangelo di Giovanni che parla di Gesù come Dio che è venuto dal cielo. Puoi avere il porporino, la porpora, è un tessuto pregiato che indossavano chi? Indossavano i re. Ebbene, la porpora era un tessuto pregiato che veniva indossato dai re. E questo colore ci presenta Gesù come re. Lui è il re. E questo rappresenta l'Evangelo di Matteo. Poi abbiamo lo scarlatto, simboleggia Gesù come il servo dell'Eterno che muore per noi, per i nostri peccati. Ed è presentato dall'Evangelo di Marco. Marco rappresenta Gesù come il servo, come colui che si dà. E poi abbiamo il lino di colore bianco che ci parla di Gesù come uomo puro e senza peccato e simboleggia l'Evangelo di Luca. Luca presenta Gesù come uomo perfetto. Quindi la cortina del Tempio, diciamo che ci parlano della persona di Gesù. Il tabernacolo rappresenta, nei suoi arredi, rappresenta la persona di Gesù e la Chiesa. E la Chiesa. Quindi questo tabernacolo deve essere costruito secondo l'ordine che Dio aveva dato a Mosè. E poi in questa cortina verno dei cherubini artisticamente lavorati che simboleggiano che cosa? I cherubini, che cosa rappresentano? La presenza di Dio in quel luogo santissimo. Quindi se la cortina era così bella, con tessuti così preziosi, sono che una pallida figura della persona di Gesù. E voglio menzionare due particolari sulla persona di Gesù. La nascita di Gesù fu opera dello Spirito Santo. A riguardo voglio leggere nell'Evangelo di Luca. Luca 1, 34 e 35 dice: e Maria disse all'angelo: come conosco uomo? E l'angelo rispondendo le disse: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua, perciò ancora il Santo che nascerà sarà chiamato figliolo di Dio. Gesù è l'unica persona che è nata da una vergine, un miracolo, una cosa straordinaria. Un altro passo dove vediamo che Gesù dà uno sprazzo della sua gloria, della sua divina persona, è stato sul monte della trasfigurazione. E voglio leggere Matteo capitolo 17 versetto 1 e 2, dove dice Matteo 17 1 e 2: sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse sopra un alto monte in disparte e fu trasfigurato dinanzi a loro. La sua faccia risplendé come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. Sono stati attimi in cui il Signor Gesù manifesta la sua gloria, la sua meravigliosa e divina e santa persona. Quindi vediamo che il telo di cui hanno fatto la cortina del Tempio non sono quasi nulla a confronto con la persona di Gesù. Vediamo che nel luogo santissimo il sommo sacerdote poteva entrare solo una volta all'anno. In quale giorno? In quale giorno il sommo sacerdote gli era consentito di entrare nel luogo santissimo? Nel giorno delle
espiazioni. Nel giorno dell'espiazione sarebbe la penultima festa delle sette feste dell'Eterno, perché l'ultima era la festa delle capanne. Il giorno delle espiazioni era il giorno in cui tutto il popolo doveva umiliarsi, doveva pentirsi di tutti i peccati che sono stati commessi durante l'anno. E lo leggo nell'Esodo, capitolo 30, versetto 10, dove viene detto questo, che Aronne, sommo sacerdote, poteva entrare solo una volta all'anno. Ripeto, Esodo 30, versetto 10, leggo, e Aronne farà una volta all'anno l'espiazione sui corni d'esso, con sangue del sacrificio dell'espiazione per il peccato, vi farà l'espiazione una volta l'anno. Di generazione in generazione sarà cosa santissima, sacra all'Eterno. Quindi il giorno delle espiazioni era il giorno in cui Aronne entrava nel luogo santissimo. In quel giorno il sommo sacerdote doveva offrire una vittima per se stesso a Dio, perché anche lui aveva i suoi peccati, e dopo doveva offrire un'altra vittima per il popolo, altrimenti rischiava di morire se non avesse offerto questi due sacrifici al Signore.

In quel momento in cui Gesù, la vittima espiatoria, disse: Padre, nelle tue mani metto lo spirito mio, espirò, in quel preciso momento si squarciò in due e offerto questi due sacrifici al Signore. In quel momento in cui Gesù, la vittima espiatoria, disse: Padre, nelle tue mani metto lo spirito mio, espirò in

E c'è un versetto straordinario dove ci dà la sicurezza che noi possiamo entrare nel luogo santissimo, in spirito. In Ebrei capitolo 10, versetto 19 e 20, dice così l'autore alla lettera agli Ebrei: avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, per quella via recente e vivente che egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne. Abbiamo libertà di entrare nel luogo santo, nel luogo santissimo. E questa è una cosa meravigliosa, è una grande rivelazione. In quel momento, alle tre pomeridiane, i sacerdoti avrebbero dovuto offrire un sacrificio al Signore. Ma in quel preciso momento videro che la cortina, senza mano d'uomo, ma per un atto divino, soprannaturale, si è squarciata dall'alto in basso. Pensate un po', che spavento avranno preso quei sacerdoti. Ma nello stesso tempo io credo che avranno riflettuto e sono stati presi da grande meraviglia e stupore, perché non essendoci più la cortina potevano entrare nel luogo santissimo. E c'è un versetto nella scrittura dove ci parla che e ci spiega perché si è squarciata la cortina dall'alto in basso. E dobbiamo collegarla a un versetto in Isaia capitolo 53, versetto 10, che dice così: ma piacque all'Eterno di fiaccarlo con patimenti, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per la colpa. È stato Dio che, fra virgolette, squarciò il corpo di Gesù, affinché ci fosse dato libero accesso al luogo santissimo. È stato Dio che dall'alto in basso la cortina si è squarciata. Non è stata opera umana, perché avremmo dovuto fare da basso in alto, no? Vede, è stato dall'alto in basso. Cioè Dio ha operato dall'alto per dare via libera a chiunque volesse entrare nel luogo santissimo, cioè alla presenza di Dio. Quindi questo è stato un grande, ed è un grande significato per noi, perché nel vecchio patto nel luogo santo potevano entrare solo i sacerdoti, e nel luogo santissimo, nel giorno delle espiazioni, il sommo sacerdote. E voglio dirvi una cosa molto importante: nell'antico patto vediamo che il Signore aveva scelto la tribù di Levi, l'aveva appartata per servire nel tabernacolo e per servire nel Tempio. Fra le 12 tribù Dio si scelse la tribù di Levi. Ebbene, a quel tempo vi era così chiamato il clero e il laicato. Il clero sono la casta sacerdotale che serve a Dio nelle cose sacre, e questo erano solo la famiglia d'Aronne e i Leviti. E poi il laicato sappiamo che sono i semplici credenti, il semplice ebreo. Ma con la venuta di Cristo vediamo che non esiste più il clero e non esiste più il laicato, cioè queste due classi non esistono più. E questo ce lo dice l'apostolo Pietro in queste bellissime versetti che lui scrive nella sua prima lettera, dove dice così in prima Pietro capitolo 2 versetto 9 e 10, dice queste meravigliose parole. Le lettere di Pietro sono lettere universali o chiamate lettere cattoliche. La parola cattolico vuol dire universale, quindi si riferisce a tutti i credenti.

0: Sì, a tutti i credenti, di qualunque epoca, e lui scrive queste cose, ma voi siete una generazione eletta, un reale sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Voi che già non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Che cosa vuol dire qui l'Apostolo Pietro? Che ogni credente, uomo o donna che sia, è un re e un sacerdote. Quindi può offrire la lode e l'adorazione a Dio. Quindi, e qui ancora giunge, voi siete una generazione eletta. Siamo il popolo di Dio, siamo una gente santa, Dio che ci ha fatti santi, Dio che ci ha eletti, Dio che ci ha fatti re e sacerdoti, Dio che ci ha fatto il suo popolo, la sua famiglia. Un uomo non può fare re o sacerdote un altro uomo, è Dio che fa questo nell'ambito della Chiesa. Quindi nella Chiesa di oggi non esiste più il clero e il laicato, siamo tutti sia sacerdoti che re. Sapete, nell'Antico Testamento, quando fu costruito il Tempio, per ordine del Signore vi era il cortile riservato alle donne. Le donne dovevano radunarsi lì per pregare, poi per il cortile che era per gli uomini e gli uomini dovevano radunarsi lì per pregare. E poi c'era anche il cortile per i gentili, cioè per quelli che non erano ebrei, e dovevano appartarsi e pregare Dio lì. Quindi c'erano delle classi inferiori e superiori. E poi nel tempio vi erano i sacerdoti e il sommo sacerdote. E quindi ancora oggi nelle sinagoghe le donne si mettono in un posto e gli uomini in un altro posto. Ma oggi nelle assemblee non c'è questa differenza fra uomo e donna. Nella Chiesa siamo tutti fratelli e tutte sorelle. E Dio non ha costituito cardinali o vescovi sotto un aspetto diverso, se non quello, il vescovo, secondo la parola di Dio, deve avere delle prerogative e fra queste quella che il vescovo deve essere sposato e deve avere famiglia. Non può esercitare l'ufficio di vescovo se non è sposato e con figli educati, sottomessi. Caratteristiche che deve avere il vescovo secondo l'insegnamento del Nuovo Testamento. Quindi non ha nulla a che fare con la gerarchia cattolica. Non esiste più la gerarchia. Siamo tutti, Gesù disse, voi siete tutti fratelli. E purtroppo tante persone non lo sanno questo. Quindi quello che era impossibile nell'Antico Testamento, col Nuovo Testamento, è possibile che ogni persona può avvicinarsi a Dio per mezzo di Gesù. E c'è un versetto bellissimo che anche l'Apostolo Pietro scrisse, sempre nella sua prima epistola, capitolo 3, versetto 18, dice così: poiché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, egli giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio, essendo stato messo a morte quanto alla carne, ma vivificato quanto allo spirito. Quindi Cristo ci ha preso per mano e ci ha condotti a Dio. È Lui che ci conduce a Dio. Nessun altro può condurci a Dio. Quindi la porta è aperta, vi è libero accesso per poter entrare. E quindi l'uomo a questo punto vediamo che non ha bisogno di fare che cosa? Cerimonie, riti, offrire sacrifici di animali. ma con piena fiducia può avvicinarsi a Dio per mezzo di Cristo Gesù. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi l'opera di Cristo sulla croce ha tolto ogni impedimento all'uomo di accostarsi a Dio. E l'autore della lettera agli Ebrei dice che questa via è una via recente e vivente, che egli, cioè Cristo, ha inaugurato per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne. È recente, cioè da poco, cioè nuova da poco, è che Gesù l'ha inaugurata. Cioè prima della venuta di Gesù non vi era questa via, ma lui l'ha inaugurata con la sua morte. E quindi per noi ormai è possibile, siamo sicuri e certi di andare a Dio, perché lui è la via. Lui è la via recente, cioè da poco, la via vivente, perché lui vive, e anche, vogliamo aggiungere, lui è la via santa, lui è la via maestra che ci conduce a Dio. E ogni persona può, in spirito e verità, adorare il Signore. Ed è quello che noi facciamo. Ogni qualvolta, ovunque ci troviamo, siamo certi che quando noi andiamo a Dio, per mezzo di Cristo, Lui ci ascolta. Dobbiamo avere questa fiducia. E concludo con il versetto nella lettera agli Ebrei, che dice così, Ebrei capitolo 10, versetto 21 a 23, dice così: avendo noi un gran sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci di vero cuore, con piena certezza di fede, aventi i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica dalla mala coscienza, e il corpo lavato d'acqua pura. Riteniamo fermamente la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatte le promesse. Quindi con piena fiducia io posso andare a Dio, perché abbiamo ricevuto la grazia e il privilegio, e adorarlo e ringraziarlo per le sue meravigliose benedizioni. Queste sono cose straordinarie che purtroppo, prima di conoscere il Signore, prima di conoscere la parola di Dio, non le sapevamo queste cose. E milioni di persone sono sviate, eppure la salvezza è così facile, così vicina, perché Gesù ha compiuto tutto per noi. Prima bisognava andare al Tempio per adorare, per offrire culto al Signore. Oggi in ogni luogo e in ogni tempo possiamo avvicinarci a Dio per mezzo di Cristo. E questa è una cosa meravigliosa. Sia lodato e benedetto nella nostra vita. Amen.
1: Amen.

0: A Radio Logos sono le ore 1:09.
1: E a questo punto, come abbiamo accennato, parliamo del Villa Aurora Florence Meeting, che è giunto alla sua quinta edizione, un appuntamento annuale organizzato dall'Istituto Universitario Adventista di Firenze. Il meeting si tiene nell'ultima settimana di agosto, in questo caso comincia domenica 23, se non sbaglio, vero? Sì. E si svolge nel Parco Monumentale di Villa Aurora, Firenze. È un'antica villa di epoca riccardiana che sorge sulle colline di Careggi, la sede dell'istituto. È nato questo Villa Aurora Florence Meeting come spazio di confronto interdisciplinare, riunisce ogni anno studiosi, intellettuali, rappresentanti delle istituzioni e delle chiese e voci della società civile attorno a un tema di rilevanza teologica e politica, un tema scelto per la sua capacità di interrogare la contemporaneità da prospettive diverse. E quest'anno il tema è religione e denaro, l'antico dilemma tra profitto e salvezza. Abbiamo in nostra compagnia Tamara Pispi, sociologa dell'Istituto Universitario Adventista. Ben trovata Tamara, buongiorno.
2: Ben trovato Roberto, ben trovato Claudio, anche un saluto a Davide che ci sente.
1: Ecco, abbiamo infatti con noi anche Davide Mozzato, che è una voce ben conosciuta agli ascoltatori di RWS e anche autore di diversi libri, romanzi, tra cui uno che verrà presentato proprio al Villa Aurora Meeting. E chiedo a Claudio, intanto buongiorno Davide, ben trovato, grazie
3: buongiorno
1: per essere con
3: tutti,
1: noi.
3: Buongiorno a tutti, grazie.
4: Ecco. Sì, praticamente saremo proprio all'apertura, perché il Villa Aurora Meeting è anche l'occasione di presentare dei libri, e questo di Davide sarà il primo, ce ne saranno anche altri. Questo libro, L'Officina, Davide, mi ha colpito perché è un romanzo, qui trovo scritto, corale, sulla fragilità che ci rende umani, sulla caduta e sulla possibilità di restare, sul perdono che non cancella il dolore ma lo attraversa. È una storia di mani sporche, appunto quelle dell'Officina, ma anche di cuori aperti, di comunità imperfette, di fede come presenza e non come risposta, perché nessuno si salva da solo e a volte per rinascere basta non essere lasciati indietro.
1: Ecco, però Davide, spiegaci un poco come tutte queste considerazioni emergono, insomma, dal libro, cioè di che si tratta sostanzialmente?
3: Guarda, è difficile farne un ragionamento razionale, perché in diretta e anche in conduzione Claudio, ad esempio, scrive poesie. Se chiedeste a Claudio perché scrivi una poesia, non c'è una ragione per la quale, insomma, ci si cimenta nella scrittura. Forse è un tentativo di dialogare con se stessi, e così, con l'ausilio di una penna metaforica, perché ormai ognuno ha sostituito la penna con la tastiera, si prova a mettere a nudo ciò che si cela dentro i cuori e le coscienze. E quindi mi è venuto così, non so se vi ricordate quel cartone animato o film Roger Rabbit, nel quale c'era quella formosissima figura che era anche un po' spietata, se vogliamo, e lei disse ad un commento: non è colpa mia, mi hanno disegnato così, fondamentalmente. Quindi ecco, questo libro nasce dal desiderio di raccontare a se stessi, e poi se uno ha fortuna ci sono anche altri che possono interagire con lui, come questa mattina per esempio, e quindi non c'è una ragione fondamentale che mi abbia spinto a comunicare in questo modo.
1: Ecco, ma che cos'è l'Officina? Quando il titolo è L'Officina, pezzi di vita aggiustate.
3: Sì. Allora, guarda, devo essere sincero, perché poi sul palco mercoledì ci saranno anche due persone che ammiro molto, che invece di scrivere o di parlare, come faccio spesso io, agiscono. Qualche anno fa a Roma, a Lungotevere, due persone, probabilmente di più, però io ne conosco solamente due, hanno pensato di mettere sul campo la loro fede, e partono da questa definizione che a me è molto cara: una chiesa che serve serve, una chiesa che non serve non serve. Quindi sono partiti da questo presupposto e hanno aperto l'Officina, quindi hanno aperto un luogo nel quale poter aiutare concretamente le persone che girano attorno alla comunità ventista di Lungotevere a Roma, ovvero in altri luoghi, e quindi loro mi hanno ispirato a formalizzare questo racconto composito, perché ci sono diverse storie che convergono tutte verso l'officina. E l'officina che cos'è? È appunto un luogo non luogo nel quale le esistenze provano ad essere riparate. Non tutto può essere guarito, ma tutto può essere curato.
2: Io ho qui in mano il tuo libro, Davide, e stavo scorrendo un po' anche i personaggi che appaiono, no, in questa storia. Mm-hmm. E a un certo punto, introducendo Tommaso, spiega proprio, appunto, l'autore, che cos'è l'autore, il protagonista, che cos'è l'officina. L'officina non è una parrocchia, non è un ONG, è una sede distaccata dell'origine fondata dal pastore Franco, no? Si scrive in un'altra città, uh-huh, del nord, sì. È un gruppo, un'idea fattiva, un gesto ripetuto ogni settimana, distribuzione alimentare, docce mobili, orientamento legale, niente croci, niente sermoni, solo qualche volta per chi vuole, tante mani che si tendono e occhi che restano, quindi niente sermoni sembrerebbe, però in realtà noi ci rendiamo conto che forse è il sermone più grande, come tu dicevi, no? Tanti sermoni siamo a volte, certo, abituati a sentirli e a condividerli, ma poi non sempre diventano azione concreta, no? Quella mano tesa che il Signore vuole offrire agli altri tramite noi. E mi colpiva questo, e mi colpiva un altro aspetto di questo personaggio, Tommaso, che finalmente va all'officina a offrire il suo volontariato. Perché? Perché finalmente lì non è più invisibile. Mi colpisce molto quando scrivi che solo lì lui non è più invisibile. Uh-huh. Ed è molto bello l'amicizia che lui ha creato con Mario Tozzi, no? questo altro protagonista. Uh-huh. E quando a un certo punto dice: non sa perché, ma c'è qualcosa nel modo in cui Mario guarda le persone, non le studia, le contempla. Questa frase mi ha molto colpito, Davide, contemplare le persone. Noi, questo è un termine che utilizziamo soprattutto rivolto a Dio, no? La contemplazione di Dio, ma se la contemplazione di Dio è autentica, ci porterà a contemplare, tra virgolette, le persone.
4: Oppure davanti a un'opera d'arte.
2: Oppure davanti all'opera d'arte.
1: Bravo, certo. Allora, Davide, memorizza i punti essenziali per la tua risposta, perché ce la darai subito dopo un brano dei Tiro Mancino. Abbiamo sentito prima delle riflessioni della sociologa Tamara Pispisa. Davide Mozzato, qualche tua reazione rispetto anche a quanto ci diceva Tamara poco fa?
3: Sì. Parlava della contemplazione, ha accennato al personaggio di Tommaso, a Mario Tozzi. Bisognerebbe spiegare chi è Tommaso innanzitutto. È uno dei personaggi principali di questo romanzo corale, appunto ci sono 4-5 storie che si intrecciano l'una con l'altra attorno a questo luogo non luogo che è l'officina, dove si aggiustano, si tenta di aggiustare le vite spezzate. Allora, Tommaso è figlio di Lorenzo Zanchi, che è un uomo molto potente che si è dimenticato della famiglia e ha lasciato Tommaso piccolo assieme a sua madre, ed è per questo che Tommaso vuole differire in tutto e per tutto a suo padre, che è un egocentrico e pensa solamente a se stesso e al proprio stomaco, e vorrebbe essere contemplato, avrebbe voluto essere contemplato come lui contempla invece questi ultimi dei quali si prende cura. Quindi spesso quando analizziamo o proviamo ad analizzarci, dobbiamo renderci conto che ciò che siamo spesso è in contrasto con ciò che siamo stati, o insomma vorremmo essere diversi da come siamo stati impostati. Questa è la storia di Tommaso. Per ciò che concerne invece la filosofia di fondo, ricordo tanti anni fa, probabilmente una quindicina d'anni fa, assieme al pastore Franco, questa volta Franco Evangelisti, assistemmo ad una conferenza in Francia di un personaggio molto noto nella Chiesa avventista, perché si è occupato di Global Mission, che è appunto una visione della missione globale della Chiesa avventista. E questo personaggio presentò al questo pubblico variegato, la filosofia di intervento della Chiesa Avventista nel mondo, specialmente nel terzo mondo o nel quarto mondo. Parlava dei centri di speranza, lui li chiamava in maniera un pochettino differente, e nell'amministrazione nella quale lavoravamo sia io che il pastore Franco, provammo a portare avanti questa dimensione, cioè di far diventare le nostre chiese delle piccole officine, luoghi nei quali si aggiustano i pezzi di vita. Poi cambiò l'amministrazione e questa dimensione, che secondo me è pienamente evangelica, puramente evangelica, venne declassata a una sorta di servizio sociale, perché il nostro compito come cristiani avventisti invece era quello di portare avanti un messaggio fatto di parole, di cifre, di date, di moltiplicazioni, eccetera, eccetera.
1: Quindi, se capisco bene, il tema della, cioè quando diventa una sorta di diaconia separata dalla missione fondamentale della Chiesa, dei cristiani, allora, e insomma, si perde la Chiesa rischia di perdere il sale, insomma, il senso.
3: Sì, come
1: della
3: dicevo
1: missione.
3: Prima, in questa frase che ricorre spesso anche nei miei saggi, che poi ho acquisito da un'altra voce nota di RVS, il compianto pastore Giuseppe Marrazzo: una Chiesa che serve, serve, una Chiesa che non serve, non serve. E dunque, partendo da questa definizione, passando per le storie di Mauro, di Michela, di Tommaso, di Lorenzo, eccetera, eccetera, ho provato a dare una definizione di comunità che serva, ecco, che serva veramente a qualche cosa.
1: Allora, Tamara, e poi dobbiamo lasciare il nostro amico Davide Mozzato.
2: Sì, no, velocemente, in realtà Davide ci riporta un dilemma, è un dilemma abbastanza preso in considerazione nelle chiese cristiane, non solo avventiste in realtà, ma le chiese cristiane tutte, soprattutto in Occidente, in paesi secolarizzati, si chiedono: ma cosa vuol dire evangelizzare oggi? Come evangelizzare, cioè come portare un messaggio, condividere questa speranza, no? Perché si viene fuori da un contesto in cui evangelizzazione è stata anche quel proselitismo aggressivo che è stato motivo o spinta anche alla conquista, che è diventata anche conquista economica, politica, e quindi c'è molta, no, difficoltà a immaginare un'evangelizzazione che sia di parole, e si vuole andare agli atti. Però le chiese sono anche più multiculturali, anche le chiese in Italia, e le chiese e i credenti che vengono da altri paesi ritengono che l'evangelizzazione sia comunque fondamentalmente l'annuncio del
1: Quindi
2: messaggio.
1: Quindi esistono visioni diverse.
2: Bisogna riuscire a capire, no, come
3: per
2: davvero
3: mi
2: possa
3: sono messo
2: passare.
3: A scrivere libri.
1: Ok. Allora, dobbiamo concludere. Io voglio semplicemente ricordare che il libro L'Officina, Pezzi di Vita Aggiustate, sarà presentato nel Villa Aurora Meeting, nel Villa Aurora Florence Meeting, domenica 23 agosto alle ore 20:45. Chi volesse avere il programma completo lo può trovare sul sito villaaurora.it. Claudio, una battuta e poi dobbiamo lasciare Davide.
4: Ma molto importante è che sul palco, insieme a Davide Mozzato e al direttore Maurizio Caracciolo, ricordiamo che la casa editrice ADV compie 100 anni, quindi anche questo è un appuntamento dentro al meeting. Ci saranno però anche gli ispiratori, quindi Renato Bozzacchi e Gianni Amato, da cui Davide ha preso poi lo spunto. Perché,
1: ecco, perché io un romanzo, ma che prende spunto da una realtà ecclesiale concreta. Dunque è possibile. Yes we can, possiamo dire.
3: Yes. Vabbè. Yes we care.
1: Allora, yes we
3: anche
1: care, bravo Davide. Allora, ricordo che chi fosse interessato ad acquistare il libro, c'è il sito delle edizioni ADV, segnate edizioni ADV, il libro è L'Officina e sicuramente ci arrivate con un buon motore di ricerca. Grazie Davide, presto.
3: Ciao, risentirci. Grazie a tutti, grazie. Ciao ciao.
1: Come abbiamo già accennato, siamo in compagnia della sociologa Tamara Pispisa, docente all'Istituto Universitario Avventista di Firenze, che ogni anno organizza nell'ultima settimana di agosto il Villa Aurora Florence Meeting. L'idea è quello di raccogliere in questi giorni, una settimana, una serie di interventi che provengono non solamente dagli ambienti della Chiesa, ma anche da fuori, su argomenti che in qualche maniera possono avere un aspetto interdisciplinare, e quest'anno il tema generale è religione e denaro. L'Apostolo Paolo parla del denaro come dire la base di ogni male o qualcosa del genere, quindi ci va proprio pesante. Però d'altra parte sappiamo che senza denaro è difficile organizzare anche delle cose buone, positive. Questo è un dilemma, vero? Ci vuoi dire dal tuo punto di vista come la vedi?
2: Sì, è un dilemma antico, no? Come tu dicevi, è un dilemma antico che anche nell'attualità trova un eco importante, perché noi siamo nella società che definiamo consumistica, quindi una società che definiamo proprio in termini economici. Soprattutto il nostro modo di pensare diventa un consumare, un mercanteggiare, anche a volte, diciamo, dicono diversi studiosi, nelle relazioni umane. Per cui ecco come poi le religioni si declinano in questo contesto attuale. Sicuramente la sfida è proprio questo, anche perché da un lato la religione dovrebbe richiamare a una dimensione intima, profonda, fuori dalle logiche di mercato, però come tu ben dicevi, il rapporto tra religione e mercato è un rapporto legato anche al mercanteggiare a volte la salvezza, no? Quindi si fa riferimento anche a questo tema, cioè io posso pagare per avere salvezza, posso pagare per andare in cielo, no? Sembra che non sia più così attuale questo tema, però la logica nel nostro credere, la logica di dover comunque fare qualcosa, no? Questo è un primo livello in cui forse noi entriamo in una logica che non è di denaro ma è di mercato, no? Questo è un primo aspetto.
1: Una logica di rapporto commerciale con Dio.
2: Di rapporto commerciale, no? A volte in maniera istintiva, quando qualcosa non va bene, ci chiediamo ma cosa ho fatto, no? Dove ho sbagliato? Che è anche, diciamo, una domanda sana, perché a volte certe cose vanno male per degli errori effettivi che noi abbiamo fatto, ma rispetto a Dio a volte, come se, no, ci fosse una logica del dare avere talmente stretta che è poi la logica spesso del mercanteggiare, no? Questo è sicuramente un primo aspetto. Un secondo aspetto è il rischio che una dimensione così intima come quella religiosa possa essere utilizzata e manipolata da chi gestisce la dimensione del sacro per fini che non sono quelli di far crescere nella spiritualità, nell'incontro con Dio, ma sono poi fini di arricchimento o personale o della struttura. Quindi questo è un altro livello.
1: Che anche questo non è infrequente, quando si vede, diciamo, ecco, in questi grandi santuari poi c'è tutto il merchandising, no? Effettivamente uno dice ma forse si sta esagerando anche su questo, no? Dove c'è un profitto che viene proprio materiale, che viene, ma c'è anche poi la dimensione della cosiddetta teologia del benessere, non so se si chiama così.
2: Sì, della prosperità.
1: Della prosperità, ok.
2: Sì, allora più in generale, poi ne parleremo abbondantemente, abbiamo tanti ospiti a riguardo che non vedo l'ora di ascoltare o anche di intervistare mercoledì, perché penso che ci daranno degli sprazzi molto interessanti su questi argomenti. Allora, in generale possiamo dire una cosa, la riflessione sociologica, visto che tu mi presentavi come sociologa, allora arrivo anche a una sottolineatura di questo tipo, ha come uno degli esponenti principali nell'ambito dei classici della sociologia Weber, Max Weber. Max Weber pone il tema, mentre lui vive nello stesso periodo di Marx, mentre Marx sottolinea come il fatto economico sia la struttura e tutto il resto sia sovrastruttura, quindi tutto il resto deriva dal rapporto che c'è tra i mezzi di produzione e quindi la produzione economica, Max Weber fa un discorso totalmente diverso e cerca di analizzare per esempio proprio la nascita del capitalismo partendo dal pensiero religioso. Ora non entro nell'ambito della sua ipotesi, però lui analizza il pensiero religioso di alcune persone che iniziano a vivere e comportarsi in un modo che poi favorirà, lui spiega nel suo libro, la nascita proprio del capitalismo. Allora, questa è una premessa di base per dire che c'è un pensiero religioso che produce, può produrre un sistema economico. E qui adesso, diciamo, questa analisi viene fatta nell'Ottocento, ma tu mi chiedevi della teologia della prosperità. La teologia della prosperità è un pensiero, un modo di comprendere la Bibbia, la rivelazione biblica, il cristianesimo, e che prende spunto dai testi biblici, però probabilmente li appiattisce in un'unica direzione, cioè dire, partiamo da Abramo. Abramo è stato benedetto, Giacobbe, no, veniva benedetto se noi leggiamo la loro storia. Quindi se tu credi in Dio, se tu ti affidi in Dio, la tua benedizione non è semplicemente e soltanto la gioia di una prospettiva futura in cielo, ma la tua benedizione sarà visibile qui ed ora.
1: E qualcuno dirà, sì, effettivamente, cosa c'è di male in tutto ciò?
2: Non c'è di male niente, nel senso che io credo che realmente mettere le nostre vite in un contesto secolarizzato che ci fa pensare che noi siamo gli unici protagonisti della nostra vita. Mettere invece le nostre vite nelle mani di Dio sia una chance, un'opportunità, ma che questa non si configuri necessariamente in una benedizione materiale così come noi l'abbiamo immaginata. E il pericolo di questo pensiero è soprattutto l'atteggiamento giudicante, per cui se io sono arrivato negli ambiti più alti della società, mi pongo dall'alto al basso e dico: tu non ti sei affidato abbastanza. Quindi se sei povero, se sei nella precarietà, è una tua scelta o è una tua colpa, perché altrimenti il Signore ti avrebbe benedetto. E quindi qui vediamo il rischio pericolosissimo di lasciarsi di farci spingere in un'unica osservazione del testo biblico, perché da un lato abbiamo questo, ma dall'altro abbiamo Gesù stesso che dice beati i poveri, che poi sono anche i poveri di spirito. Ma Gesù si muove in contesti di precarietà, e Gesù a un certo punto dirà ai suoi discepoli: i ricchi, guardate che è difficilissimo per i ricchi entrare nel regno dei cieli, che poi non voleva dire, possiamo spiegare anche cosa volesse dire, no?
1: Però certamente non c'è questa sorta di visione commerciale, insomma, per cui se credi davvero in Dio, beh, alla fine diventerai anche tu come minimo benestante, insomma, le cose non stanno proprio così. Ci sono i cristiani che sono poveri, ci sono i cristiani che si ammalano, ci sono i cristiani che invecchiano. Non so se qualcuno l'ha notato, no? E quindi con tutto questo che comporta. Va bene, Claudio, e siamo in conclusione, prego.
4: Ma noi dovremmo anche riuscire a volte a provare a toglierci questa etichetta, perché l'etichetta a volte è, essere cristiani è un qualcosa che va vissuta interiormente. Noi spesso diciamo: ma tu, scusa, sei un credente, non credente, insomma, spesso sì, ci confondiamo. Invece in questo aspetto in cui riusciamo a togliere l'etichetta, andiamo più in profondità, proviamo più a cercare di capire quello che Gesù ci vuol dire, che oltre che credenti dobbiamo diventare persone credibili.
1: Jason Gray, See As You See, poi torniamo a parlare con Claudio e Tamara Pispisa per concludere la nostra riflessione di introduzione al Villa Aurora Florence Meeting, che, lo ricordo, inizierà il 23 agosto a Firenze domenica,
4: esatto, questa domenica 23. Nel parco, io lo chiamo storico, monumentale
1: sembra il parco storico.
4: Io ho paura di andare lì, questi monumenti mi cascano addosso.
1: Jason Gray, See As You See, poi torniamo in studio con Tamara Pispisa. Ricordo che siamo in compagnia di Tamara Pispisa, sociologa, docente all'Istituto Universitario Avventista e tra gli organizzatori del Villa Aurora Florence Meeting, che è giunto alla quinta edizione, un appuntamento annuale appunto organizzato dall'Istituto Universitario Avventista di Firenze, che riunisce ogni anno studiosi, intellettuali, rappresentanti delle istituzioni e delle chiese, voci della società civile, attorno a un tema di rilevanza teologica e politica. Quest'anno il tema è religione e denaro, l'antico dilemma tra profitto e salvezza. Comincia domenica 23 agosto a partire dalle ore 17.45 in questo caso. Se siete nella zona di Firenze siete cordialmente invitati, l'accesso è libero, in via del Pergolino 12, l'istituto, il parco monumentale. Comunque noi come RVS organizzeremo nel corso della mattina e poi in replica il pomeriggio una sorta di richiamo, di appuntamento, quello che è successo il giorno prima, quello che succederà il giorno dopo, con gli ospiti, diversi tra gli ospiti che parteciperanno.
4: Tra l'altro, appunto, questa specie di rubrica che sono voci dal meeting, avremo la nostra organizzatrice, sarà anche mercoledì 26 agosto alle 18 sul palco con la professoressa Stefania Palmisano, Vincenzo Pace, modererà proprio Tamara Pispisa, economia, religione e nuove spiritualità.
1: E quindi più o meno quello di cui stavamo parlando poco fa.
2: Sì, sì.
1: Senti, tu volevi concludere, poi naturalmente si fa per dire conclusione.
2: Concludere, no, infatti, diciamo, lasciare un altro spunto
1: di riflessione. In realtà
2: è
1: un'introduzione, esatto. In effetti. Allora, prego.
2: No, semplicemente a conclusione di questo piccolo momento, ma poi avremo modo nel corso della settimana, credo che la grande sfida attualmente per i cristiani e per, diciamo, le persone in generale, anche coloro che non si identificano, ma per i cristiani soprattutto, sia quello di non cadere nella spinta di fare in modo che alcune persone diventino merce. La mercificazione delle persone, che può avvenire molto facilmente, no? Pensiamo forse noi alla tratta delle persone, che è tra l'altro molto drammatica, ma può avvenire anche molto prima, quando noi nelle relazioni pensiamo di fare un'amicizia perché ci serve per un lavoro, pensiamo di mandare i nostri figli in un contesto perché la relazione diventa funzionale.
1: Certo.
2: Quindi
1: poi quando una persona invecchia, che non serve più,
2: e lì si vede le relazioni intorno quali erano e com'erano, no? E questo è terribile. Quindi la sfida, secondo me, il cuore del messaggio cristiano è proprio questo, e concludo con questa frase sempre tratta dal personaggio del libro che stavamo presentando, no? Questo Mario, sì, a un certo punto lui diceva appunto che lui contempla le persone come se dentro ogni volto ci fosse un eco, cioè da ogni volto esce un eco, cioè qualcosa che ci può raccontare, come se ogni miseria nascondesse una storia, ogni storia meritasse tempo. Questo è lo sguardo che Gesù ha su di noi, e quindi penso sia una grande sfida non entrare in queste logiche di mercato che ci fanno pensare che tutto abbia un prezzo e tutti possano essere comprati e venduti.
1: E quindi in fondo l'idolo, Dio quando diventa un idolo, anche questo è merce che tu utilizzi per poter in qualche maniera avere qualcosa in cambio.
2: E quella è la merce più pericolosa, perché se Dio diventa l'idolo, intanto tu utilizzi Dio per i tuoi fini.
1: Certo.
2: E quindi la potenza che Dio ha nel invece raccontarti davvero chi sei viene in qualche modo neutralizzata.
1: C'è una bella espressione di Karl Barth che dice: quando Dio scompare dal cielo, all'orizzonte appaiono gli idoli.
2: Sì. Quindi, sicuramente vabbè. È così.
1: Allora, ricordo ancora, è un programma molto articolato, da domenica 23 agosto a sabato 29 agosto, è impossibile darne conto diciamo in questo momento, però vi rimandiamo al sito villaaurora.it, dove troverete il link per il Villa Aurora Meeting, e lì trovate il programma completo. Per quanti ci ascoltano da fuori Firenze, ricordo che c'è anche la possibilità di avere un pernottamento a dei prezzi accessibili, quindi chi fosse interessato, ancora una volta il sito villaaurora.it.
2: Volevo semplicemente ricordare ai nostri radioascoltatori fiorentini e che si muovono appunto nella provincia di Firenze che è comunque un'opportunità di vivere nel parco un'esperienza particolare e anche interagire, perché alla fine degli interventi ci sono spesso i momenti,
1: certo,
2: delle domande,
1: certo,
2: per
1: certo.
2: Cui questa può essere davvero un'opportunità per voi che ci state ascoltando di passare
1: parco,
2: una serata
1: sperando che il tempo sia clemente, sia per il caldo che per la pioggia, perché sono tutte e due,
2: sì,
1: gli aspetti. Ma insomma c'è sempre la possibilità di stare bene in queste situazioni. Allora ricordo che gli appuntamenti sono da domenica 23 agosto a sabato 29, in genere a partire dalle 18, e poi c'è il momento dopo cena alle 20:45. Veramente personaggi da tanti, come dire, rami della cultura, della società, quindi approfittatene. Grazie Tamara Pispita per essere state con noi quest'oggi.
2: Grazie dell'invito.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Secondo te, ci sono delle condizioni che dobbiamo rispettare per poter accedere alle promesse di Dio? La Bibbia non parla di prerequisiti o di condizioni di accesso. Difatti, Dio non fa differenza tra le persone, è imparziale, non fa favoritismi, non rifiuta nessuno e non rifiuta te. Anzi, la Bibbia indica che le promesse di Dio sono per coloro che ripongono la loro fiducia in Gesù. Va detto che la parola menziona delle situazioni in cui alcuni eroi della fede hanno ereditato le promesse di Dio. Per esempio Sara. Per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. La fede è necessaria per ereditare le promesse di Dio. Per conquistare le migliori vittorie, spesso dovrai avere una fede irremovibile che contempla il premio dopo aver superato le circostanze più difficili. La pazienza che persevera aiuta quando le promesse richiedono del tempo per manifestarsi. Così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. Potrebbe volerci molto tempo prima che la promessa si realizzi, perciò è buono restare saldi nella fede in colui che può fare ogni cosa. Le promesse di Dio sono per te, lì a portata di mano, non rinunciare ad afferrarle. Grazie di esistere, Eric Sellerier.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora: vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.